0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tivulio.

0: Il meteo di Radio TV, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

run away, 'cause I won't run away.

0: Io sono Ilaria Cucini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Cucini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Cucini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Teo, ho voglia di una cosa.
4: Di cosa, Stella?
3: Di così e cos'ha.
4: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
3: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
5: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.

saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

0: TV. Seguiteci su Radio Tivoli Web tutti i sabati dalle ore 14.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Sono le 2:34.
3: Yeah, one, two, check, one, two, check, one, two, one, two, one, two.

0: a voi Format a Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Quando sentite questo intro significa che sulla nostra radio arriva un nuovo appuntamento di Zona Rock che, come sempre, parte così.
3: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
4: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

riprendiamo un po' le vecchie abitudini, che Zona Rock parte sempre con un disco del passato, 2000 Tondo Tondo, Phoenix If I Ever Feel Better, che apre questo nuovo appuntamento. In realtà in alcune parti del mondo uscì alla fine del 1999, in Italia arrivò il 1 giugno del 2000. Tondo Tondo, sono passati 24 anni e ancora è una canzone che ci piace riascoltare. Ben ritrovati amici, ovunque voi state sparsi in questo pazzo mondo. Zona Rock, giro tra le hit rock e pop rock del passato.

anche del presente e le meteore. Questo succede ogni qualvolta c'è Zona Rock sulla nostra radio. Tra un po' vi do i numeri giusti per poter rimanere con noi, però subito in apertura apro la macchina del tempo e ce ne andiamo nella musica italiana rock che conta. 1987, Vasco Rossi, Ridere di te.

subito fuori la macchina del tempo, 1987, Ridere di te di Vasco Rossi. Io mentre scorreva la canzone bighellonavo un po' sul web, perché Vasco Rossi è un'icona della musica rock italiana, e mi sono imbattuto su una recente intervista. Mi hanno colpito due passaggi che adesso un po' vi racconto. C'è anche una bellissima serie TV che racconta un po' la storia di Vasco Rossi dal titolo Sopravvissuto, Supervissuto. Se magari vi capita, nelle piattaforme digitali potete andarla ad ascoltare. L'intervista, che è stata fatta qualche settimana fa, ci sono due domande che mi hanno colpito. La prima: qual è il suo primo ricordo da bambino? Chiede il giornalista. Vasco Rossi risponde: la noia, sono seduto al tavolo della cucina e mi annoio, ero un bambino solo, volevo un fratellino con cui giocare. La seconda domanda che mi ha un attimo colpito è la seguente: lei oggi è amatissimo? La risposta è: ma sono stato anche molto odiato dai perbenisti, dai ben pensanti, mi sputavano addosso per strada, ero il drogato di turno, il capro espiatorio dei primi anni 80. Una vita molto, come dire, molto agitata, quella di Vasco Rossi, che oggi è un uomo maturo che fa della buonissima musica. In apertura, come vi dicevo, vi do i numeri giusti per poter rimanere con noi. 375 863 2965, questo è il numeretto WhatsApp che dovete utilizzare. Poi freezonarock@gmail.com, l'indirizzo di email, no? Di posta elettronica che potete utilizzare per stilare le playlist di Zona Rock. Voglio aumentare un po' il ritmo, così magari vi svegliate un po' in questa giornata con Zona Rock. Facciamo un po' vibrare le chitarre, perché su Zona Rock è il momento dei Puddle of Mood.

macchina del tempo funziona bene quest'oggi. Tears for Fears, Head Over Heels 1985. Ci mancano tanto i Tears for Fears, che l'ultimo album risale al 2022. Questo singolo, che uscì nell'estate del 1985, fece un discreto successo, entrando nella top 40 un po' in giro nel mondo e raggiungendo il 12° posto nel Regno Unito, perché i Tears for Fears sono un gruppo inglese amato in Inghilterra ma un po' in tutto il mondo. Mi riallaccio un po' al discorso di prima di Vasco Rossi, perché Giulio ha mandato un messaggio WhatsApp al 375-863-2965 dicendo: Vasco Rossi una vita spericolata che però ha accompagnato generazioni di giovani nel mondo. Questo è anche vero, le canzoni di Vasco Rossi sono ascoltate tutt'oggi anche dai più giovani, che cominciano un po' a scoprire, grazie anche ai social devo dire, un po' la musica del passato. Continuate a scrivere al 375-863-2965, sono curioso di ricevere i vostri messaggi. Però io capovolgo tutto, perché dalla musica new wave dei Tears for Fears ce ne andiamo un po' in quella da ballare, pop rock del 1982. Mettiamo il volume al massimo, perché su Zona Rock è il momento di Captain Sensible.

0: scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
1: Abbiamo fatto la prima pausa, giro di boa, e arriva la seconda parte di Zona Rock, dove lasciamo tanto spazio alla musica e pochissimo spazio alle parole. La Tri-Sequence, che come sempre parte così.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando era un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: la Trisequenza di oggi abbiamo toccato tre decenni diversi, due dei quali dello scorso secolo. Siamo partiti con Brian Ferry, 1985, Slave to Love. Siamo andati quasi dieci anni dopo, nel 1993, con Loser di Beck, e poi per finire al 2024 con Young Blood, When We Die, che chiude la Trisequenza.
1: Trisequenza.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: disco d'oro in Austria, Danimarca, Germania ed Italia, disco di platino in Canada, Polonia e Regno Unito, Ed Sheeran che ci piace ascoltare all'interno di Zona Rock. Ed Sheeran che è partito così come hobby nei pub londinesi per poi diventare una realtà della musica synth pop e pop rock del panorama mondiale, e da un po' di tempo non c'è un nuovo singolo da poter ascoltare nelle playlist di Zona Rock, ma noi abbiamo quelle del passato. Ci piace tanto viaggiare nel tempo. Disco che ci porta alla fine di questo appuntamento di Zona Rock. Siamo arrivati in dirittura di arrivo, ma ovviamente presto ritorneremo con un nuovo appuntamento. Ricordo che, come al solito, bisogna andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net. Lì ci trovate il podcast dell'ultima puntata, e poi freezonarock@gmail.com per aiutarci a stendere le playlist del prossimo appuntamento, e poi freezonarock, quello l'hashtag di Instagram dove andiamo noi a postare le fotine dei dischi che più ci piacciono. Zona Rock si ferma qui, voi rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Radio Tivulio.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

con condanne per totale.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Weiner Broccoli. Pronto, buongiorno Weiner. Pronto, buongiorno, come va?
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie.
0: Ora, Weiner Broccoli è conosciuto almeno da tanti perché è una persona che si occupa molto di computer, di tecnologia Apple soprattutto, eccetera. Ma oggi noi vediamo come nasce Weiner Broccoli a livello di bambino, se lui è diventato

0: perché in genere tutti quelli che ascoltano la radio dice, ma noi sai, quando sentiamo un non vedente vogliamo sapere sempre com'è stata la sua storia. Quindi brevemente, in 30 secondi, raccontaci quali sono state le tue disavventure da non vedente, da vedente a cieco e viceversa. Com'è stata la tua...
1: Oddio, 30 secondi non sono un granché.
0: Facciamo due.
1: Ci proviamo.
0: Ci si prova.
1: Ma no, allora, diciamo che io nasco normodotato, cioè nel senso che comunque non ho mai avuto particolari problematiche legate alla vista e... Oddio.
0: E quindi?
1: Pronto?
0: Sì, eccoci.
1: Ah no, sento. No, dicevo, non ho mai avuto particolari problematiche legate alla vista fino a un certo punto e quindi c'è sempre stato una vita molto normale. Poi, da un certo punto di vista in poi, qualche problemino eccetera, e poi si sono, diciamo così, scatenate determinate dinamiche legate alla sindrome di Coats, che è quella che poi più o meno in maniera ipotetica mi è stata diagnosticata.
0: Come si chiama questa sindrome di Coats?
1: Coats,
0: tipo le cozze. Coats, vabbè.
1: Esatto, eh. E quindi mi sono ritrovato a dover combattere con un residuo visivo che pian piano andava calando. Io posso dire che sono riuscito a sfruttare il mio residuo visivo fino ai 18 anni, dopodiché è stata un'avventura un po' complicata da vivere, anche perché parliamo di il 1987. No, ancora prima. I primi anni 80, quindi diciamo che soprattutto per la mia famiglia, madre casalinga, mio padre praticamente legato a un lavoro di si chiamavano bovari una volta, quindi campagna. E quindi si sono trovati a dover combattere contro un qualcosa più grande di loro. E quindi fino a un certo punto, vita da normodotato, dopodiché problematiche legate anche alla, diciamo così, a un certo tipo di vita, anche molto semplice se volete, però diciamo che sia mio papà che la mia mamma hanno dovuto combattere contro qualcosa forse di più grande di loro.
0: Ecco, una cosa inaspettata, insomma. Contro
1: sì, inaspettata perché non c'erano avvisaglie, tutto si è messo in moto, pensa Giuseppe, con un'influenza, una normalissima influenza.
0: Ah, e quindi... Certo che uno poi ti ricorderai sempre queste influenze che per te sono stati praticamente vitali, praticamente ti hanno proprio colpito.
1: Ma sai, nella mia vita di bambino, cioè, ti ritrovi a dover combattere contro qualcosa che non capisci. È chiaro che dopo il tempo ti dà
0: assuefazione, quindi ti.
1: Però crea... poi alla fine. Poi trovi un certo tipo di risposte, cerchi di capire, però alla fine la verità è che, considerando l'estrazione molto semplice della famiglia, ci siamo dovuti trovare di fronte a un percorso oggettivamente molto complesso, anche perché parliamo della fine degli anni 70, perché io sono un diversamente giovane.
0: Come me praticamente. Senti, comunque mi pare che tu hai visto fino a 18 anni, quindi insomma
1: sì.
0: Ecco, hai frequentato le scuole normali cosiddette, non...
1: Io ho frequentato le scuole normali, scuole di paese alle porte di Bologna vicino ad Imola, e scuole che non avevano gli strumenti per poter supportare un certo tipo di difficoltà. Tutte cose che, cioè, se rapportate agli strumenti che abbiamo, cioè, io dico sempre questo, Giuseppe: se io allora avessi avuto un terzo delle cose che ci sono oggi per i non vedenti, probabilmente di lauree ne avrei prese tre.
0: È facile.
1: Perché non c'era nulla, all'epoca non c'era assolutamente nulla. Tu pensi che io nel 1988 preparai una maturità completamente a memoria.
0: Oppure si preparava con le cassette, se ti ricordi, con i nastri registrati.
1: Ma neanche quello, neanche quello, perché comunque venendo da estrazioni tipicamente agresti, campagnole, se passiamo a questo tipo di termine, anche poco, magari poco elegante, cioè dal nostro punto di vista non c'era nulla di questo, cioè mia mamma mi leggeva, io cercavo di memorizzare e alla fine nel 1988 presi la maturità magistrale con un 40 che oggi penso, ma se avessi avuto, ripeto, un terzo degli strumenti che ci sono oggi, che insegno oggi alle persone disabili della vista ad usare, ma ne avrei presi 3, 4, cioè era veramente qualcosa di pionieristico, Giuseppe.
0: Ecco, perfetto. Stiamo parlando della tua maturità, sicché dopo cosa hai combinato di bello?
1: Cosa ho combinato? Diciamo che come tutte le persone che si trovano a dover combattere con una situazione di disabilità visiva, dici cosa faccio nella vita? E allora succede che scopri che esiste, e parliamo del 1989, scopri che ci sono opportunità legate all'Istituto Cavazza di Bologna per poter trovare un lavoro come centralista. Dice vabbè, ho preso una maturità magistrale, mi sono fatto un mazzo tanto,
0: ecco. Si può dire, ma sì, diciamo,
1: a quest'ora della mattina si può dire, assolutamente, e mi sono buttato in questa cosa, dice, poi vado a lavorare e chi se ne frega. Poi scopro che il cieco può usare un computer.
0: Sì, però erano le avvisaglie a quei tempi, si iniziava a quei tempi proprio a usare i computer, i famosi.
1: Ma per me era assolutamente fantascienza, e mi hanno detto, quando andai a fare il colloquio per essere iscritto al corso di centralino, mi dissero, ma vuoi fare il corso di centralino o il corso da programmatore? Programmatore? Ma no, ma è impossibile. No, io non sono portato per l'informatica, perché così mi era stato detto all'epoca dell'istituto magistrale, dice, certo. Tu non sei assolutamente portato. Sì. Dico, no, centralino e basta. Ecco. Beh, ci mancherebbe, per carità, era il 1989.
0: Direi.
1: Da lì, parliamo di eoni.
0: 28 anni fa, praticamente.
1: 29 anni fa. Quindi faccio il mio corso di centralino, però all'interno di questo corso scopro che il cieco può usare il computer. Mi si è spalancato un mondo, ecco. E prendo il mio diploma di centralino, però non mi fermo, decido di fare il corso per insegnanti di sostegno, prima di tutto. Parliamo sempre del periodo che va dall'89 al 91.
0: Ecco, sì.
1: Esatto, poi grazie a quelli che all'epoca erano in corsi ASPI dell'IBM, poi mi sono anche avventurato nella programmazione. Ci ho provato, le ho provate veramente tutte, perché comunque sentivo dentro di me il bisogno di provare a essere considerato persona, prima di tutto.
0: Certo. Giuseppe.
1: Persona che aveva voglia di mettersi in gioco e di provarci. Che dirti, ho preso il diploma da centralinista, ho preso il diploma per insegnanti di sostegno, ho preso il diploma anche per programmatore di computer, all'epoca parliamo del 1992, quindi certo. Fate una botta di conti, però mi sono reso conto di una cosa, che l'importante è provarci e buttare in campo ciò che noi abbiamo da dire e da dare. Oggi faccio anche altro, non mi occupo più solo di informatica, anzi soprattutto certo. Adesso diciamo che il mio campo è più legato al mondo della musica, ma se volete poi ne parleremo.
0: Certo, sicuro.
1: Però l'importante, io dico sempre, bisogna provarci. Che oggi ho 49 anni, sto per scavallare in mezzo secolo, e dico sempre che dobbiamo avere qualcosa da dire e da dare agli altri,
0: e anche a noi stessi innanzitutto,
1: a noi stessi, ma soprattutto anche agli altri, cioè nel senso che noi dobbiamo pensare che c'è un mondo fuori che di noi non sa nulla, Giuseppe.
0: È vero che quello che noi cerchiamo di espletare con questa trasmissione del mattino, proprio perché diamo i nostri dialoghi quotidiani, buongiorno dai vostri cicantibus, non ci vediamo dalla fame, tutte queste cose qui, diciamo chiaramente della nostra non abilità visiva, ma insomma ci facciamo sentire, ci divertiamo.
1: L'importante è già, allora, innanzitutto bisogna divertirsi, ma soprattutto io credo che bisogna avere qualcosa da dire e da dare agli altri, perché non possiamo sempre essere noi a dover chiedere,
0: ricevere.
1: A dover ricevere. Esatto, noi dobbiamo avere qualcosa da dare.
0: Certo.
1: E in tutti questi anni ne ho provate veramente tante, perché comunque mi sono ritrovato a essere consulente per 15 anni per l'Istituto Cavazza di Bologna. Ho fatto il consulente in giro per l'Italia, cercando di portare in giro quella che è l'alfabetizzazione informatica per le persone non vedenti, ma non solo, soprattutto perché comunque la tecnologia può essere uno strumento che ci dà qualcosa da trasmettere anche agli altri. Però bisogna avere la voglia di sbattersi, bisogna avere la voglia di poter andare in giro, essere autonomi, perché è fondamentale l'autonomia oggi, come oggi, è fondamentale.
0: Direi proprio.
1: E dobbiamo essere in grado di proporci come, prima di tutto come persone, poi come disabili, ma prima di tutto come persone.
0: E con questo come persona noi ce ne andiamo anche questa mattina.
1: Buona giornata a te, ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, questa è una voce femminile e tu, e questo, su questo non ci piove, mi pare che si senta che sia una voce femminile. Ma è una voce speciale, sentiamo un po'. È una voce speciale perché non è una voce femminile normale, ma è una voce più del normale. Si può presentare lei, non so come se dire signorina o signora, in questo caso è un po' una cosa strana. Comunque,
2: no, può dire anche sorella o madre o suor Maria Grazia, come vuoi, la stessa cosa.
1: Diciamo che è proprio lì che casca l'asino, suor Maria Grazia.
2: È
1: la prima volta che ho in trasmissione una suora, insomma. Tra l'altro è una suora che come noi un po' ha gli stessi problemi nostri, vero?
2: Sì, esatto.
1: E allora mi scusi, anzi scusami, ti do del tu, se inizio a spogliarti.
2: No.
1: a livello
2: sì,
1: di domande, allora
2: sì, ho capito.
1: La prima cosa che viene da chiedere a una suora, intanto, da bambina già c'era questo pensiero?
2: No. Io l'unica cosa avrei pensato tutte, ma questa no, proprio perché come il Signore guida la vita di ogni persona, ecco, quindi non pensavo mai di intraprendere questa strada. È proprio il Signore mi ha preso per i capelli. Allora, io facevo una vita normale, sì. ho fatto il corso di centralinista a Trieste, a Rittmeyer, poi sono andata a lavorare nell'ufficio per 5 anni e mezzo. E poi, insomma, da lì ho fatto un cammino di fede, che mi stavo anche allontanando dalla chiesa, perché come tutte, no, dopo la cresima, altro che l'addio,
1: non si diventa soldati, ma ci si allontana un po' dai soldati.
2: Sì, esatto. Però ecco, uno deve fare un'esperienza di Dio, deve essere proprio toccato in profondità, e allora è questo che ha scaturito, ecco, in me questo desiderio. Poi, insomma, sono stata anche accompagnata per vedere se era veramente, se magari così
1: era
2: una piccola scintilla che poi muore, no? Come succede?
1: Sì, così. Come tante piccole cose che si vogliono, però dopo un po' passa. Ma parliamo di te, di quando eri bambina e dei problemi di vista, invece. Come sono arrivati i tuoi problemi di vista?
2: Allora, sì, io sono nata prematura, dopo sei mesi e 20 giorni.
1: Cioè, insomma, avevi fretta, volevi nascere subito?
2: No. Ah, sì. Volevo nascere, sì, è vero. Insomma, sono nata, ho fatto 40 giorni incubatrice, quindi già ho fatto il mio deserto. Come Gesù, 40 giorni nel deserto, prima di andare a predicare, io prima di venire al mondo, di entrare con la mia famiglia, sono andata
1: in incubatrice.
2: 40 anni nell'incubatrice. Però i medici dicono che era una cataratta congenita. Allora ho fatto un sacco di interventi, opera, venne fuori la cataratta, insomma, con tanti interventi. Dopo è venuto fuori il glaucoma,
1: ecco.
2: E poi l'istagmo e questo problema. L'occhio destro l'ho perso completamente, non ho la protesi mia. Invece l'occhio sinistro, appena un ventesimo, un po' di luce riesco a vedere. Ecco.
1: Diciamo, sotto alcuni aspetti abbiamo avuto un po' la stessa degenerazione di vita per quanto riguarda la vista.
2: Sì.
1: Anch'io glaucoma quando avevo 6 mesi, e poi insomma andata avanti a 10 anni, invece mi è totalmente la vista è andata via.
2: Poi invece mi sono inserito. Io sono la quarta di 5 fratelli, tra fratelli e sorelle, insomma, sono la quarta. E sono andata al secondo anno di asilo, mi sono inserita nella scuola materna, lì già ho cominciato a scontrare le prime difficoltà, perché con i disegni, con le punze chiare, i lavoretti,
1: certo,
2: non riuscivo, ecco. E sai com'è? Il problema dell'ipovisione non è compreso, specialmente in quegli anni là, perché io sono nata nel 72. Allora, o non vedevi niente, o vede, non è come adesso che dicono Unione Italiana dei
1: Ciechi e dei
2: Ipovedenti, no? No, prima, come anche l'uso del bastone bianco, prima era solo i ciechi assoluti, chi vedeva un po' non serviva, ecco,
1: invece
2: prima.
1: Adesso è bene,
2: invece,
1: che
2: no. Invece adesso. E allora così sono andata poi all'elementare
1: e praticamente sì. Già allora, quindi lei studiava Suor Maria Grazia, studiavi con l'alfabeto Braille, credo?
2: No, non avevo niente, neanche un ingranditore, niente, perché ho passato i primi anni delle elementari proprio malissimo, non avevo niente. I miei sono venuti a conoscere dell'Unione Ciechi nell'82, quell'estate che stavo andando in quinta elementare. Ah. E tra l'altro anche lì, cioè, io non vedevo la lavagna, non vedevo le righe del quaderno, però le maestre lì non comprendevano, mi scrivevano più in ordine, il quaderno è disordinato, insomma mi sono presa tante di quelle umiliazioni e basta.
1: Quindi al di là che nel 1977 si parlava degli insegnanti di sostegno, degli inserimenti dei bambini anche
2: i miei genitori niente. Non sapevano neanche. Mia mamma andava a chiedere anche una volta anche all'oculista lì a Pordenone, perché sono originari di Pordenone, no? È andato lì per una visita, no? Allora, perché andavo a Mestre per il glaucoma, per le medicine, così. Però ha chiesto un parere a un oculista di Pordenone e gli ha detto: signora, se sua figlia è orba, io che ci devo fare?
1: Invece veniamo adesso al punto Dolenz. Dolenz, ma anche bello secondo me. Come è successo quindi che a un certo punto hai sentito questa chiamata? Ce lo vuoi raccontare un po' più dettagliatamente?
2: Sì, allora niente, anch'io partecipavo al cammino neocatecumenale, i miei genitori mi hanno portato le catechesi, dopo ho voluto continuare e insomma lì ho riscoperto la vita cristiana, i sacramenti, questo che avevo perso.
1: Mi pare alla cresima, no? Avevi perso un po' questi.
2: Sì, esatto. E lì mi hanno fatto. Poi sono andata a alcuni pellegrinaggi della GMG del Papa, quindi sono andata a Santiago de Compostela, in Polonia, e a Denver, insomma, e a Loreto, ho fatto queste esperienze. E pian pianino questo incontro mi ha fatto maturare, ecco, la vocazione, ecco, di una vita donata a Dio con la preghiera, e volevo, ecco, andare in una vita contemplativa, non nella vita attiva. E il sacerdote che mi seguiva mi mandò in due monasteri, però siamo sempre lì, il problema della disabilità. Allora non pensavano che io scegliessi questa strada per scappare dal mondo. Allora io ho detto: guardate, io non faccio questo, perché io già il mio lavoro fisso, e tra l'altro nel lavoro già non mi stava pesando più, perché io nelle ore che non facevo niente magari pregavo e leggevo qualche articolo spirituale, insomma mi alimentavo di più, ecco, la mia vita in contatto con Dio
1: era già,
2: ecco,
1: piena, quindi, insomma
2: era già piena, quindi non mi pesava più il lavoro dopo, e allora e così sentivo questa, però avevo sempre contatto con gli altri, andavo all'Unione Ciechi, ecco, aiutavo, infatti quando sono andata via a Pordenone l'hanno sentito, hanno detto: mamma mia, però cosa vuoi? Davo una mano anche lì, insomma ero lì col cammino neocatecumenale, quindi ero ben inserita nella società. E un'altra mi disse, quando sono andata in un altro posto: non è che magari scegli questa strada perché hai paura che ti nascono figli non vedenti? Ho detto: no,
1: cattiveni.
2: Non è possibile, perché io il glaucoma non è ereditario,
1: sì,
2: è capitato con gli interventi, quindi non mi sarebbero nati figli con problemi. E un'altra botta sui denti gli ho dato l'altra ancora. Certo. E così già fa lì. Va bene, ho detto, non importa, si vede, ho detto che il Signore non mi chiama per questa strada, non importa, l'importante è fare la volontà di Dio, meglio essere una mamma felice che una suora triste. Allora cosa ho fatto? Una volta avevo avuto l'incontro con il direttore lì spirituale, insomma, e i catechisti, perché anche lì, no, ci si incontrava con l'equipa, e un giorno mi disse, no, il sacerdote: ma cosa pensi che il Signore voglia da te? Ho detto: guarda, io non lo so perché mi capita questo, questo, questo. Ma fa: ma non sai, io ho un depliam delle suore, di un convento di suore non vedenti. Che? Ho detto: ma di Don Orione, mai sentito nominare. Io poi sono andata a casa, non mi ricordavo neanche più la parola di Don Orione.
1: Don Orione, capito?
2: Ecco, no. Allora va, una suore non vedenti. Vabbè, poi quando gli ho detto i miei, sono stati contenti così. Dopo sono andata a quando ho avuto il numero di telefono di queste suore, io mi sono messa in contatto. E anche lì è bello, è bello questa storia che racconto. Allora, quando io ho telefonato il primo giugno del 95, del 1995, e quel giorno c'era la Madonna Pellegrina, che il segretario del vescovo di allora, Monsignor Bongianino, portava in giro per le case religiose per chiedere le vocazioni. Al pomeriggio è venuta in quella casa delle suore sacramentine non vedenti, dove io appartengo, e la sera ho chiamato io. Allora le suore hanno detto: guarda, abbiamo la Madonna ci ha ascoltato, cioè così, no? Dopo, quando sono andata 10 giorni dopo, perché ho dovuto chiedere ferie e così, sono andata con la mamma, mi ha accompagnato in questo, questo convento dove ora abito.
1: Sì.
2: Appena le suore mi hanno visto, è una grazia, è una grazia. Per quello io da suora mi sono messa il nome Suor Maria Grazia, perché io il mio nome di battesimo mi chiamo Maura. Allora, sì, mi sono messa, mi sono voluta mettere Suor Maria Grazia della Divina Provvidenza, perché della Divina Provvidenza, perché io sono nata il 20 novembre, giorno in cui la nostra congregazione festeggia la solennità della Madonna della Divina Provvidenza. E allora questo è un programma di vita al mio nome, poi il nome della Madonna ho voluto scegliere. Questo è la mia storia.
1: E veramente darà brivido la tua storia, Suor Maria Grazia. E una domanda: i tuoi genitori erano contenti della tua scelta?
2: Sì.
1: I tuoi amici?
2: I miei amici ho detto sì, se questa è la tua strada, sì, non hanno, sì, alcuni sono rimasti. I miei fratelli un po' hanno detto: ma questa è pazza, che va a fare là, no? Però poi quando sono partita il 13 agosto hanno voluto venire anche loro, ecco. A parte un fratello che non ha potuto perché aveva la moglie incinta, un bambino piccolo, non poteva. Se no, sì, vai, voglio andare a vedere mia sorella dove è andata, dove va a finire.
1: Ecco, dov'è Suor Maria Grazia in questo momento? Dove ti trovi?
2: A Tortona, in provincia di Alessandria.
1: Ah, ecco, quindi dove ci sono altre suore non vedenti?
2: Sì. C'è una comunità qui, che è la comunità dove è nata la congregazione, proprio tutto, no? L'opera di Don Orione, dei sacerdoti, che le suore, è nata qui. E poi noi come non vedenti siamo presenti in Argentina, Cile, Brasile, Kenya e ultimamente nelle Filippine e in Spagna.
1: Anche oggi il tempo è finito.
2: Sì, va bene.
1: Grazie per avermi
2: coinvolta. E certo. Grazie, un saluto a tutto. E chissà che magari ci possiamo sentire più avanti.
1: A presto, grazie. Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Paolo, buongiorno, come va? Bene, allora salutiamo il nostro amico Paolo che abbiamo conosciuto per caso, perché ci siamo conosciuti tramite una lista di discussione, vero Paolo? E poi sì, è nato come al solito la nostra voglia di conoscerci, perché comunque il Giuseppe Cecantibus, dove c'è un amico che ha bisogno di qualcosa poi si muove, e tu lo puoi dire giustamente, vero? Sono venuto certo a Roma direttamente da te e avevamo da rompere un file di un registratore, non diciamo la marca, ma lo diciamo, sono gli stessi che usiamo anche noi per le trasmissioni Olympus, e quindi ci siamo rotti il file, ma ci siamo anche conosciuti, vero?
2: Non ci siamo rotti nient'altro.
1: Ci siamo rotti solamente il file.
2: Solamente il file, sì.
1: Però la cosa strana che è successa con il nostro Paolo, che noi abbiamo una cosa in comune, cioè abbiamo in comune di essere stati allo stesso collegio con anni di differenza.
2: Siamo stati al Sant'Alessio in periodi diversi, a distanza di 20 anni l'uno dall'altro.
1: Ecco, però.
2: E nonostante ciò, l'ultimo arrivato, che in questo caso era Giuseppe,
1: sì,
2: mi racconta di aver trovato molte cose che sono comuni a quelle che lasciai io nel lontano 1965.
1: Ecco,
2: io vi feci accesso nel 1957, e devo dire che, contrariamente a quello che provano molti bambini quando vengono inseriti in collegio, io non ne rimasi affatti traumatizzato, anzi,
1: ti piacque, diciamo.
2: Finalmente lì potevo giocare senza essere così surclassato dai miei coetanei,
1: certo,
2: giocare un rapporto di parità, un rapporto di assoluta serenità, e anche perché alla guida di questo istituto c'era all'epoca, e c'era anche all'epoca di Giuseppe, un meraviglioso sacerdote che si chiamava Don Alvaro Antonini,
1: così.
2: Che, al quale io volevo talmente bene che poi, quando mi sono creato una vita mia, un lavoro, una moglie, eccetera, gli ho chiesto di celebrare la cerimonia di nozze per me e per mia moglie. E quindi è questo, penso che sia un sintomo preciso di attaccamento, di riconoscenza all'opera di questo sacerdote, che comunque non è stato riconosciuto soltanto da me, ma chiunque sento dei miei ex compagni di collegio,
1: in ultimo
2: tutti
1: io,
2: tutti ne parlano assolutamente bene.
1: Bene.
2: Il Sant'Alessio era, per i non vedenti dell'epoca, un istituto decisamente all'avanguardia. Dentro nell'istituto c'era la scuola elementare, ecco, per maschi e femmine, la scuola media, le superiori che si facevano in una scuola esterna. In più c'era la possibilità di frequentare un'università per chi voleva. Oltre a questo, bisogna aggiungere che dentro c'era un distaccamento del conservatorio di Santa Cecilia,
1: certo,
2: dove chi voleva faceva seguiva il corso di pianoforte e si diplomava in pianoforte ed in organo, che, come sappiamo, sono 10 anni e anche più.
1: 10 anni?
2: Sì, 10 anni, non sono pochi, ma tutti seguiti da regolari esami,
1: certo.
2: Non erano 10 anni di pianoforte strimpellati così, no, era un regolare corso, e ne sono usciti anche ragazzi che poi hanno avuto una loro collocazione nel mondo musicale, anche se non sono alla ribalta della cronaca,
1: certo.
2: Tuttavia alcuni sono riusciti molto molto bene, hanno fatto concerti, hanno collaborato per la incisione di 33 giri di cantanti famosi, tipo Lucio Dalla ed altri,
1: certo.
2: E quindi insomma è un istituto, e poi sono moltissimi laureati, cosa che purtroppo accade con una percentuale molto più bassa oggi rispetto a ieri, e non so la ragione. Io una mia idea ce l'avrei,
1: allora,
2: siete curiosi di sapere qual è la mia idea sul
1: sì,
2: fatto per cui molti ragazzi si laureano, molti, molto meno ragazzi rispetto
1: a una volta,
2: al periodo di in cui io ero al Sant'Alessio.
1: Certo.
2: La mia idea è semplice, forse anche troppo, ed è dibattuta attualmente, perché c'è comunque una, nell'ambito della Unione di Casa Madre, Mamma Unione
1: italiana ciechi, sì, ipovedenti,
2: come viene chiamata, sì, c'è comunque un dibattito in corso. Diciamo, per essere veri, che l'Unione è schierata totalmente, la dirigenza dell'Unione è schierata totalmente dalla parte dell'inclusione scolastica.
1: Beh, insomma, teoricamente un po' tutti siamo schierati.
2: Sì, teoricamente sì, però c'è comunque anche una grossa parte delle persone che comunque hanno avuto, come si dice, la possibilità di, sono stati in istituto e ne sono usciti diplomati o laureati e adeguatamente collocati al lavoro, che molti di questi invece propendono per l'istituto. Adesso l'inserimento scolastico, io ho sempre detto che è eccezionale, va bene, va benissimo, a condizione che il ragazzo o la ragazza che sia abbia una famiglia
1: abbastanza sveglia, diciamo.
2: Sì, abbia una famiglia capace di poterlo sostenere nel periodo post scuola. Perché se dietro ha una famiglia con un livello culturale o comunque con un impegno lavorativo che non permette loro di poterli assistere, questo ragazzo è
1: in balia
2: della soltanto della scuola e di un insegnante di sostegno, che tutto si può definire meno che di sostegno, perché moltissimi di questi insegnanti di sostegno riqualificati con dei corsetti da poco tempo,
1: sì,
2: sono ex bidelli riciclati, ex tecnici di laboratorio riciclati, eccetera, che l'ordinamento pretende che di punto in bianco siano competenti nell'assistenza a persone con patologie disabilitanti delle più
1: svariate genere.
2: Sì, ecco, allora voi capite bene che, insomma, un non vedente ha bisogno di un insegnante di sostegno che conosca molto bene il Braille, che sappia come accompagnarlo e che sappia come parlare. Un paraplegico ha bisogno di un altro che magari gli cambia il pannolone, magari,
1: certo,
2: che sono tutte patologie che hanno una loro tipologia di assistenza non cumulabile con non è possibile pensare. E poi l'insegnante di sostegno non è che si deve limitare soltanto ad accompagnarlo al bagno,
1: certo,
2: ha ben altri compiti, insomma, ecco. E questo lo facciamo fare noi? E poi, quando manca l'insegnante di sostegno, come spesso e volentieri accade,
1: chi c'è?
2: Chi assiste? Nessuno.
1: E quindi...
2: Nessuno, assolutamente nessuno. Perciò.
1: Ma questo secondo me vale un po' per tutte le disabilità, perché comunque.
2: Per tutte le disabilità, certamente.
1: Che non sia solo il disabile visivo.
2: Allora, perché... Sì, però per il non vedente in particolar modo è un po' particolare. Vabbè, ma diciamo che. Io mi sentirei di spezzare una lancia a favore degli istituti, partendo dal presupposto che comunque all'interno degli istituti vi era un ambiente di alta professionalità. Tutti avendo una monodisabilità, bene, erano specializzati e concentrati su quel tipo di assistenza. Sapevano benissimo come comportarsi, come parlare, come... Io parlo per esperienza vissuta, perché le persone che stavano a Sant'Alessio, gli assistenti che c'erano, è vero che non erano formati come si intende oggi, ma per la maggior parte dei casi erano studenti in medicina.
1: Sì.
2: Insomma, ragazzi, non erano personale
1: prese così casuali
2: di appartenente a categorie soppresse nell'ambito della scuola e riciclato come per fargli fare l'assistente di sostegno. Erano comunque persone abbastanza esperte. Io parlo del Sant'Alessio, gli altri non ne ho una,
1: certo,
2: però
1: non...
2: e ti dirò di più: alcuni di questi assistenti studiavano facevano l'università insieme ai nostri, certo, nostri compagni di istituto, andavano all'università insieme e tornavano insieme.
1: Perfetto.
2: E adesso tutto questo non c'è
1: non più. Succede, Paolo.
2: Sono per l'inserimento scolastico, però sono anche per l'istituto, nel senso che laddove l'inserimento scolastico può pienamente essere fatto, ben venga. Laddove il ragazzo deve essere promosso per motivi di pietà,
1: ecco cosa che succede,
2: come spesso accade, come cose, come spesso, troppo spesso accade, no, preferisco l'istituto, anche perché il ragazzo, lontano da tutte quelle inutili attenzioni familiari che spesso gli limitano l'autonomia, gliela stroncano proprio sul nascere, lì potrebbe trovare, in istituto potrebbe trovare tutti i modi per potersi esprimere, per poter apprendere, per poter diventare autonomo nel, certo, movimento, nel pensiero, in tutte le sue cose. Non ci sarà la mamma che lo imbocca, certo, non ci sarà il fratello o la sorella che ostinatamente lo vogliono accompagnare perché altrimenti va sotto la macchina. Voglio dire, lì diventerà un ragazzo molto, ma molto più maturo,
1: molto sveglio. Io devo dire la verità, proprio di recente, non faccio nomi perché comunque non è lecito, però ho trovato una ragazza di 27-28, sì Paolo, ho trovato una ragazza di 27-28 anni, con tanto di diploma, con tanto di lavoro, però che non si sapeva muovere nella struttura dove sta lavorando, nemmeno per andare a prendere il caffè alle macchinette.
2: In proposito, vi racconto un episodio che ho vissuto ho avuto proprio come esperienza diretta. Io negli anni 78, 77 adesso, sì, insegnavo centralino al Sant'Alessio.
1: Ecco.
2: E tra gli alunni vi era una ragazza, non faccio il cognome, perché,
1: certo,
2: una bellissima ragazza che si chiamava Fiorella. Questa ragazza di circa 20 anni perse la vista inspiegabilmente, non si sa perché, non conosco la causa. Ad ogni buon conto, ne rimase talmente traumatizzata che non voleva più uscire di casa, in sostanza gli amici, perché aveva un giro di amicizia molto molto, sono riusciti a convincerla a portarla via fuori, a portarla a spasso fuori, eccetera eccetera, fino a quando non so come, ma comunque arrivò al corso di centralino. Questa ragazza non riusciva a fare un passo e i genitori erano iperprotettivi,
1: sì.
2: Mentre invece lasciata lì al Sant'Alessio,
1: sì,
2: lei in qualche modo
1: iniziò un po'
2: piano piano la sua autonomia.
1: Che il tempo è finito, Paolo, buona giornata, ciao Paolo.
3: Abbiamo archiviato il Ferragosto, martedì 18 agosto 2026, Disabili International, Simone Papini, il gallo di Simone accaldato, un gallo veramente squagliato. Amici, buongiorno, rigorosamente in onda, grazie veramente a Giuseppe per la linea, tra le 5 e le 5 e mezza ci sono io, va bene? Ok, minuto più, minuto meno, mezz'ora più, mezz'ora meno, no, mezz'ora no. Amici, com'è andato il Ferragosto? Me lo raccontate, mi raccomando, È vero che a quest'ora ci si sveglia, si sta bene, molti di voi si svegliano magari anche per andare a fare un po' di jogging, un po' di attività sportiva, anche perché con queste folate di caldo vi ci voglia fare attività sportiva a metà del giorno, oh! Tanti argomenti di cui parlare anche oggi, e parleremo anche dell'educazione in spiaggia. Avete mai trovato dei rompini maleducati in spiaggia? A me sì, a me è capitato. Tra poco ne parliamo, ma parleremo anche del gatto nero. Sì, sì, anche di lui, perché è vero che porta sfiga, ma neanche per sta beata cippa lippa. Vai che si inizia, dai!

oggi è la giornata mondiale della valorizzazione del gatto nero, anche perché sul gatto nero ci sono un sacco di leggende. Se ti regalano il gatto nero è qualcuno che vuole portarsi sfortuna. Quanti di voi si fermano, se potete ovviamente, se siete superstiziosi, se vi attraversa la strada il gatto nero, oddio che succederà? Ecco, se però il gatto nero è di tua proprietà, porta bene, porta male, porta bene, un po' come il 17, ecco, per intenderci. Quindi la giornata mondiale di oggi è stata istituita nel 2011. L'iniziativa dell'americano Harry Warren ha due obiettivi: combattere la superstizione che appunto è associata al gatto nero e favorire l'adozione del gatto nero, che nei rifugi vengono adottati meno frequentemente rispetto agli altri gatti. Quindi la principale ricorrenza di questo gatto è insomma, dai, ma il gatto nero poverino, ma perché? Alla fine è solo una questione di credenze popolari, o poi se lui è nato nero che deve fare? Dai, mi raccomando, siete superstiziosi, la giornata mondiale di oggi del 17 agosto serve proprio per questo: sensibilizzare e anche in un certo qual modo dare la possibilità al gatto nero di avere le stesse opportunità. La giornata mondiale del gatto però sono due, l'abbiamo celebrata lo scorso 8 agosto e la celebreremo la prossima giornata il 17 febbraio del prossimo anno. Il 17 novembre è la giornata del gatto nero Italia, anch'essa dedicata a sfatare questo mito. Comunque, ecco, così, tanto per dire. Amici radioascoltatori, oh, vedi quanto c'hanno il gatto nero, Simone, mi hanno regalato il gatto nero, ma ha portato comunque fortuna, perché alla fine è un po' come martedì 17, martedì 13, venerdì 17, 13, cioè, ma se le cose devono andare bene, vanno bene comunque. Dai, abbiate pazienza. Amici radioascoltatori, cambiamo completamente argomento e parliamo delle 8 regole del bon ton della spiaggia. Quanti di voi amano andare al mare, amano andare in spiaggia, ma poi ti trovi con il maleducato di turno? Ecco, dobbiamo cercare di rispettare queste regole, cioè ad esempio di rispettare la privacy del vicino di ombrellone, evitare di posizionare l'ombrellone e il ridosso del vicino, spazio di correre vengono prima di tutto, quindi non trattamenti estetici misure decorose. Parliamo delle coppie che non possono staccarsi, non parliamo di coppie gay, etero e quant'altro, coppie in generale, le fusioni, ma anche meno. Dai, e poi dobbiamo cercare appunto di rispettare la privacy e la cosiddetta il cosiddetto spazio personale, vale anche nelle spiagge. Tenere basso il volume, cioè ad esempio le suonerie del cellulare o magari silenziarlo, le chiamate vocali a bassa voce, viva voce, musica e video vocali vanno ascoltati esclusivamente con le cuffie, secondo questa ricerca. Per richiamare i bambini è meglio alzarsi invece di iniziare a gridare dalla spiaggia. Dai, vieni qua Antonello, dai, forza, anche, che ne so, ti bagni troppo, è troppo che stai nel mare al mollo. Guardate che non vi sente vostro figlio, perché nel frattempo ci sono altri bambini che stanno giocando come lui. Quindi ecco, cerchiamo un attimino di darci una regolata. Non fumare a ridosso di altre persone, cioè anche all'aperto il fumo viaggia e può disturbare chi sta accanto a voi, soprattutto bambini e donne incinte. La buona norma qual è? Allontanarsi per fumare e non sottomettere mai ovviamente i mozziconi sulla sabbia. Devo dire che a me è capitato di sotterrarceli alcuni, mea culpa, mia massima culpa. Ci sono altre regole però per vivere meglio in spiaggia, tra poco continuiamo a parlarne.

0: Stiamo parlando della bellezza di vivere in spiaggia, ma come in ogni luogo ci vuole quell'educazione che non ne fai mai male. Simone, mi fanno veramente nervoso le persone che hanno un tono di voce talmente alto che sembra che ti rimbombino in testa. C'è qualcuno che scrive: Simone, soprattutto il sud questo. Allora, secondo me non è proprio così, però Luca, non voglio per carità sfatare o comunque sia lanciare una lancia nei confronti di nessuno e quindi difendere nessuno. Ovviamente c'è l'educazione, assolutamente sì, cioè se sei educato non ti metti a gridare in mezzo alla spiaggia. Ecco, Simone, vogliamo parlare, ciao sono Federica, di quelli che si portano tutta la cucina in spiaggia? Eh sì, è vero, c'è Franco che scrive: Simone, ho notato però che al sud sono molto più calorosi, si sta benissimo nelle nostre zone liguri, siamo tutti un po' così, anche in Toscana. Ciao da Riva dei Tarquini, ciao Simone dalle Marche, grazie veramente di cuore. Cercare di fare un po' di educazione civica mentre si sta in spiaggia non farebbe mai male, ma proprio nella vita in generale, assolutamente sì. Andiamo avanti con le prossime regole, non lasciare i rifiuti. Questo mi sembra l'ABC non soltanto nelle spiagge ma proprio in generale anche nei parchi piuttosto che nei giardini pubblici, cioè portare sempre con sé un sacchettino e raccogliere qualsiasi carta, bottiglia, carte, cibo e lasciare la spiaggia pulita come l'abbiamo trovata, anche se purtroppo spesso e volentieri a livello proprio comportamentale quando arrivi nelle spiagge sembra una pattumiera. Ecco, quindi facciamoci attenzione, fare attenzione anche alla sabbia, quindi prima di scuotere il nostro telo mare verificare la direzione del vento e la presenza dei vicini, camminare con attenzione per evitare appunto che le ciabatte sollevino sabbia sui bagnanti stessi, giocare senza disturbare, questo non vale soltanto per i bambini ma anche per gli adulti, attenzione bene, perché la partita a pallone è sicuramente quella che racchettoni vanno fatte negli spazi dedicati o in aree riservate. I genitori devono sorvegliare i bambini e quindi ricoprire le buche scavate nella sabbia appunto prima di andarsene. Ci sono altre regole, ragazzi miei. Ciao Simone, grazie veramente di cuore, sono un bagnino e qui se ne vedono di tutti i colori. Ciao da Pontedera, ciao Simone, un saluto, un abbraccio anche dall'isola d'Elba. Simone, per favore, fai queste regole, fai un vadevegum, ripetere tutte le mattine. Sono Franco e sono titolare di uno stabilimento balneare, ma dovrebbe veramente, secondo me ragazzi, però attenzione, questo è il mio punto di vista, secondo me certe cose dovrebbero essere proprio all'ABC però del comportamento degli altri, cioè non dovrebbe neanche esistere. No, voglio dire, questo modo di cercare di andare, di non fare confusione, cercare di comportarsi nel migliore dei modi, anche perché il mondo sia a casa nostra, però non penso che, voglio dire, a casa nostra non lasciamo, anzi, tutt'altro, non lasciamo, che ne so, mozzicone di sigarette, non lasciamo tutto sporco per terra, o comunque sia lasciamo tutto in aria prima di andarsene, perché prima di andarsene magari di andare fuori, prima di andare in ufficio, quanti di voi hanno testimoniato spesso e volentieri qualcuno che riesce anche a pulire la casa, qualcuno prima di andare a lavorare si rifà il letto, è la stessa cosa, cioè nell'ambiente pubblico, io voglio dire, scusatemi, però mi sembra abbastanza così, è abbastanza assurdo anche in un certo qual modo, no? Rinvangare e cercare di precisare determinati punti. Sì, amici miei, ci sono altri punti per riuscire a vivere al meglio la nostra vacanza oppure la giornata al mare, in spiaggia.
1: Senti, compagni,

0: è tutto fumo e niente arrosto. Vi saluto.
1: Le giornate in spiaggia sono belle proprio come quelle dei parchi, però quando insomma diventiamo maleducati sicuramente la figura non ce la facciamo bene anche nei confronti dell'ambiente. Siamo arrivati alle ultime due regole per vivere al meglio la nostra gita fuori porta, che vale anche per la gita fuori porta ma anche per vivere ovviamente la nostra giornata al mare: tenere sotto controllo gli animali. Nella spiaggia in cui siamo ammessi ovviamente i cani devono essere custoditi e responsabilmente tenuti all'ombra, ben idratati e protetti dalle ore più calde.

Comunque le docce al mare, che sono comuni, non sono un bagno privato, ecco, e vanno usate in modo rapido senza sprecare acqua, salvo ovviamente diverse indicazioni. E è vietato usare shampoo e bagno schiuma, poiché appunto gli scarmi spesso finiscono direttamente in mare, quindi meglio evitare ciò. Ciao Giuseppe, ciao, tu che fai quando vai al mare? Anche tu educato, mi raccomando.

Facciamo un salto in vari di fer e parliamo dell'amicizia e le relazioni sociali che hanno sulla nostra longevità un impatto veramente fondamentale e come troppo spesso invece tendiamo a considerare secondo rispetto ad altri aspetti, come ad esempio la carriera, la salute fisica in senso stretto e le relazioni romantiche. L'amicizia è fondamentale. La scorsa settimana è stata la giornata mondiale dell'amicizia, se vi ricordate. Ma quali sono i benefici a livello biologico della nostra amicizia? Meno stress, salute migliorata e studi neuroscientifici medici dimostrano che avere legami di amicizia saldi autentici, ovviamente, influenzano direttamente sui nostri parenti a livello anche biologico. La presenza di amici, quelli veri, quelli intimi, perché lo sappiamo perfettamente, ci sono i conoscenti, poi ci sono gli amici, quelli veri, ecco, gli amici, quelli intimi, riduce il livello di ormone dello stress, il cortisolo, migliorando la gestione dell'ansia. Ma anche le persone con una rete sociale solida tendono ad avere risposte immunitarie migliori e un rischio ridotto di infiammazioni croniche. La solitudine, al contrario, prolungata, e l'isolamento aumentano significativamente il rischio di malattie cardiovascolari e a livello anche di ictus. È bello quindi avere degli amici. Ovviamente trovare gli amici non è semplice, perché l'abbiamo detto un sacco di volte anche appunto nella giornata mondiale dell'amicizia: l'amicizia è talmente importante che se ti tradisce il tuo migliore amico, magari perché ci sei cresciuto insieme o magari perché è semplicemente rompino, ti fa veramente male, perché l'amicizia, l'amico te lo scegli, il parente invece te lo becchi così com'è. Ecco, allora il paragone con i fattori di rischio tradizionali, perché uno dei dati più veramente eclatanti della ricerca scientifica, signori e signori, parlando dell'amicizia, evidenziano che la mancanza di relazioni sociali ha un impatto sulla mortalità e quindi sulle cifre di 15 sigarette al giorno. Avere problemi legati all'alcolismo, superare in gran lunga l'obiettivo e quindi l'impatto di fattori come ad esempio l'inattività fisica. Lo studio quindi che cosa rappresenta? Una delle

ricerche più lunghe mai condotte sulla salute e sulla felicità umana. Durata 80 anni, è giunta ad una conclusione veramente inequivocabile. La quotidianità e quindi delle nostre relazioni sociali è il fattore numero uno che appunto predilige quanto è lungo, quanto è felicemente vivono. Soprattutto la ricchezza però non quella ovviamente dei soldi, ma quella delle relazioni. Nonostante appunto sia importante, l'amicizia viene spesso messa al secondo posto prima di altri motivi. La società tende a dare la priorità a che cosa? Alla famiglia, che ci sta ovviamente, alla famiglia di origine, al partner romantico e ai figli, relegando quindi gli amici ad una categoria opzionale o a uno svago nel tempo libero. Però c'è da ricordare che appunto, se non sia mai, però insomma, la relazione non va a buon fine o comunque termina, insomma, si può rimanere da soli, quindi cercare di coltivare le amicizie. A differenza del matrimonio o dei contenuti lavorativi, le amicizie non hanno tutele legali o riti formali di passaggio, rendendo più facile lasciare evitare per mancanza di tempo. Non ci ho avuto tempo, è da un po' che non ti fai sentire, non ho avuto tempo. Questo è un dato di fatto, è un po' questa la caratteristica, questo secondo me anche molto con le conoscenze. Con l'avanzare dell'età, tra loro ovviamente gli impegni personali e il tempo dedicato a coltivare nuove e vecchie amicizie, quelle diminuisce ovviamente drasticamente, portando a quelle che molti aspetti definiscono un'epidemia, l'epidemia globale della solitudine. Quindi bisogna cercare di vivere nel migliore dei modi la nostra vita e, perché no, avere una rete sociale per vivere magari anche più a lungo. Questo è quello che ci ha insegnato la vita. Nei luoghi pubblici e nelle spiagge dobbiamo sempre essere educati. Amici di Giuseppe, Disabili International Network, come ogni mattina vi teniamo compagnia, Giuseppe, dal lunedì al venerdì, con me tutti i martedì e giovedì. E come ci risentiamo ovviamente giovedì mattina. Buon martedì ancora a tutti, è arrivato il momento di salutarci, grazie Giuseppe per la linea. Come ci sentiamo? Il 20, giusto? Sì, dopo domani è il 20, oggi è il 18. Ciao ragazzi!

Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 15 agosto 2026. Intanto auguriamo a tutti voi buon Ferragosto e buon relax. Ma quest'oggi Danto Radio vi terrà compagnia con le uscite, ricordandovi che questa puntata, la prossima settimana, la potete riascoltare precisamente sabato 22 agosto 2026. Vi ricordo che questa puntata la potete ascoltare anche sul programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dopo le 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto e viene trasmesso anche qui su Danto Radio da lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Saluto tutte le sue radio che si connettono, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, naturalmente anche tutti voi. Quest'oggi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, non vado a leggere le vostre preferenze, ma vi saluto con affetto. Saluto sia Iole che Donatella, che comunque hanno espresso le loro preferenze. Quest'oggi andiamo direttamente a scoprire quale sarà il disco promo della settimana, che poi potrete riascoltare la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. Il disco della settimana che abbiamo scelto quest'oggi è quello di Rob Secchi, Il Cammino. Il tema principale è la rinascita, percorso interiore, forza silenziosa. Il brano racconta il momento in cui una persona decide di mettersi in cammino, non per arrivare da qualche parte, ma per ritrovare se stessi. Ogni passo è una ferita che guarisce, un ricordo che si scioglie, una verità che si rivela. E allora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatevi questo brano. Buon ascolto.

Ecco a voi il nostro viaggio musicale con Promo. Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, oltre a farvi ascoltare qualche novità di questo periodo che sono uscite, ma siccome gli artisti in questo periodo sono in vacanza, quindi sono a riposo, è giusto che sia così, vi faremo ascoltare anche dei brani che qui sono stati proposti su Danto Radio nella programmazione di Promo. E allora iniziamo subito con il primo brano che abbiamo proposto qualche tempo fa, e parliamo di Alberto Conti, Mantra. Il tema: meditazione, centratura, equilibrio. Un brano che invita a respirare, a ripetere dentro di sé una parola che diventa cura. Il mantra è la casa interiore. Emozione, calma, vibrazione, spiritualità. E allora ascoltatevi questo brano.

3 vi parliamo di Angelo Mazzei di Poggio. Ho capito che era amore. Il tema rivelazione, sentimento che si manifesta. Il momento esatto in cui capisci che ciò che provi non è più un dubbio, ma amore. Una presa di coscienza dolce e potente. Emozione, tenerezza, verità emotiva.

quartiere Coffee dove scende il sole. Il tema principale in questo brano si riscontra il viaggio, orizzonte e libertà. Un brano che racconta il bisogno di andare dove il sole scende, dove la vita sembra più semplice e più vera. Emozione, leggerezza, vibrazione e

Roberta Modigliani, Sotto la pelle d'estate. Il tema principale, sensualità, ricordi, estate che resta. Il brano, l'estate che non finisce, che rimane sotto la pelle, come un profumo, come una promessa. Emozione, nostalgia, calda dolcezza.

cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con promo, novità discografiche della settimana, anche quest'oggi 15 agosto 2026, anche se è Ferragosto, noi vi teniamo compagnia con le novità discografiche della settimana. Ma naturalmente, oltre a farvi ascoltare le novità discografiche della settimana, perché in questo periodo gli artisti sono a riposo, sono in ferie, è giusto che sia così, alterniamo, quindi oltre alle uscite in questo periodo, quindi scegliamo qualche uscita che è uscita appunto in questa settimana, andiamo a ricordare dei brani che abbiamo messo all'interno del programma promo nei mesi scorsi, quindi se vi ricordate è sempre bello ricordarli e riascoltarli qui su Danto Radio. Per interagire con me, fare le vostre preferenze oppure, perché no, scegliere anche il disco promo, potete farlo scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata, oltre a ascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, lo potete fare anche il sabato 22 agosto 2026 alle ore 17 ci sarà la replica. Per quanto mi riguarda, allora possiamo proseguire e parlarvi di Y40 Baila. Il tema movimento, festa, libertà. Un invito a ballare senza pensieri, a lasciare che il corpo parli più delle parole. Emozione, energia, colore.

0: la musica prende vita.
1: Ora vi parliamo di Gips Fiorucci, Dea Madre Terra. Alchimica, mantra. Il tema spiritualità, natura e radici. È un canto dedicato alla Madre Terra, alla sua forza creatrice e alla connessione tra corpo e universo. Emozioni, sacralità, profondità,

0: Ora vi parliamo di Graziella Saverino, l'amore che disarma, vulnerabilità resa emotiva, verità, l'amore che non combatte, che non ferisce ma disarma, che toglie le difese e lascia entrare la luce, emozione, delicatezza e intensità.
1: Un caffè, colazione con Alexa, musica che sale, il profumo di te, capirsi senza troppe sillabe.

Ora vi parliamo di Roberto Lucini, Troppo, troppo. Il tema, deciso, desiderio, vita e vissuta al massimo. E in questo brano il significato è tutto, è troppo, troppo forte, troppo veloce, troppo vero. È un brano che racconta l'esagerazione come forma di autenticità, emozione, adrenalina, impeto.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Ora vi parliamo di Cocò, dove sei? Il tema è assenza, ricerca e mancanza. Il significato del brano è una domanda che non trova risposta. Dove sei quando ho bisogno di te? Un brano che vive nel vuoto tra due persone. Emozioni, malinconia, sospensione, eccetera, eccetera.

Alessandra Forti, figate il filler. Il tema, ironia, estetica, verità, sociale. Una critica leggera, pungente, all'ossessione per l'apparenza. Quando il filler cade, resta la persona. Emozione, sorriso, provocazione.

Prima di terminare, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, quest'oggi 15 agosto 2026, Promo augura a tutti voi un sereno buon Ferragosto, trascorridelo in relax e, perché no, se avete la possibilità, ascoltate Danto Radio, perché Danto Radio vi regala tante belle emozioni. Vi ricordo che questa puntata, chi volesse riascoltarla, la può fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma viene trasmesso qui su Danto Radio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Saluto tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, tutte le radio che si connettono, e saluto anche Disabili International Radio, naturalmente, oltre a salutare anche Giuseppe e inviargli un grande abbraccio. Saluto Antonello in regia e tutti coloro che mi ascoltano. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata, oltre ad ascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena, lo potete fare anche sabato 22 agosto 2026 alle ore 17 qui su Danto Radio. Prima di terminare e salutarvi, vogliamo parlarvi di Manuele De Jaco. Stai lontano da me. Il tema principale, confine autodifesa, liberazione. Il brano che mette distanza da ciò che fa male. È un fuga, protezione, emozione, forza, chiarezza. E allora, ciao e alla prossima!

Grazie Daniela, anche oggi abbiamo visto quelli che erano i successi del momento e adesso andiamo al, intanto che l'orologio dice farfuglio qualcosa che non ho capito, andiamo ad ascoltare un brano degli anni 60-70 e anche un uomo di Mina, eccolo qui per voi, anche un uomo Mina.

E dopo Mina con anche un uomo ce l'abbiamo veramente adesso, è scomparso da poco, non tantissimo, e è una persona che insomma ha avuto il peso di qualcuno e ha detto in questo soprano Averti addosso, quindi è Gino Paoli in Averti addosso.

Addosso, averti addosso sulle spalle, con il caldo, con il freddo, con l'amore, con il vento. Quando sei giovani, quando sei vecchi, quando sei bambini e quando si cresce, poi il papà alla figlia dice: "Bada bambina", e lo dice anche Little Tony: "Bada bambina".

Eccoci, eccoci, siamo alla fine ormai. Dopo questo brano arriveranno i saluti e adesso vi dico il titolo del brano che ascolterete. Ha a che fare con le bandiere. Bandiera di che colore poteva essere negli anni 60 la bandiera, se non quella gialla della discoteca? Quindi

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, Graziano D'Andrea, buongiorno, ben ritrovati, si va ad incominciare l'appuntamento di questo martedì 18 agosto 2026. Ben ritrovati all'ascolto delle nostre radio, le nostre radio collegate insieme, per stare insieme, per incominciare bene la giornata, ovviamente per fare colazione insieme. Diffusione europea, radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Pronti allora per ricordare che oltre a essere martedì 18 agosto siamo nel 230esimo giorno dell'anno, siamo giunti nella 34esima settimana, la Chiesa ricorda Sant'Elena. Il sole è sorto alle 6.22, tramonta alle 20.06, la luna è crescente ed è illuminata al 20.8%. Andiamo con il proverbio di questa giornata: a chi batte forte si aprono le porte. È necessario mostrarsi determinati e perseveranti per riuscire a convincere gli altri di quanto siano profonde le nostre motivazioni personali e concederci quanto stiamo chiedendo. Spesso una domanda debole corrisponde a un'altrettanto debole risposta, mentre chi più riesce a far sentire la propria voce ha maggiori possibilità di conseguire un successo. Quindi mi raccomando, pensate a tutte queste cose qui, pensateci. E mentre pensate, fate colazione, ascoltate anche un po' di buona musica. E vai, arriva Billy Idol per incominciare bene con Hot in the City.

0: sono le 7:15.
1: Sì, subito la storia di questo 18 di agosto. Torniamo al 18 agosto del 1227. In Cina muore probabilmente 72enne il condottiero Gengis Khan. Nel 1418 l'opera del Duomo di Firenze bandisce il concorso pubblico per la costruzione della cupola per la crociera della cattedrale cittadina di Santa Maria del Fiore. 1769 all'alba un fulmine colpisce la torre di San Lazzaro a Brescia, al cui interno sono stipati 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propaga nel raggio di un chilometro, circa un settimo della città, distruggendo le edificazioni più vicine, causando la morte di 400 persone che, secondo alcune altre fonti, sarebbero invece almeno 2500. 1850, in questo giorno a Parigi si spegne 51enne lo scrittore Honoré de Balzac. 1868, osservando un'eclisse totale, l'astronomo francese Pierre Janssen nota una riga gialla brillante nella cromosfera solare, e l'elio, il primo elemento chimico scoperto fuori dall'ambito terrestre. 1893, la regina italiana Margherita di Savoia inaugura sulla punta Niffetti del Monte Rosa, a 4.554 metri di altitudine, il rifugio più elevato d'Europa, che ne porterà il nome, sede di un importante osservatorio fisico-meteorologico. 1926, l'Italia decide la rivalutazione della lira per fronteggiare la forte svalutazione della moneta nazionale. 1936, a causa del supporto fornito al movimento antifranchista, viene giustiziato il poeta andaluso Federico García Lorca. Nel 1955 il rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara sposa la rivoluzionaria peruviana Hilda Gadea, dopo che lei gli ha rivelato di essere incinta. 1957, la guida della Maserati 250F Juan Manuel Fangio si classifica secondo nella gara di Formula 1 del Gran Premio di Pescara, conservando la prima posizione nella classifica del mondiale. 1958, Perez Prado riceve il disco d'oro per la canzone Patrizia, che ha venduto oltre 1 milione di copie. 1964, il Comitato Olimpico Internazionale annuncia a Losanna l'esclusione del Sudafrica dalle Olimpiadi di Tokyo. Al paese era stato chiesto un gesto ufficiale di rifiuto della discriminazione razziale e di condanna dell'apartheid, cui però il governo di Città del Capo non ha dato seguito. 1969, con l'esibizione di Jimi Hendrix nello stato di New York, si chiude il festival musicale di Woodstock. 1973, nel mare di Porto Venere in Liguria, immersione di Enzo Maiorca, che scende a 80 metri di profondità in apnea, fissando il nuovo primato mondiale. Tra poco continuiamo con la storia, rimanete con noi.

7:21, andiamo con la seconda parte della storia di questo 18 di agosto. Torniamo al 18 agosto del 1974. Il governo greco avvia in questo giorno una serie di misure restrittive nei confronti delle forze militari statunitensi insediate sul proprio territorio. Secondo le accuse, sarebbero state responsabili di avere supportato il regime dei colonnelli caduto il 24 luglio. 1975, in Libia viene varata una legge che istituisce la pena di morte per chi tenti di modificare il regime o la costituzione politica del paese. 1976, nella zona smilitarizzata di confine tra Corea del Nord e Corea del Sud, due militari americani vengono uccisi dai nordcoreani. 1977, una violenta tromba d'aria si abbatte sulla zona di Cremona, una persona muore, altre 25 restano ferite, i danni sono stimati in 5 miliardi di lire. 1978, il Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini partecipa alla solenne cerimonia in suffragio di Papa Paolo VI, i cui funerali sono stati celebrati il 12 agosto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Pertini viene accolto dal nunzio apostolico che poco dopo celebra la messa. 1979, a Parigi viene catturato Franco Piperno, il leader di Autonomia, che si ritiene fosse tra i 5 sfuggiti alla cattura. Nel pomeriggio del giorno precedente alla stazione ferroviaria di Viareggio, dopo una sparatoria con la polizia. Continuiamo ancora ricordando il 1984, Fotoromanza di Gianna Nannini conquista il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia. Nel 1994 debutta nel mercato borsistico italiano Telecom Italia, la società nata dall'incorporazione nella SIP di Iritel, Ital Cable, Sirme, Telespazio. Nel 2000 è approvata la legge 248 con le nuove norme di tutela del diritto d'autore. Nel 2001 la Bayer ammette che gli effetti collaterali di un suo farmaco anticolesterolo hanno provocato la morte di 52 persone. Il Lipobay era stato ritirato dal mercato all'inizio del mese. Nel 2008, con un discorso televisivo, Pervez Musharraf annuncia le sue dimissioni da presidente del Pakistan. Nel 2011, in seguito a nuovi crolli dei mercati finanziari, gli investitori sono tornati a rivolgere le proprie attenzioni all'oro, il cui prezzo tocca il nuovo massimo storico a $1,826 l'oncia. Ed è tutto per quanto riguarda la storia del 18 di agosto. Ma noi continuiamo, tra poco faremo anche gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che compiono gli anni. Nel frattempo la testa gira.

E mentre la testa gira, noi andiamo subito a fare gli auguri, ripetiamo, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Siete nati il 18 di agosto, bene, il vostro momento. Auguri, auguri, auguri, che sia una bellissima, piacevolissima giornata. Sicuramente in nostra compagnia, questo è poco ma sicuro. E allora andiamo anche a ricordare che oggi sono nati Antonio Salieri, compositore, Francesco Giuseppe I d'Asburgo, Lorena, imperatore d'Austria, re di Ungheria, Achille Starace, militare, politico e dirigente sportivo, Max Factor Jr., Francis Factor, industriale della Cosmesi, Elsa Morante, scrittrice, Enzo Trapani, regista di grandi, grandissimi spettacoli tipo Senza Rete, Non Stop, tantissimi. Poi Shirley Winters, attrice, due volte premio Oscar per Il diario di Anna Frank, incontro al Central Park. Come non ricordare Luc Montagnier, virologo, biologo, co-scopritore del virus HIV, premio Nobel per la medicina. Roman Polanski, regista, premio Oscar per Il pianista nel 2003, ma ricordiamo anche Rosemary's Baby, Macbeth e tanti altri. Robert Redford, regista e attore, Oscar miglior regia nel 1981 e onorario nel 2002. Gianni Rivera, calciatore e politico, pallone d'oro nel 1969. Giulio Tremonti, economista e giurista. Patrick Swayze, attore, lo ricordiamo in Dirty Dancing, Balli proibiti, ma anche Ghost e anche altri film ovviamente. Sergio Castellito, attore. Umberto Guidoni, astrofisico, astronauta. Mauro Mazza, giornalista e dirigente editoriale. Carole Bouquet, attrice. Didier Auriol, pilota automobilistico, campione del mondo rally nel 1994. Madeleine Stowe, attrice. Dino a Brescia, attore. Daniele Silvestri, cantante. Christian Slater, attore. Edward Norton, attore e regista. Geppi Cucciari, attrice e conduttrice TV. Elena Santarelli, modella, attrice e conduttrice TV. Mica, cantante. Beatrice Borromeo, modella, giornalista e conduttrice TV. Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico e televisivo. Ma quanti sono? Tantissimi. Va bene, dai. Auguri, auguri a tutti. Si continua.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Rallentamenti per traffico intenso sul tratto toscano dell'Autosole tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla 6 Torino-Savona tra Altare e Savona in quest'ultima direzione. Un invito alla prudenza nel percorrere la A4 Venezia-Trieste per un incidente tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Non si registrano al momento particolari ripercussioni sul traffico di zona. Sulla diramazione Predosa-Bettola è chiuso per lavori lo svincolo di Novi Ligure, sia in entrata in direzione della A26 dei Trafori che in uscita per il traffico proveniente dalla A7 Milano-Genova. Riapertura prevista per il prossimo 31 agosto. A Roma, sul tratto urbano della Roma-L'Aquila, chiuso fino al prossimo 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo giunti al momento dedicato all'oroscopo, quindi andiamo come sempre ad incominciare con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. La luna nel punto più alto del vostro cielo vi chiede un pizzico di rigore e concentrazione nella gestione degli impegni della giornata. Non innervositevi se qualcuno chiede conferme o verifiche sulle vostre idee. Con il grande supporto del Sole in Leone mantenete carisma da vendere e un'energia travolgente che vi permetterà di superare ogni piccolo ostacolo. Toro. Martedì eccellente per il Toro. Lo splendido trigono della Luna dal Capricorno unito alla spinta di Urano vi regala una giornata solida, concreta, ricca di splendide intuizioni. È il momento ideale per fare scelte finanziarie intelligenti, programmare i prossimi viaggi o vivere l'amore con una sensazione di profonda sicurezza e stabilità. Gemelli, giornata di recupero, profonda riorganizzazione interiore. La luna nel vostro ottavo campo vi aiuta a fare chiarezza su alcune spese recenti o su questioni pratiche che richiedono attenzione. Mantenete la vostra innata leggerezza e la serata vi regalerà spunti molto interessanti e una piacevole intesa

e nella cura del corpo. Organizzate con metodo la vostra agenda per arrivare a fine giornata in perfetta forma. Prima parte che si conclude con la Vergine, martedì splendido e ricchissimo di soddisfazioni per la Vergine. Il meraviglioso trigono della Luna dal Capricorno accende la vostra creatività, la determinatezza e un intuito commerciale infallibile. Giornata perfetta per lanciare nuove idee, chiudere accordi vantaggiosi e lasciarvi andare a un romanticismo intenso e travolgente. Questo per quanto riguarda la prima parte, ovviamente, del nostro oroscopo di questo martedì 18 agosto 2026. Rimangono altri sei segni zodiacali che ritroveremo fra pochi minuti. Prima però, Summer Funk, eccolo qui, lui è Francesco Gabbani. Buongiorno.

Tutto è pronto per proseguire, ovviamente, proseguire anche con la seconda parte di questo nostro appuntamento consueto, quello ovviamente con l'oroscopo di questo 18 di agosto. Dunque, se non vado errato, a questo punto abbiamo gli altri sei segni zodiacali. Ripartiamo dunque, se siete d'accordo, so che lo siete ovviamente, dal segno della bilancia. La luna nel vostro quarto campo vi suggerisce di gestire la giornata con ritmi rilassati, dando priorità al benessere della casa e agli affetti più cari. Non caricatevi di impegni eccessivi, lavorando con calma e metodo riuscirete a risolvere ogni pendenza e a godervi una serata molto tranquilla e rigenerante. Scorpione, martedì dinamico, brillante, strategico. Lo splendido sestile della luna dal Capricorno potenzia la vostra capacità di comunicazione, rendendovi convincente e incisivo in ogni discussione. Giorno ideale per inviare comunicazioni importanti, stipulare contratti,

e vivere la sfera affettiva con grande passione e intesa intellettuale. Sagittario, la luna nel vostro secondo campo vi vede concentrati sulla gestione pratica delle risorse e sulla pianificazione economica in vista dei prossimi mesi. Il sole nel segno amico del leone vi garantisce comunque un entusiasmo contagioso e grande creatività. Guardate al futuro con totale ottimismo e sicurezza. Capricorno, luna protagonista assoluta nel vostro segno, l'astro d'argento vi regala un martedì di altissimo profilo caratterizzato da grande lucidità, determinazione, fascino, sicurezza nelle vostre capacità. Se sì, siete il punto di riferimento per chi vi circonda, ottimo momento per prendere decisioni importanti e guidare i vostri progetti al successo. Acquario, la luna nel vostro dodicesimo campo vi invita ad un martedì riflessivo e misurato. Giornata ideale per lavorare dietro le quinte, riordinare i vostri pensieri e preparare le mosse strategiche per i prossimi giorni senza troppi proclami. La serata vi regalerà momenti di profonda quiete interiore. Pesci, martedì molto positivo, stimolante. Lo splendido sestile della luna dal Capricorno favorisce le relazioni sociali, i progetti di gruppo, le nuove collaborazioni. Condividete liberamente le vostre intuizioni con le persone di cui vi fidate. In amore la giornata regala grande dolcezza, complicità e sintonia. Beh, mi sembra che abbiamo detto tutto per quanto riguarda l'oroscopo, e allora continuiamo perché il morning show è ancora molto molto lungo e abbiamo tante cose ancora da raccontare. Rimanete con noi.

Siamo così giunti anche al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Ora Trump minaccia l'Oman, scaduti 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq. Netanyahu incontra l'inviato statunitense, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. Migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione, aggressioni e stupri, Milano e Roma, metropoli più sicure. La Repubblica, nel villaggio di Kusra assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. Andiamo con La Stampa. Commissari, conto da 100 milioni, infrastrutture, la denuncia di Confcontribuenti dopo l'inchiesta della Stampa, compensi, staff e consulenze, un caso, la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema, sulle grandi opere l'esecutivo ha fallito. La manovra finanziaria, il piano del governo, aiuti alle imprese, il bonus caldaia. Il Fatto Quotidiano, report, la RAI viola il suo codice etico, falsi stipendi, anticronisti, si indaga sui depistaggi di La Vitola che si scusa con lui. Il boss Gaviano, voglio parlare su Berlusconi e Dell'Utri, ho altro da dire. Il suo legale scrive al GIP che intendeva archiviare i mandanti esterni, pronta una comunicazione per l'opinione pubblica. Il Resto del Carlino, spese, energia, via libera dell'Unione Europea, IRPEF quanto si risparmia, Bruxelles esclude però i tagli delle accise, il governo chiederà di usare la clausola per investire, manovra, cambiano i redditi con i nuovi scaglioni, fino a 1000 euro in più per chi supera i 60.000. La diplomazia dello yacht, l'ambasciatore statunitense Tillman J. Fertit approda a Livorno a bordo del Boardwalk, la sua nave yacht, tappa del Coastal Diplomacy Italy Tour per rinsaldare i rapporti tra Stati Uniti e Italia. Intanto Trump alza il tiro e minaccia di bombardare l'Oman. Andiamo con il Messaggero. Fatica e metodo, la resilienza italiana, i primati dello sport azzurro e del Made in Italy. Ed ancora dalla Vitola, messaggi in codice a Ranucci. Il 7 settembre lo avvertì di tutti i rischi. Il legale del ristoratore punta sulla conferma della sua versione da parte del giornalista. L'ultraleggero scompare dopo Stromboli, ansia per i due avvocati romani a bordo. Andiamo con La Verità, ecco i compensi d'oro di Report, Ranucci, 5 Stelle vogliono segretarli. Svelati i pagamenti, si arriva anche a 300.000 euro l'anno. Ormai il Dem vedono il pericolo fascista pure nelle istruzioni ai muratori in cantiere. Scafista travolge una bagnante minorenne in Sardegna, natante carico di extracomunitari, c'entra a pochi metri dalla spiaggia una 17enne grave. Arrestato l'algerino che guidava, dopo l'incidente i migranti sono scesi provando a fuggire senza successo. Il Giornale, l'inchiesta sull'attentato, la telefonata che inguaia Ranucci, il fango di Travaglio su Falcone e poi bufera nella Lega, Fontana con Salvini merita rispetto. Netanyahu fa infuriare Trump, niente ritiro senza disarmo. Andiamo con il Tempo, quotidiano indipendente, Reportopoli, piagne, fotti e fatture, esplode il caso Report. Silenzio si sfascia, urlano contro il fascismo, ma era solo il cappotto termico, ora è sempre resistenza, con figuraccia clamorosa del PD. Di Francesca Musacchio, l'ultimo trucco dei giudici per non far rimpatriare i migranti irregolari.
Andiamo con Libero, il piano La Vitola Ranucci per togliere il report alla Rai. Il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, diceva al conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna, rissa sui compensi d'oro degli inviati di Segfrido. Barchino di migranti travolge una ragazza che fa il bagno in mare. Andiamo con Il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Allarme BCE sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale. E-commerce dal governo tedesco, spiragli per l'accordo con Unicredit. Il dollaro ai minimi da giugno, tra frenata statunitense e Fed ferma. Proseguiamo allora con la Gazzetta dello Sport. Sinner, il dubbio, New York, il ginocchio, le cure, lo slam, partirà solo se al 100%. Sorpresona Milan, preso Diego Moreira per 45 milioni. Blitz per l'esterno belga dello Strasburgo, il terzo colpo rossonero sbarca oggi. Le spese di Cardinale toccano quota 150. Esclusivo a Kanji, Inter, Rio e Stones, fratelli di Champions. Juve, vicario, si gioca il futuro. Spalletti, mercato giusto. Proseguiamo con il Corriere dello Sport. Fofana la chiave, la Roma non si ferma a Mora. Colpo Jerry Moreira, botto Milan, Cardinale si prende l'esterno, 50 milioni. Juve, la ballata di Elkan e Lucio. Ed ancora Idea Tomori, si lavora perché sì, e Zirze. Tutto Sport, il trionfo azzurro agli europei di atletica e nuoto. Ora siamo squadra, a Tokyo la svolta, il nostro progetto punta sulla base. Festa Juve allo stadio, Elkan in panchina con Spalletti, apriremo un ciclo. Milan, Formula Mendes, Moreira per 50 milioni. Trepi rischia di annegare in coma farmacologico, Cagliari in ansia per la giovane punta. Rincorsa agli Stati Uniti, agli US Open, Sinner si allena a Torino, problema al ginocchio, giorni decisivi. Ed è tutto per quanto riguarda anche l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. E andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web, che ovviamente ritorneranno quanto prima, ovvero sia domani alle 7:09. Ci ritroveremo, cari amici di Radio Tiguglio Web. Continuate con la vostra bella e piacevole mattinata. Noi invece proseguiamo ancora e lo facciamo con un pizzico di musica, il che non guasta, ovviamente. E allora raggiungeremo le ore 8 con Howard Jones e questa This Can Only Get Better. A fra poco!

0: Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi puntuali con Radio Web in questo martedì, il mondo della tecnologia che entra nelle vostre case grazie anche a noi che ogni giorno divulghiamo quelle che sono tutte le più importanti novità. Abbiamo anche la musica come sempre ad accompagnarci in questo nostro spazio, direi di non perderci subito così in chiacchiere, partire subito con la musica ovviamente, poi le nostre notizie.

0: radio di Gulli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Bene amici, abbiamo tante notizie importanti quest'oggi nella puntata, quindi mi raccomando, voi seguiteci perché adesso parliamo subito di intelligenza artificiale. Dovete sapere che esiste un disordine che non occupa spazio, non si vede pure, continua ad accumularsi sotto i nostri occhi. Cioè quello nella cassetta di posta elettronica e su Google Drive, scadenze sepolte in email mai aperte, moduli scolastici da compilare finiti, magari tra le promozioni, le bollette con la carta di credito scaduta che mandano degli avvisi che poi nessuno va a leggere, appuntamenti confermati settimane fa e poi dimenticati. Attenzione, queste sono, come si dice, le piccole bombe ad orologeria dell'amministrazione quotidiana, innocue finché non esplodono, e a quel punto, beh, è sempre troppo tardi, succede, no? Però vi viene, diciamo così, incontro l'intelligenza artificiale. Gemini 3.7 Flash, che è il nuovo modello leggero di Google, è stato presentato come un cavallo da soma, insomma, dell'ecosistema di intelligenza artificiale dell'azienda. E per testare se il soprannome fosse meritato, la scelta è caduta su un compito volutamente enorme: chiedere al modello di setacciare l'intero archivio di posta documenti per trovare tutto ciò che potrebbe richiedere attenzione nei prossimi giorni. Beh sì, è un incarico massiccio, quello che solitamente si rimanda per settimane perché richiede ore di lavoro manuale, ma che Gemini ora può completare in pochissimi minuti. Beh, un comando diciamo che è lungo deliberatamente perché ogni parte ha una funzione precisa, si può copiare ed incollare direttamente su Gemini e quindi il comando magari da poter utilizzare è agisci come il mio assistente per l'amministrazione personale dei prossimi 30 giorni. Cerca nella mia posta elettronica e nel mio archivio digitale messaggi, documenti e i moduli degli ultimi 30 giorni che contengono una scadenza imminente, un appuntamento, un pagamento, un evento, un modulo da compilare e una prenotazione, magari un acquisto, un obbligo scolastico. Insomma, tutta questa serie di cose che Gemini appunto vi dà a setacciare, poi se le trova vi dice che lo farà. Beh, in questo caso diciamo ha la funzione vera e propria di un agente.

0: Radio Tiguglio, con te
1: sempre.
2: Bene, dopo la musica, amici, ci sono anche delle curiosità in questa puntata, come vi ho anticipato. Ebbene, se immaginate magari un'anguria che piange, immaginate che la stessa anguria venga legata ad una sedia, interrogata e infine fatta a pezzi da un ananas con un volto coperto e una bandiera alle spalle. Beh, attenzione, questi non sono incubi da post cenone. È un reel, ne esistono veramente tanti e gli adolescenti sono veramente i principali fruitori, ecco, di queste cose. Che cosa succede? Secondo un'analisi del Global Network of Extremists and Technology, appunto la Macedonia si sta gustando sempre più clip che scivolano in quello che i ricercatori chiamano, senza troppi giri di parole, i high fruit vegetable gore, torture, mutilazioni, crudeltà che sono messe in scena con leggerezza di un cartone animato. Quindi non si tratta di brutalità astratta tipo Tom e Jerry con il martello. Gli analisti notano che i carnefici, diciamo, vengono spesso caratterizzati con dei cartelli criminali, gruppi di estrema destra, nichilismo militante, la violenza indossa quindi un uniforme e l'uniforme ha un'ideologia. Questi slot basati sulla violenza rafforzano il fascino per la violenza fino a se stessa, scrivono i ricercatori, permettendo così la cosiddetta ode alla violenza online di guadagnare terreno tra i giovani e soprattutto preparano il palato. Ecco, una volta che il cervello si è abituato al cocomero smembrato, ecco, il passo verso materiale audiovisivo vero è molto più brutto e diventa una cosa, diciamo così, una discesa, chiamiamola, senza attrito. Il report del GNET è un'analisi di superficie, quindi non uno studio longitudinale con dati e revisione tra pari, che l'intelligenza artificiale, diciamo, stia davvero spingendo i ragazzi verso l'estremismo. Cioè, per ora diciamo sì, è un'ipotesi magari appesa a un filo. Quindi che la papaya torturata produca o no piccoli estremisti, francamente, è una questione secondaria. Il vero nodo è la fabbrica. Questa roba viene sfornata da Boot Pharma, ritmo industriale. Cioè un rubinetto aperto che non si chiude mai, che trascina poi tutti noi, soprattutto i bambini in primis, perché la loro alfabetizzazione mediatica è ancora un cantiere aperto in un incubo, diciamo così, ricorsivo, dove l'algoritmo serve solo ciò che trattiene.
0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

0: Dopo la musica, amici, occupiamoci ancora una volta di intelligenza artificiale, perché questa volta finita nel mirino XAI, una donna del Wyoming ha proprio presentato una denuncia contro XAI, che oggi è parte di SpaceX di Elon Musk, per non avere bloccato la generazione di deepfake sessuali con Grok. La donna avrebbe scoperto che il suo patrigno aveva usato il chatbot per creare oltre 7000 immagini esplicite. Ecco, l'azienda di Elon Musk cerca di scaricare la colpa su utenti che aggirano le protezioni. La donna è indicata, infatti, nella denuncia ha trovato anche le forze dell'ordine davanti alla casa dei genitori. Un agente avrebbe mostrato un mandato di perquisizione per i dispositivi elettronici del patrigno. Jane ha successivamente scoperto che il patrigno avrebbe usato Grok per generare altre 7000 immagini esplicite di lei, modificando una foto scattata quando aveva 11 anni. I deepfake sessuali sono stati così poi condivisi online. Due giorni dopo la perquisizione, il patrigno si è suicidato. E quanto accaduto dimostra quindi la facilità con cui è possibile creare delle immagini pedopornografiche con modelli tool di intelligenza artificiale. La denuncia della donna è stata unita a quella di tre teenager dal Tennessee, depositata a marzo presso un tribunale della California. L'accusa è quindi identica: XAI avrebbe consentito la generazione di materiale pedopornografico tramite Grok. L'obiettivo è ottenere lo stato di class action e quindi un risarcimento danni in base alla Mencius Law per $150,000 per ogni violazione.
1: Ricordo che il mondo era ovatta fuori dalla tua lupo blu. Ricordo le tue labbra carnose, gonfie di vita come i tuoi seni. La neve isolava i pensieri e adoravo le tue cicatrici. Nessuno

0: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web, quando diciamo che con l'intelligenza artificiale oramai si può fare veramente di tutto, ed è quello che sta succedendo, perché ora ci sono gli agenti che lo fanno al nostro posto. In questo caso, il ministro degli affari digitali di Taiwan avrebbe confermato una serie di attacchi effettuati da agenti di intelligenza artificiale contro delle agenzie governative. Ecco, non sono stati individuati per ora i responsabili, ma è molto probabile che l'intrusione nei sistemi informatici sia un'azione dimostrativa della Cina e delle sue capacità di guerra ibrida. Uno degli attacchi è stato descritto da Dream Security. Che cosa è successo? Il ministro degli affari digitali avrebbe spiegato che questi attacchi sarebbero iniziati lo scorso 20 luglio ma non hanno causato gravi danni. I risultati dell'indagine avrebbero mostrato che gli attacchi presentavano chiare caratteristiche di una fonte estera con l'uso di un approccio ibrido che combinava operazioni manuali con agenti di intelligenza artificiale. Secondo Dream Security, i cybercriminali cinesi avrebbero utilizzato agenti open source, open cloud ad esempio ed Hermes, per coordinare gli attacchi di 8 subagenti effettuati in 4 giorni. Gli agenti avrebbero identificato e raccolto informazioni su 21 sistemi governativi di Taiwan, scoperto le vulnerabilità e rubato, pensare, un intero database che conteneva i dati di migliaia di dipendenti. Ecco, usando quindi gli username e, insomma, dei dipendenti che avrebbero successivamente risolto i vari captcha e compromesso 85 account governativi, utilizzando questi account gli agenti di intelligenza artificiale avrebbero ottenuto l'accesso ad oltre, pensate, 2500 dati personali, la maggioranza dei quali appartengono a dipendenti delle agenzie. Quindi gli attacchi, ecco, sono stati estesi ad alcuni fornitori del governo. Insomma, ce l'hanno fatta.

0: Radio Tiguglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Tempo che anche oggi è letteralmente volato, amici, qui a Radio Web. Per questo martedì siamo giunti alla conclusione, noi ci fermiamo, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ci ritroveremo insieme, il nostro appuntamento come sempre che viene rinnovato a domani, vi aspetto qua, solita ora.

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 8:30.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: altro che l'uso.
1: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. Tutti pronti per la nostra dose di chiacchiere di musica? Oggi abbiamo due nomi femminili che diventano due mondi, ma sto parlando di titoli di canzoni, non di interpreti. Manuela, elegante e melodica, e vi anticipo già la canzone che sarà nella seconda parte, Agnese, tenera, ironica e piena di memoria. Partiamo con la prima, di Julio Iglesias. Manuela è una canzone che negli anni 70 ha contribuito a costruire la sua immagine internazionale di interprete romantico e confidenziale. Manuela è una ballata costruita sulla presenza quasi magnetica di una donna, ma non racconta una storia complicata. Diciamo che lavora più per evocazione, per immagini, per fascino, ecco. Julio Iglesias la interpreta con uno stile tutto suo, tutto riconoscibile, quello del bel canto, un canto ravvicinato, vicino all'ascoltatore, morbido, sempre un po' a metà fra la confessione e la seduzione. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo anche a caccia di qualche curiosità. Intanto fu pubblicata nel dicembre del 1974 ed è firmata da Manuel Alejandro e Anna Magdalena. Il brano fa parte dell'album A Fior de Piel ed è diventato uno dei successi europei di Iglesias. In Francia, tanto per dire, vendette oltre 500.000 di copie e arrivò ai primi posti anche in Belgio e in altre zone dell'Europa. Il successo di Manuela racconta bene il metodo o il modello Iglesias. Canzoni traducibili, adattabili, capaci di viaggiare da un paese all'altro senza perdere la loro immediatezza. La sua voce non aggredisce mai la melodia, la sfiora, la accompagna, la rende familiare, anche quando il testo parla di un ideale quasi irraggiungibile. Dal punto di vista vocale, Julio Iglesias gioca proprio tutto sul controllo del fiato, su queste mezze tinte e su un uso molto vicino del microfono, cioè lui quando canta sta davvero tanto tanto vicino al microfono e non alza quasi mai il volume, non urla, è più un crooner che un urlatore, per dirla con dei termini tecnici. Non vuole impressionare, preferisce far sentire l'intimità, costruisce questa canzone molto intima in un ambiente molto soft e che ci avvolge e crea molto bene la connessione con l'ascoltatore e un ambiente molto romantico. Basta con le chiacchiere, ascoltiamoci Julio Iglesias e Manuel.

rieccoci insieme, amici di Musical Chapter. Abbiamo appena ascoltato Julio Iglesias con quella sua morbidezza vocale che trasforma ogni nome in una dedica. Ma restiamo ancora su un nome femminile, cambiando però completamente ambiente. Dalla ballata internazionale passiamo alla provincia, alla poesia di provincia, alla chitarra e all'ironia malinconica di Ivan Graziani con Agnese. Agnese appartiene al mondo più riconoscibile di Graziani, storie che sembrano piccole ma contengono tutto un intero, un piccolo mondo, la piccola provincia italiana, con tutta la memoria e anche molti riferimenti alla musica colta e soprattutto una chitarra rock che non manca mai. Agnese non è una dichiarazione pattinata, ma è un ricordo che si accende con i piccoli dettagli, con il nome e con la melodia che sembra anche un po' arrivare da lontano. Il brano è contenuto in Agnese, Dolce Agnese, un album del 1979 pubblicato dall'etichetta numero 1. È forse uno dei dischi più rappresentativi di Ivan Graziani. Ci sono 10 tracce e la sua scrittura alterna rock, ballate, ci sono dentro personaggi eccentrici e malinconie tutte italiane, ma anche molto personali, e poi va anche contestualizzato rispetto all'anno di pubblicazione, che appunto parliamo di fine anni 70. C'è una curiosità musicale anche molto conosciuta. La melodia di Agnese richiama lo stesso materiale classico che c'è alla base di A Groovy Kind of Love, resa celebre dai Mindbenders, ma soprattutto poi da Phil Collins. Più precisamente il riferimento è al rondò della sonatina in sol maggiore di Muzio Clementi. E poi c'è il verso iniziale: se la mia chitarra piange dolcemente. Ecco, questo è un omaggio esplicito a Why My Guitar Gently Weeps dei Beatles. C'è anche un aneddoto legato all'immaginario del brano. Agnese sarebbe nata dalla memoria di una figura osservata da Graziani in gioventù e trasformata poi in un personaggio poetico. Come spesso accade nelle sue canzoni, il reale e il fantastico si mescolano. Una donna, una bicicletta, un inverno cittadino e la memoria che unisce tutto e diventa racconto. Vocalmente Graziani poi è anche unico perché non separa mai il canto e la chitarra. La voce ha un timbro un po' sottile, nervoso, capace di diventare ironico o fragile allo stesso tempo. Dopo la seduzione controllata di Julio Iglesias, questo grande fascino così iberico, qui torniamo in Italia e Agnese ci porta una tenerezza più irregolare e forse più italiana. Ma con questo direi che ne abbiamo dette di chiacchiere, questa puntata di Musical Chatter la concludiamo, Silvia Dini vi saluta, rinnova l'appuntamento per la prossima e ci salutiamo ascoltandoci insieme Ivan Graziani con Agnese.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
4: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.
5: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
6: Radio Tiguglio presenta
7: l'eccellenza è nella selezione, solo musica italiana, la musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5 4 3 2 1.
8: Benvenuti a tutti quanti a Musicalmente Italiana. La voce che state ascoltando è quella di Carla. Si parte oggi dagli anni Ottanta con un classico di Ron al centro della musica che abbiamo intonato almeno una volta nella vita tutti quanti. Prodotto da Lucio Dalla e scritto dallo stesso Ron, che dà nome oltretutto al tour che ha portato in giro per i teatri italiani.
9: La radio, la radio, la radio.

classico stile di Gabbani, con accenni di estati diverse, dalla vecchia Polaroid alle immagini dell'intelligenza artificiale. Simpatica anche l'immagine di copertina stile anni 70. Ora tenetevi ben stretti alle vostre sedie, perché sta arrivando, è tornata, anzi, Giusy Ferreri in versione rock, anzi hard rock. Il suo gruppo nuovo si chiama Bloom, formato da musicisti di grande esperienza, con il quale l'artista ha voluto regalarsi una nuova esperienza con uno spazio al di là della sua carriera da solista. Il loro primo singolo si chiama La Verità.

0: lasciato. Nessuno avrebbe mai pensato di vederli insieme, Gigi D'Alessio e Briga, il rapper che si classificò secondo nell'edizione di Amici del 2014, insieme con un classico che si chiama Guaglione, un botta e risposta tra il melodico e il rap che mette a confronto due generazioni. Ho scoperto di recente un gruppo dal nome Ridillo, non famosissimi, conosciuti soprattutto per il, un certo tipo di musica, ovvero il funk soul italiano, che hanno formato un gruppo negli anni 90. Questo singolo si chiama Mangio Amore.
1: La radio, la radio, la radio.

dedicato a me dall'album Amore Puro di Alessandra Amoroso, con una dedica speciale a tutti i fan che festeggiarono con lei nel 2013 le 56 settimane ininterrotte in classifica dell'album doppio platino. E c'è una buona notizia per Annalisa Minetti e la sorella, che soffrono della stessa patologia legata alla vista, perché sembra abbiano scoperto un microchip che le porterà a vedere di nuovo. Noi ovviamente ne saremmo felicissimi, perché questo significherebbe dare una nuova speranza alle tante persone che soffrono della stessa patologia. E Annalisa, oltre ad essere vocalmente dotata, come tutti sappiamo, ha partecipato a Miss Italia nel 1997, oltretutto una grande sportiva, perché nel 2012 conquistò la medaglia di bronzo nel 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra. Nel 1998 si presentò al Festival di Sanremo con un brano che vinse le categorie campioni e nuove proposte. Il brano si chiamava Senza te o con te, inserito poi in un album dal titolo Treno Blu.

Gali con Crazy, come lo sono tutti i suoi numerosi fan che lo seguono, tanto che ha dovuto aggiungere altre date ai suoi concerti autunnali perché già alcuni sono a sold out. Ed è arrivato il momento di riavvolgere il nastro, prepariamoci a sognare, perché qualcuno sarà catapultato nell'età dell'adolescenza, quando molti si ricorderanno si usava fare le feste in casa con i giradischi al centro della sala e tutte le sedie intorno, con le ragazze che speravano di essere invitate a ballare un lento da ragazzo del loro sogni, e soprattutto di essere protagoniste di una dedica su un brano come questo. Gli Homo Sapiens, anno 1997.

0: E dal 1977 torniamo ad oggi, perché dopo il trionfo del Tour Club che ha seguito l'uscita dell'album d'esordio Vai e Torna, Napoleone si presenta con una nuova creazione musicale in collaborazione con il rapper Young Snap, con un bel ritornello che ascolteremo sicuramente, il classico tormentone di inizio estate.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Biancaneve, scritta da Mogol e presentata al Festival di Sanremo nel 2009 dalla potente voce di Alexi in duetto con Mario Lavezzi, che ne ha curato anche parte dei testi. E l'estate è proprio alle porte, quindi torniamo a quella del 2002 con Paolo e Chiara, che pubblicano un album dal nome Festival, anche con un buon riscontro di vendite, anche se non riuscì ad eguagliare quello del precedente del 2000. Da quell'album ho estratto un pezzo che a me piace particolarmente, Un giorno di sole per me.

Le notti di maggio, scritto da Emanuele Fossati e cantato da una grande interprete come Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo del 1988, dove vinse per la seconda volta anno consecutivo il premio della critica e che raggiunse anche il traguardo delle 100.000 copie vendute. Ancora un buon ascolto da Carla, parliamo di Vasco Rossi che un bel giorno scelse di pubblicare ad ogni costo una rivisitazione italiana di Creep con un testo completamente rivisto e un andamento molto più in linea con la storia del nostro Vasco. Il risultato fu l'immediato successo nelle classifiche di vendita dei singoli, ma con ovvia disapprovazione dei fan e dei Radiohead, anche se il frontman del gruppo lesse il testo e ne accettò subito l'utilizzo.

0: E dopo aver cantato a squarciagola insieme a Vasco, il programma sta volgendo al termine, quindi vi voglio salutare con il nuovo singolo tormentone estivo dei The Colors dal nome Karma.
1: La radio, la radio.

0: Dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana. Un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Musicalmente Italiana si conclude qui. Io vi saluto e vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Un grande abbraccio da Carla.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

Che quest'oggi con Supermarket, cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un calorosissimo saluto da Daniele Dalmuto, già trincerato qui dietro la scrivania nel suo ufficio. Da sopra vi posso vedere, mi raccomando non rubate nulla, perché tanto io qui ho gli occhiali a raggi X, come quelli che vendevano nei primi anni 80, ve li ricordate, nei giornali, 10.000 lire, con questi occhiali puoi vedere le donne nude, puoi vedere le donne senza vestiti, insomma, io li ho provati, era un cartone disegnato, comunque una delle mie prime fregature, che poi insomma dopo ne sono successe tante altre. Comunque, a prescindere da questo, vi invito a mettere la monetina nel carrello ed incominciamo.

E per la notizia assurda di quest'oggi andiamo in Uzbekistan, dove, pensate, la maestra d'asilo è stata fermata dalla polizia con 25 bambini in auto, adesso giustificata dicendo lo faccio spesso. Appunto, questa maestra d'asilo trasportava nella sua piccola automobile 25 bambini. Il video virale è stato pubblicato sui social dalla polizia stradale di Bukhara in Uzbekistan e mostra i piccoli stipati dentro una Chevrolet Spark, una delle utilitarie più piccole in circolazione. In sei sono seduti sul sedile anteriore vicino al posto del conducente, uno era annicchiato nello spazio per le gambe, 15 sono stretti sui sedili posteriori e il resto nel minuscolo bagagliaio. Una scena che ha lasciato sbigottito i poliziotti, che hanno dovuto aiutare i piccoli, alcuni visibilmente scossi, a scendere dal veicolo. Ma in Italia cosa sarebbe successo? Avrebbero messo in carcere la maestra e anche i genitori della maestra, perché insomma...

0: Oggi invece festeggiamo Virone di Roerdalen. Virone di Roerdalen o Viro, o vi, per gli amici Viro, quindi o Virone o Viro, si faceva chiamare così. È stato un vescovo e missionario irlandese. Virone era originario dell'Irlanda, a sto punto mi viene anche il dubbio che la pronuncia non sia Virone ma Irwan magari, non lo so. Comunque, dove divenne vescovo? Verso la fine del XVIII secolo. Partì come missionario per la Bassa Mosa insieme al vescovo Blenkelmo e al diacono Odgero per evangelizzare i frisoni, che non sono un tipo di biscotti o di snack, sono proprio una popolazione che non so neanche se esista ancora. Pipino di Herstal, maggiordomo di Austrasia, donò loro una terra chiamata Petersberg presso Roermond nella provincia di Overijssel. Ho beccato un santo impronunciabile in qualsiasi cosa. Comunque, dove i tre missionari fondarono un monastero chiamato poi Sint Oldenberg. I tre missionari condussero nel monastero una vita esemplare ed apostolica fra le popolazioni ancora non cristiane.
1: Pronto?
0: Signora, salve, scusi il disturbo. No, mi perdoni, per la pronuncia corretta, quindi, come secondo lei, qual è?
1: Non ho capito niente.
0: No, ha sentito che abbiamo parlato di Virone, no? Però siccome è irlandese, secondo lei Virone o Virwan, per pronunciarlo correttamente?
1: Ma che ne so, io che ho fatto la quinta elementare, che ne so.
0: Quindi lei non si intende neanche di vescovi o missionari, quindi?
1: No.
0: Ah, però è di Perugia, giusto?
1: Sì,
0: e qual è il santo, diciamo, tipico perugino, qual è in questo caso? Magari lo cambiamo.
1: Il santo?
0: Sì.
1: Vicino c'è Sant'Ubalda, Gubbio.
0: Sant'Ubalda?
1: Sant'Ubaldo.
0: Ubaldo, è maschile, però quando si festeggia, non in questo periodo?
1: Sì, anche a settembre, sì.
0: Ah, ok, quindi eventualmente potrebbe essere anche gemellato con Virwan di Roerdalen, quello di cui abbiamo letto ora. Secondo lei si può fare?
1: Ah, non lo so, guardi.
0: Ho capito. Va bene.
1: Cerchi altrove.
0: Ok, guardi, poi la saluto subito. Per questo Santo Ubaldo si prepara qualche dolcetto particolare? Viene festeggiato anche in paese?
1: Sì, lo festeggiano, però io non ho quasi mai partecipato.
0: Okay, però il dolce tipico qual è lì per il santo? Poi la salute.
1: Tozzetti, Vincenzo.
0: I tozzetti, buoni, quelli che si mettono nel vino, giusto? Che
1: sì,
0: si mangiano
1: sì,
0: nel vino.
1: Sì.
0: Ah, molto buoni. D'accordo, la ringraziamo, buon proseguimento.
1: Anche a lei, buonasera.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
3: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
4: Radio Tigullio.
5: Soul and Dreams.
6: Attenzione! Per un errore interno alla radio, oggi le porte di Supermarket Show non si sono aperte. Avvisiamo la gentile clientela che stiamo lavorando per sistemare i nostri scaffali radiofonici ed avvisiamo l'emittente radiofonica che ci trasmette di contattare urgentemente la nostra redazione. Scusate l'interruzione.
7: Radio Tigullio Web.
8: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Amici di Supermarket Show, ora con noi collegata telefonicamente, ve l'ho annunciato poco fa, un'artista direttamente varesina, se non erro. Lei si chiama Splendore con il suo singolo Ci vorrebbe musica. Splendore, benvenuta a Supermarket.
1: Grazie e un saluto a tutti.
0: Ciao Splendore. Allora, intanto, il tuo singolo oggi Ci vorrebbe musica, una canzone molto particolare, molto interessante, ma prima di entrare nel vivo del brano, dacci qualche notizia su di te. Raccontati un po', chi è Splendore?
1: Allora, prima di tutto, Splendore è un nome d'arte, ma è proprio il mio vero cognome. Sì, ho già iniziato da si può dire bambina, ad approcciarmi alla musica, grazie a mia mamma, lirica, e già negli anni 80 mettemmo insieme questo complesso, giramo per tutta l'Italia, in tutte le balere. Nel 99 entrai a far parte, tuttora faccio parte del gruppo gospel, e finché poi ho deciso finalmente di fare un singolo.
0: Ah, quindi è una cosa proprio come si dice, un entrare nella musica solista di adesso, non è una cosa che tu hai già fatto anche in passato?
1: Allora negli anni 80 io cantavo già da solista, però la prima volta che ho fatto un singolo proprio tutto mio, diciamo.
0: Ah, ho capito, interessante questa cosa. Ed entriamo proprio ora nel vivo di questa tua canzone Ci vorrebbe musica, che solo il titolo dà la possibilità di poterti fare tante domande. Allora, tu hai descritto questa canzone come un invito a lasciarsi attraversare. Qual è il modo secondo te ideale per poterla ascoltare la prima volta, per coglierne tutta la profondità?
1: Allora, questa canzone la scelsi tra tanti altri testi proprio perché l'ho fatta mia, perché se uno ascolta bene questo singolo, soprattutto le parole, proprio dà la possibilità all'ascoltatore di lasciarsi andare, no? Nel senso che la melodia aiuta, sappiamo tutti che la musica è anche musicoterapia, e aiuta, come ha aiutato me, proprio attraversando dei momenti in cui mi sono lasciata abbandonare proprio dalla melodia, dalla musica, mi ha aiutato tantissimo. E infatti dice la canzone: il mondo fuori grida, ma io resto qui. Quindi proprio come dire alle persone: lasciatevi andare, fatevi trasportare dalla melodia, lasciate fuori tutto quello che è brutto, tutta la tristezza, e fatevi proprio cullare, insomma, dalla musica.
0: Allora mi viene proprio da farti questa domanda: molto spesso noi cerchiamo rifugio nelle persone, tu ovviamente in questo caso lo hai cercato nelle note, quindi la musica è una compagna più fedele degli esseri umani?
1: Sì, mi ha accompagnata per tutta la vita, almeno a me ha fatto questo, ed è quello che io cerco di trasmettere agli altri. A volte le persone aiutano, però ogni testa è un mondo, quindi ognuno ti dice quello che vuole, mentre la musica ti lasci proprio, entri in un mondo tuo, entri in un'altra dimensione.
0: È un po' come una meditazione, è un po' come il meditare.
1: È come una meditazione, esatto. Se tu chiudi gli occhi, ascolti le note, la melodia, veramente vai vai in un altro mondo, proprio ti lasci trasportare completamente, e ti guarisce l'anima soprattutto.
0: Che molto a volte è più importante spesso avere un'anima, come si dice, curata, pura, che il corpo. Il corpo poi è una conseguenza di quello che viene dopo.
1: Il corpo è il corpo, esatto. L'anima è l'anima, sono due cose ben distinte.
0: Allora Splendore, a questo punto dacci tutti i contatti per poterti trovare sul web, e soprattutto anche dove poter ascoltare Ci vorrebbe musica, immagino già caricata sulle principali piattaforme.
1: Sì, sono dappertutto, sono in tutti, potete guardarmi dappertutto, su Spotify, su Facebook, dappertutto, mi trovate dappertutto, YouTube, quindi potete ascoltarla, basta digitare Ci vorrebbe musica, Splendore.
0: Esattamente. Perfetto, Splendore, io ti ringrazio tanto di essere stata in nostra compagnia, è stato veramente un piacere scambiare questa veloce chiacchierata con te, purtroppo il tempo radiofonico è molto tiranno.
1: Immagino.
0: E ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie di cuore per avermi invitata. Un saluto a tutti, ciao.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.
2: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
3: Sono le 10:30.

0: Pronto?
1: Sì, salve, chiedo scusi.
0: Chi parla?
1: Sì, salve, guardi, è l'organizzazione appunto per l'orchestra di folklore trentino, che stiamo arrivando giù, io penso entro un paio d'ore a Calzignano Terme dovremmo essere lì.
0: Cosa dovrei fare io, scusi?
1: Ah no, per noi abbiamo, un secondo, ci hanno dato la pensione, dunque questo deve essere il bed and breakfast Golina 3, giusto?
0: Non c'è nessun breakfast.
1: Ah, non lo so, perché noi ci hanno appunto commissionato, perché è l'orchestra folcloristica trentina. Scusi, perché stanno provando sul pullman un attimo, chiedo scusa, un attimo.
0: No, le chiedo scusa io, perché questa è una casa privata.
1: Scusi, perché stanno suonando un attimo, provo a farlo un attimo,
0: Sì.
1: Scusate, sono al telefono un attimo col bed and breakfast, un attimo. Perché c'è il concerto stasera di musica trentina, non so se lei ha avuto modo di leggere sul giornale, organizzato dal comune di Padova.
0: No, sinceramente no.
1: Vabbè, comunque niente, no, siccome noi abbiamo come postazione lì, volevamo sapere se era possibile avere un brodino stasera, eventualmente senza appesantirci troppo, perché poi dopo non riescono a suonare.
0: No, ma guardi, proprio, no, questa è una casa privata, non c'è nessun bread and breakfast paese qua.
1: Sì, ma noi abbiamo questo ricontrollo, un attimo, scusi, perché intanto suonano, le chiedo scusa se sotto si sente.
0: Sì, no, è che io scusa, io però...
1: Allora, scusi, noi abbiamo detto bed and breakfast, via 103, Calzignano Terme.
0: Sì, ma ho capito, il nome sarebbe, l'indirizzo è giusto.
1: Sì.
0: Però questa è una casa privata, non è un bread and breakfast.
1: Però dove vanno sti qui? Perché sono in tre stasera, devono riposarsi prima di andare a suonare, dormire la notte, come fanno?
0: Non lo so, mica io. Lei con chi è, da chi è stato contattato?
1: Ah no, ma noi abbiamo fatto tramite l'organizzazione, ha organizzato tutto l'etichetta, diciamo, che gestisce questo trio, tramite, penso, un'agenzia, non lo so, io sono solo l'accompagnatore che li sto portando.
0: Di nuovo scusa, ma questa è una casa privata, proprio non
1: affittiamo tanto. Non può, tipo per stasera magari non ha anche, cioè hanno anche il sacco a pelo, eventualmente dormono anche per terra perché non sappiamo dove andare.
0: No, guardi, se vuole passare in paese c'è un albergo incontro, ma questa casa non ha un breakfast, non ho posto.
1: No, e come facciamo noi adesso, se sappiamo, perché anche il pullman sta arrivando, c'è posto per il pullman per parcheggiare eventualmente lì nella strada?
0: Ma no, è un cortile privato, non ha proprio niente qua, mi dispiace per lei.
1: E come facciamo allora noi adesso?
0: Ascolti, lei dovrebbe arrivare in paese e vedere di trovare qualcuno.
1: Allora guardi, facciamo una cosa, visto che evidentemente siamo stati vittime anche noi forse di un errore, noi eventualmente ci informiamo così per andare da un'altra parte, però non è che ci può fare, non so, tre panini, passiamo al volo, così ci sciacquiamo e andiamo via, così, perché non sappiamo dove fermarci.
0: Mi dispiace proprio, guardi, se si ferma in paese qualcosa trova, ma io questa sono a casa da sola momentaneamente, però anche se arriva mio figlio non abbiamo disponibilità, non è per un figlio un panino.
1: Ma non è, scusi, non è che suo figlio abbia aperto un bed and breakfast e non le abbia detto nulla?
0: No, vive con me mio figlio, perciò non è sicura.
1: Ho capito, scusi che stanno suonando ancora, un attimo che chiudo, ecco, perché fa le prove che hanno questo concerto di folklore trentino.
0: Guardi, se lei arriva in paese, magari vuole chiedere che vicino alla chiesa, saranno 200-300 metri, 500 al massimo, c'è un signor Danieletto che lui ha il bar e anche camere con alloggio, se può ospitarvi lui.
1: Ma quindi da lei non possiamo venire, quindi?
0: No, perché non ho niente io per potervi offrire, mi dispiace, è nelle vicinanze della farmacia.
1: Va bene, allora proveremo lì, la ringraziamo allora lo stesso, scusi se c'è stato questo inghippo, capitano a volte queste cose, va
0: sì,
1: bene allora.
0: Ogni tanto succede.
1: Grazie.
0: Scusate voi, ma non posso venire in conto.
1: D'accordo, molto gentile, grazie, buon proseguimento.
0: Buonasera, grazie.

0: Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, chissà dove saranno andati poi ad alloggiare i tre musicanti che vengono dal Trentino di musica folcloristica, non lo so, non ci interessa, insomma, cavoli loro. Vi ringrazio molto di essere stati con me anche per questa puntata. Vi ricordo, prima dei saluti finali, che potrete riascoltarci su TuneIn, Amazon Music ed Audible, sia questa puntata ma anche le puntate più vecchie. Grazie ancora per essere stati in mia compagnia, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web.

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Energia allo stato puro, vibrazioni costanti e solo la musica migliore del pianeta. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova, nuovissima puntata di Estatissima. C'è un'atmosfera incredibile oggi, una di quelle giornate in cui l'aria sembra vibrare a tempo con i nostri successi. Non importa cosa dice il vostro calendario, qui il termometro segna sempre la temperatura ideale per fare festa. Abbiamo selezionato una sequenza di brani che sono veri e propri colpi al cuore, un mix di ritmo e melodia che vi farà sentire vivi come non mai. Vogliamo essere il vostro rinfresco sonoro, quel soffio di vento fresco che vi spettina mentre correte verso la vostra prossima avventura. Sintonizzatevi su, ovviamente, la nostra emittente, quella del buon umore, no? Lasciate fuori dalla porta tutto il resto e concentratevi solo su questo battito che sta per travolgervi. E insieme a noi oggi vi andremo a raccontare e travolgere con i nostri ospiti, perché tra poco avremo i racconti di viaggio, no? Che cosa fare per le nostre prossime e future vacanze, con un giornalista esperto del wellness e proprio del viaggiare. Con noi Claudio Pina. Subito dopo racconteremo di un nuovo libro, Il Branco, scritto da Marco Martucci, che avremo con noi in diretta. E poi ancora una volta a fare e parlare di nutrizione. Quanto è importante volersi bene, no? Anche nel piatto, insieme alla nostra amica la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista. E allora, ragazzi, siamo pronti a dare il massimo? E allora, il prossimo brano è una bomba, pronta a esplodere. Let's go!

0: All'interno di Estatissime, i nostri collegamenti speciali, come sapete oggi parliamo anche del piacere del viaggiare, in compagnia di un giornalista esperto del wellness e delle vacanze, è il nostro Claudio Pina, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi, questa volta vi propongo tre vere chicche, che sono la Provenza, la Camargue, la Costa Azzurra, non lontane tra di loro, non troppo lontane, diciamo un paio di settimane ci vuole, ma il tempo in realtà lo deciderete voi, alla scoperta di un territorio dai colori, dei profumi magici, visitando luoghi imperdibili.
0: Allora, mi hai convinto, direi, Claudio, no? E quindi
1: sì,
0: cominciamo, dai.
1: Allora, cominciamo con la colorata Provenza, un angolo di mondo forse un po' simile al paradiso, è difficile dirlo, ma potrebbe essere, tra campi di grano e lavanda, musei e casette dai toni pastello. Tutto questo e molto altro è la Provenza, in cui scorci indimenticabili sono stati resi celebri dalle tavolacce di Cézanne e Monet. È una Francia intima, impressionista, defilata.
0: Qualche dettaglio, Claudio?
1: Ma certamente le zone del Luberon, per ammirare borghi e paesaggi che caratterizzano la Provenza. Ci fermiamo in alcuni dei luoghi più significativi, l'abbazia cistercense di Senanc, un luogo arroccato, il borgo arroccato di Gordi, il villaggio di Roussillon, ammirando i toni caldi delle rocce e la fioritura della lavanda.
0: E poi hai detto Camargue anche, no?
1: Sì, direi già che ci siamo, Camargue, confermo, la selvaggia Camargue, direi, più a ovest, una porzione di terra quasi ai confini del mare, formata da stagni, paludi e risaie, dove convivono fenicotteri rosa, cavalli liberi al galoppo, tradizioni nomadi che danno a questo lembo di Francia una connotazione arcaica, selvaggia, sincera.
0: E poi sostare?
1: Beh, dunque direi dopo una sosta al parco ornitologico di Pont de Gau e un giro in battello sul piccolo Rodano per ammirare i paesaggi di flora e fauna che sono accessibili solo via acqua, direi fare una tappa alle Seine-Mer de la Mer e prima di raggiungere Avignone o Nîmes, in base al vostro calendario deciso, siete liberi di andare e venire dove volete, direi che ci sono, sì, una sosta a Arles, bisogna farla per camminare e passeggiare tra i prestigiosi monumenti romani.
0: E poi c'è la terza chicca che hai promesso, no?
1: Terza chicca, non può mancare la brillante Côte d'Azur e passeggiare sul lungomare di Nizza tra i suoi nobili palazzi, il profumo del mercato dei fiori, quella del sud della Francia sarà una vacanza quasi multisensoriale, con l'impressione di vivere all'interno di uno dei suoi grandi capolavori impressionisti.
0: E da non perdere qui, Claudio?
1: Beh, da non perdere, direzione Marsiglia, e lungo il percorso sostiamo a Grasse, capitale del profumo, per visitare una delle sue storiche fabbriche di profumi. Proseguiamo per Aix-en-Provence, città d'arte e antica capitale che racchiude tutto il fascino colorato di questa regione, da fare e da visitare la città vecchia, per poi finire a Marsiglia. E qui c'è tutto.
0: Consiglio per chiudere, Claudio?
1: Ma una vacanza che sembra facile ma è abbastanza impegnativa. Se si vuole avere il meglio, quindi va preparato col consiglio anche di un'agenzia viaggi, per info concrete e magari accompagnamenti vari in loco dove preferite essere accompagnati. E quindi buon voyage.
0: Buon voyage, veramente grazie al nostro Claudio Pina che torna la settimana prossima e buona estatissima.
1: Ciao ragazzi, a presto.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
4: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
5: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre, ovunque sei.
2: Estatissima.

0: Siete sempre all'interno della nostra estatissima e mentre insomma queste nostre belle temperature ci riscaldano, c'è un altro tipo di calore che sta per essere nelle nostre librerie, quello di un silenzio che brucia. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Marco Martucci, autore di romanzi e racconti premiati, uscito da poco il suo ultimo libro, edito da Morellini per la collana Riflessi, Il Branco, un romanzo teso, feroce, che ci porta in una città dove l'omertà è la legge e la giustizia sembra aver smarrito la strada. Diamo il benvenuto a Marco Martucci in Estatissima.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per l'ospitalità.
0: Marco, il tuo libro, il titolo del tuo libro, Il Branco, no, evoca immediatamente un'immagine di violenza, di gruppo. Leggendo le pagine, però, si capisce che il branco non è fatto solo dai colpevoli materiali dello stupro di Sara Giannini, ma anche dalle istituzioni, da chi giudica e da chi tace. Qual è la vera faccia del branco che volevi denunciare in questo tuo romanzo?
1: Beh, il branco ha tante facce, inevitabilmente ha tante facce, che sono le facce sicuramente dei responsabili, di chi commette lo stupro nella vicenda, ha anche la faccia delle persone che permettono che certi soprusi possano essere compiuti e reiterati. Purtroppo l'evento che diciamo rientra nella finzione narrativa rispecchia tanta violenza sessuale e tanta violenza nei confronti delle donne che c'è nella nostra società oggi, ma in realtà da sempre, una violenza che non siamo riusciti ancora a estirpare, che probabilmente fa parte proprio della nostra cultura, della cultura di questa società. Il branco è la faccia nel romanzo di questi 7 stupratori, ma anche la faccia di un giudice che ha lasciato che i responsabili tutto sommato se la cavassero con poco, alla faccia delle persone che dentro questo comune di una piccola immaginaria periferia italiana hanno in qualche modo responsabilizzato, fatto calare la colpa sulla vittima, la responsabilità sulla vittima che nel suo essere, diciamo, donna e indifesa, in qualche modo è come se avesse provocato gli stupratori. Ovviamente questa visione drammatica e ingiusta e non potrà mai avere alcuna attinenza con la realtà, ma purtroppo è quello che avviene anche, sì, diciamo, comunemente nella vita di tutti i giorni.
0: Ecco Marco, al centro della storia troviamo Lucy e Sergio, due personaggi legati da un passato traumatico, no? Che scelgono di farsi giustizia da soli quando il sistema tutto fallisce. La loro missione di vendetta si trasforma in una vera e propria resa dei conti contro un'intera mentalità. Come hai costruito questo rapporto così estremo e come sei riuscito, insomma, a mantenere l'equilibrio tra la loro razionalità e la ferocia delle loro azioni?
1: È un equilibrio piuttosto difficile, anche proprio nella vita e nella pratica dei personaggi. Lucy è prevalentemente un'istintiva, è stata abusata da giovane e cova per anni la rabbia nei confronti dei suoi aguzzini, ma anche nei confronti di tutto questo sistema. Sergio è come se rappresentasse la parte razionale, diciamo, della vendetta, una parte razionale fatta però anche inevitabilmente un po' di istinto, perché sebbene si possa pensare giusta, corretta una vendetta anche sanguinosa e armata, da un punto di vista razionale, per compierla c'è inevitabilmente bisogno di empatia e di istinto, che è quindi ciò che Sergio porta dentro questa piccola banda armata che cercherà di vendicare l'abuso e di uccidere tutti gli stupratori.
0: Sì. Ecco, a indagare su questa scia di sangue c'è l'ispettrice Daria Russo, che si ritrova in un conflitto insanabile. Da un lato la legge che deve difendere, dall'altro un senso di giustizia umana che sembra dare ragione ai vigilanti. Nel libro poni una domanda scomoda: dove finisce la colpa del singolo e dove inizia quella di tutti noi?
1: La colpa del singolo e quella della comunità iniziano e finiscono nel momento in cui il singolo non decide di farsi comunità con un obiettivo. Ogni singolo può avere un punto di vista, anche diciamo un punto di vista che porta a una rivalsa rispetto a un'ingiustizia, però se quel punto di vista non entra in un ragionamento collettivo con la comunità e dentro a quel ragionamento collettivo cerca di cambiare lo stato delle cose, anche il singolo ha una responsabilità. I nostri pensieri da soli non bastano per cambiare il mondo, per cambiare la società, per intervenire nelle ingiustizie, se non entrano dentro un ragionamento collettivo che cambia il modo di pensare di tutti.
0: Grazie Marco Martucci, vi consigliamo Il Branco, edito da Morellini. Buon'estate.
1: Grazie, grazie a voi.

0: Siamo arrivati all'interno della nostra estatissima allo spazio con Nutri la tua estate, l'appuntamento in compagnia della dottoressa Chiara Boscaro, esperta in nutrizione. Ciao Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Parliamo dei fermentati estivi oggi, ovvero la kombucha e il kefir.
1: In estate il nostro sistema digerente è messo alla prova da sbalzi termici, aria condizionata, calore esterno e da una maggiore esposizione a batteri tipici del cibo conservato male. Le bevande fermentate come il kombucha, che è un tè fermentato, e il kefir, che è un latte oppure acqua fermentata, sono alleati preziosi. Questi elisir sono ricchi di probiotici vivi che rinforzano la flora batterica intestinale, dove risiede circa l'80% del nostro sistema immunitario. Un microbiota si riflette direttamente sulla salute della pelle, rendendola meno reattiva e più luminosa. Inoltre, in kombucha è naturalmente frizzante, povero di zuccheri, rappresentando l'alternativa salutare alle bevande gasate industriali. Bere bevande fermentate aiuta a mantenere e regolare l'intestino, spesso pigro durante i viaggi, e fornisce una dose di vitamine del gruppo B che aiutano a contrastare la stanchezza legata all'afa.
0: Molti temono che i fermentati siano acidi o difficili da digerire, Chiara. Come si inseriscono nella dieta estiva senza causare problemi a chi ha lo stomaco delicato?
1: I fermentati possono sembrare strani al primo sorso perché hanno quel gusto frizzantino leggermente aspro, ma in realtà sono dei predigeriti. Questo significa che i batteri buoni hanno già fatto gran parte del lavoro di scomposizione degli zuccheri per noi. Se avete lo stomaco delicato, il segreto è non berne un litro tutto d'un fiato. Iniziate con un piccolo bicchiere di kombucha fresco nel pomeriggio. È incredibilmente rinfrescante e toglie quella voglia di dolce tipica delle ore calde. Il kefir invece è perfetto a colazione, potete usarlo al posto dello yogurt. La cosa fantastica di queste bevande è che aiutano a ricostruire la barriera della vostra pelle dall'interno. Se soffrite di sfoghi cutanei dovuti al sudore o di piccole irritazioni, un intestino sano grazie ai probiotici è la cura migliore. Inoltre queste bevande aiutano a combattere la proliferazione dei batteri cattivi che a volte incontriamo mangiando fuori casa in estate. Il kombucha, per esempio, con il suo sapore che ricorda il sidro di mele, è un sostituto fantastico della birra per chi vuole restare leggero ma non vuole rinunciare al piacere di una bevanda frizzante.
0: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi in estatissima la settimana prossima. Un abbraccio, ciao!
1: Ciao a tutti, buon estate!

E anche oggi Estatissima giunge al termine, spero vi siate rinfrescati insieme a noi. Pensate che il Mar Mediterraneo ospita oltre 17.000 specie diverse, è un intero universo blu da esplorare appena sotto la superficie, e quindi se siete proprio nel Mar Mediterraneo, tuffatevi e godetevi con la semplice maschera tutto quello che c'è nel fondale. C'è veramente tanto da vedere, una fauna marina pazzesca. Se volete riascoltare il nostro programma, estatissima.it è il nostro podcast, ma seguiteci anche sui social, siamo presenti su Facebook e LinkedIn, la vostra curiosità è la nostra guida, continuate a scriverci i vostri dubbi, vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata e ci sentiamo alla prossima puntata, sempre qui in diretta.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tigullio.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Grazie Brian, le cuffie. Ecco, lo sai che tuo padre è sordo, non è sordo tuo padre, è sordissimo, che è un'altra cosa, sordissimo e molto di più di sordo. Ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alice Live, la 264.218. Sì, ci siamo, ecco, ci siamo quasi. Alla parte tecnica, non mangiare la pizza sul mixer digitale. Ti do una testata, io lo sai, eh? Ah, a fianco hai quella. Bravo, immagini. Tanto poi io pago, come diceva Totò, io pago. In redazione con la finestra sempre chiusa al buio, ho scoperto che sta al buio. Per non vedersi allo specchio. Alessandra Sassa, un bacione, che ora riceverò un bel vaffa, va a succedere, ormai siamo abituati a queste cose qui, perché lei lo fa sicuramente, sicuramente, sicuramente. Allora, la base sotto, bravo, viste? Sei bravissimo, mamma mia,
1: Lo dirò a tua madre.
0: Dalla parte opposta del mondo, due personaggi lugubri, uno più brutto dell'altro, però... Perché il più brutto è il maschio. Vabbè, la ferdacchia è della femmina.
2: È partita dalla femmina.
3: Guarda, lui che non si può guardare allo specchio, perché altrimenti si spacca. Dice alla nostra Sassa, che non ha specchi, che è al buio: ma ti sei guardato tu? Come ti permette di dire che siamo lugubri?
0: No,
3: spiega cosa vuol dire il sostantivo lugubre, per favore.
0: Vuol dire buio, chiuso, brutto. Ecco. Te l'ho detto, così impari, così non se ne parla più.
3: Ha imparato un vocabolo nuovo, un sostantivo nuovo, e tutto
0: è vero,
3: si vuole.
0: No, è vero, su Wikipedia. No, perché poi sono su Wikipedia, ho digitato Gianni e Patrizio, uscito fuori lugubre.
3: No, pensavo che fosse uscito Mortizia e Gomez.
0: Mortizia e Gomez.
3: Ma
0: quelli, se ogni settimana vi inventerò qualcosa.
2: Oh, l'ultima volta che Max è stato male, l'hanno portato in ospedale, l'ambulanza ha dovuto fare due viaggi.
0: È vero. Metà da e metà dalla. Erano due ambulanze insieme. Allora, cari amici e cari amiche, oggi faremo una puntatina bellina, non so cosa succederà, però sicuramente qualcosa di bello noi riusciamo sempre a fare. E là, partiamo così, Al Stewart, Team Puzzles 78.

0: Time Passages. Allora, cari amici e care amiche di Dolce Alice Live, in questa puntata, ecco, ho deciso che questa puntata non ci sarà nessuna intervista. Voglio sapere, non vi ho avvertito, ma cioè, per voi è un problema, se non c'è nessuno che chiacchiera.
1: Diamo spazio alla musica.
0: Soprattutto la Sassa che chiacchiera a fare, che non è in grado. Allora, poverina, fa un lavoro grossissimo, immenso. Sarà con me in quel di Milano, la mostra mondiale del mobile, con registrazioni. Dovremmo registrare delle cose per mandare a varie emittenti radiofoniche nazionali. Allora, io ho portato via lei perché se lo merita, no? Per l'impegno, per la propulsione a fare radiofonia. Volevo chiederlo a voi, ma siete lontanissimi. E allora
1: ma Alessandra sostituisce alla grande.
0: Sì, no. Da sola non può fare, però ho beccato il baffa, ma è giusto, perché quando dicono una stupidaggine, giustamente ho beccato il baffa. La musique, caro Brian House, cos'è che abbiamo? E là! Ci sono io, Barry White.
1: Zio Barry.
0: lo zio Berrettini. Allora, salutiamo Berrettini, il tennista che so ascolta Dolce Alice Live. Mamma mia, quante belle cose. Allora, che devo fare? Facciamolo, ascoltiamolo. It doesn't seem to me like it's enough.

0: era Mr. Barry White. Che bello, ragazzi, ascoltalo. Gianni, dove sei? Dove? Ma dov'è quello?
1: Qua sono qua.
2: Ma non ci vedi?
0: No, non ci vedo, vi vedo perché ho tutto qua. Brian mi copre con tutte le finestre, finestrine, finestrelle. Ora vi vedo. Allora, dovete pensare, Barry White l'ho visto 2 anni prima della sua dipartita da questa terra, in quel di Milano, al Fila Forum a Sacco, bellissimo. Allora, cari amici e cari amiche, dovete pensare che torna in Europa e noi in Italia, e questo mi ha disturbato molto, Christopher Cross. Un sacco di date, Berlino, Dublino, Londra, Parigi, credo una trentina di date in Europa, 30-40 date. Visto tra aprile, maggio e la prima settimana di giugno, ho voluto vedere se per caso ci fossero ancora qualche biglietti. No,
1: sold out
0: tutti. Fammi vedere il più lontano, che era Dublino, che era il 2 giorni prima del mio compleanno, a maggio. Un biglietto solo, 174 euro, perché davanti al palco, ma credo che sia finito pure quello, perché è tutto il resto sold out. Christopher Cross aspetta con tutta quanta l'orchestra completo, 17 maestri di musica.
1: No, 17 elementi di
0: 17
1: orchestra,
0: elementi, sì. Non l'orchestrina alla Pippo di
1: insomma. Stiamo parlando di Christopher Cross.
0: Due premi Oscar e tante altre piccole cosettine che ha fatto nella sua carriera. Sono rimasto male perché ho mandato anche una mail che non mi avrà neanche considerato, che ti considera, all'ufficio stava dicendo: come, in Italia nemmeno uno? Nemmeno un concerto, eri lì, cioè voglio dire, sei qui perché Parigi, Ginevra, Varsavia, Berlino.
1: Avranno calcolato che gli italiani vanno un po' all'estero per andarla a vedere, magari zone limitrofe, Francia, Germania.
0: Vabbè, perché in Italia, cioè in Italia, noi italiani, neanche in Spagna, ho notato né in Spagna né. Né in Italia, non si capisce bene, o qualcuno non sono così.
1: Forse non avranno fatto accordi con le case discografiche,
0: stranamente.
1: Chi stabilisce gli spettacoli, quindi.
0: Stranamente, perché poi voglio dire, avrebbe fatto anche una data sola in Italia, sono sicuro che avrebbe fatto sold out. Christopher Cross. Questa invece è Dolce Alice Live, che fa sold out. Che dici, Brian? Ai bagni dell'autogrill. Ma va!
2: C'ha ragione.
0: Quanto sarà cretino.

0: puoi tranquillamente usare, caro Brian, la base di questo brano, anche perché è un brano in vinile della durata di 9 minuti, perché, ah sì, no, 10 minuti. Noi abbiamo, ne abbiamo già usufruiti 7, però lo teniamo i prossimi minuti, perché la Patrizia detta la Patti. Ecco, che non ti sentiamo, perché se non aprite
1: sì,
0: lì.
1: Sì. Ecco, Patti la belle, oui. No,
0: sì.
1: C'est moi.
0: Beh, ho fatto il gesto di Patti LaBelle. Allora, c'è la notizia, te l'ha mandata il Gabibbo? C'è la Sassa.
2: Il Gabibbo, se fosse sentito il Gabibbo.
1: T'ammazza.
0: No. Sì, mi ha mandato ora un messaggino sul computer. Vaffa.
2: Ti ha confezionato ad hoc un bel baffa. Sì.
1: Allora, Max, a te capita la sera o la notte, quando dormi, di svegliarti e avere sete?
0: E certamente, se hai mangiato qualcosa di salato, sicuramente sì.
1: Allora, è stato inventato il materasso che ti disseta nel sonno.
0: Il materasso?
1: Che ti disseta nel sonno.
0: Questa è la minchiata di quelle, veramente.
1: No, perché la minchiata? Non è vero. Diciamo che una nota marca di arredamento ha presentato il Rite Mattress.
0: Che?
1: Rite Mattress.
0: Che?
1: Il materasso che ti idrata.
0: Non urlare,
1: si tratta di un materasso d'acqua, letteralmente. Proprio materasso d'acqua. Però una ricerca ha svelato che il 34% dei britannici si sveglia di notte per la sete. Il materasso include una cannuccia, sì, integrata, che attinge direttamente
2: nell'acqua
1: della struttura interna, quindi dormire e bere
2: pure che l'acqua una puzza cosa di plastica la bevi.
1: Però guarda che è molto, molto pericoloso, perché soffre di incontinenza, devi mettere il pannolone, hai capito, se lo compri quel materasso.
0: Ormai lo porto già, che se ne frega già.
1: Io non l'ho voluto dire, l'hai svelato tu.
0: Ho svelato io, spendo un sacco di soldi con l'ASL per i pannoloni che non me li passavano. Allora, ma arriverà un giorno che succederà anche questo, sempre davanti a un microfono lì, vabbè. Allora notiziola gradevole, piacevole. È strano, perché la Sassa non è che tiri fuori delle cose allegre di solito, ormai.
1: Vabbè, guarda che ogni tanto qualche cosa la tiro pure, sì, io fuori dal cappello.
0: L'importante è che tu tiri fuori cose strane che non siamo abituati.
1: Comunque,
0: siamo leggeri,
1: sentito,
0: di stomaco.
1: Ho, sì, sentito dire che tu hai creato i nuovi mostri di Dolce Alice Live.
0: È vero. Ci posso...
1: Che saremmo chi? Io? Io e Gianni.
0: Mimì e Cocò.
1: E Cacca ma cazzo,
0: no,
1: sei te?
0: No, quello è un altro, ma non posso dirlo. Lasciamo perdere. Allora, poi qualche giorno arrivano, vi portano in galera, sicuramente. Viste le amicizie che ho. Allora... Volevo dire una cosa, non la posso dire. Allora, I like Chopin o Chopin per quanto riguarda Gazebo.
3: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
4: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Nome
3: Alex.
2: Cognome
3: sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tiguglio.
2: È il programma?
3: Troppo forti.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
4: Troppo forti
0: con Alex De Sì.
5: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Radio Tiguglio.

0: Alicia Bridge, I love sunshine, love sunshine, I love such a ta-ta-ta-ta-ta. Allora, cara, dov'è? Ancora lì?
1: Ma che stai cercando? Che stai cercando?
0: Non lo so, ragazzi, veramente preoccupato, sto facendo di quelle cose che mi meraviglio di me stesso.
1: Io no, invece, no, io mi aspetto di tutto. Da te mi aspetto di tutto.
0: Ma che no, non ho fatto un selfie, ho fatto una ripresa.
1: Cacata, no.
0: No, ho fatto una ripresa e ho mandato a una persona. Fatevi cover, ok? Ecco.
1: Ah, ho capito. A proposito di arresti, che tu hai detto che qui ci arrestano qualche volta,
0: sì.
1: Guarda che prima ad essere arrestato sarai tu.
0: Ma infatti,
1: poi forse noi.
0: Oddio, le manette una sera me le ha messe. Oddio.
1: Mamma mia, guarda, non dirci altre cose che non vogliamo
2: sapere.
1: Io stasera voglio dormire e non voglio avere incubi.
0: No, ma infatti l'incubo l'ho avuto io, perché poi si è dimenticata
2: la chiave.
0: Per aprirla.
1: La manetta dalla tastiera del letto, che ride.
0: E tu, tesoro, scusa, visto che abbiamo finito e fatto tutto quello che vuoi, dico, mi apri? No, perché ti sei comportato male. Fino al mattino con le manette.
1: Sei comportato male. Oh, ma che stavo dicendo?
0: sì, comportato. Va bene. Ho capito, ho detto una minchiata, va bene?
1: Ecco.
0: Comportato male. Dove fate entrare sempre
2: nei dettagli? Ecco.
1: Non li vogliamo sapere, no, grazie.
0: Ah, sono timido, non è vero.
1: Balla di decreto.
0: Sì.
1: A chi non ti conosce.
0: La musica. Brian, te lo spiego poi con le manette. Te lo dico, ma sì, lo farai anche tu.

0: Che bello. Andrea True Condition, what's your name? Patrizia, what's your name?
1: Patrizia.
0: Ma che urli, ma che te urli, Brian, basta sta donna. Ti devi stare. Gianni, mi fai la cortesia?
2: Mi dica.
0: La rimproveri, per favore.
1: Legala alla sedia.
0: Mamma mia,
2: mi mancano le manette.
1: Fattene prestare la macchina.
0: Questa è bella, eh? Fatela. Aspetta che faccio una telefonata a una persona se me le porta. Allora, mamma mia, siamo veramente dei rinco. Basta, punto, finito lì.
1: Ma a proposito, ma lo sai che è arrivato un WhatsApp di una signora tedesca?
0: Yeah.
1: Apposta. Tu, guarda, noi a me Gianni ci saluta.
0: A me no.
1: A te? Ah. Una lettera d'amore ti ha scritto, un poema.
0: Dimmi.
1: Guarda. Ciao Max, ti ascolto ogni volta e la tua voce, my God, ha un calore che mi arriva dritto al cuore.
0: Sì, io pensavo in un altro posto, vai.
1: Mi piace chiudere gli occhi e lasciarmi trasportare. Aspetta, che la leggo con la R moscia.
0: Vai.
1: E lasciarmi trasportare dal tuo ritmo.
0: Ritmo.
1: Hai un modo di parlare che mi fa viaggiare con la mente.
0: Sì.
1: Qui in Germania diciamo che la musica è la lingua dell'anima.
0: Dell'anima,
1: e la tua anima mi sembra molto affascinante.
0: Sì.
1: Spero di continuare a sentirti così vicino ancora per molto. Liebe Grüße, la tua ascoltatrice tedesca, MILF. Ha scritto che è una MILF, sì.
0: Vabbè. 76 anni in un RSA, sicuramente. Perché
1: però c'hai i soldi, c'è la pensione. Odore di soldi.
0: Ma
1: sento,
0: chi se ne frega? Già ho problemi di erezione, poi dai, con una di 70 anni. Senti, manda un saluto alla signora di se fa uso di manette, perché...

0: 1978, Gianni e sì, Gianni e Claudia, non solo perché è venuto Claudia. Allora, Gianni e Patrizia, sapete chi è sto ragazzino che canta? Non ve l'ho mai detto, non ve l'ho mai detto, in effetti non ve l'ho detto. È uno dei fratelli Gibb, dei Bee Gees. più precisamente Andy Gibb. Allora, questo è un brano meraviglioso, a me è sempre piaciuto e sempre lo metterò all'interno di Dolce Alice Live. Oh là!
1: Bob Marley!
0: Bomba! È vinile, Brian, 45 giri!

0: detto male, ma l'ho detto male, ma non me ne può fregare di meno. Proprio zerissimo, assolutissimo. Allora è arrivato un momento che a noi piace molto, poi lo dice sicuramente Patrizia. A proposito, WhatsApp, Patti.
1: 348-349-1141.
0: Bene.
1: Quindi lo ripeto così, le sì. signore e i signori sì. hanno il tempo di poterlo sì. appuntare
0: al petto.
1: Sì. Sì. No, sull'avambraccio.
0: Sull'avambraccio, vai.
1: Sull'avambraccio, sì, gli uomini e sulla coscia le donne. 348-349-1141.
0: Ecco, veramente, hai rotto le balle. Allora, c'è un appuntamento che a noi piace molto. Sai qual è, Patti?
1: Il Vintage Italy.
0: Ma va!
2: Non stop music su Radio Tiguglio.
3: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music. Best music.
5: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: Sting, original versions. Mi è venuto così, original versions, con la S finale, per Carl Douglas. Okay. Allora, che mi, cioè, che fate? No, non mi piacete voi due.
1: Ma perché?
0: In coppia voi due non mi piacete, non so perché.
1: Come in coppia
2: come
1: non
2: mai?
1: Mi piace? Ma noi siamo una coppia, noi siamo la coppia per eccellenza. Come fai a dire che non ti piacciamo?
0: Stavo pensando un'altra cosa, mi è uscito fuori sta minchiata.
1: Max, sì. Posso dirti una cosa? Sì. La scelta dell'Indagine Vitali.
0: Lo sapevo, me lo dicevi, lo sapevo.
1: È stata meravigliosa. Franco Simone, respiro.
0: Credo che sia respiro.
1: Respiro.
0: L'amore fra noi, capito? Non ho bisogno del Neumann, la voce mia va bene anche con qualsiasi
1: bellissima
0: cantante. Allora sì, bello, insomma, la,

0: era tanto tempo che desideravo Franco Simone, no? E poi non trovavo mai l'occasione, perché io volevo un'altra di Franco Simone, però vabbè, anche questa è bellissima.
1: Questa è meravigliosa.
0: Questa è meravigliosa. Un'altra cosa meravigliosa che fa Atmosfera, senti un po', Marvin Gaye.
2: Marvin Gaye.

0: Allora, ho i padiglioni auricolari devastati. Non so, perché. Perché Brian mi ha messo le cuffie troppo alte. Poi sono anziano e di conseguenza poi uno più uno fa sempre praticamente quasi due, ma sempre. Allora, era Boogie Night Disco Funk, l'instrumental version. Allora, che anno era Brian's dei Commodores? Questo non l'avevamo detto. 1974. Benissimo, bravo. Allora, infatti, scusami, mettiti fai ca tuoi, no?
1: Sì, sempre.
0: Infatti. Cioè, fai una cosa, lavati i capelli perché di qua se sembrano sporchissimi e puzzano dalle cuffie dal microfono,
2: meravigliosi. Max, ti sei dimenticato di fare il colore alla barba,
0: è tutta bianca. Allora vi dico una cosa, i capelli di Patrizia sono un rosso culo di macaco, no, per farvi capire. Allora, hai la notizuola, perché volevo mandare in disgrazia. Mamma mia,
1: io intanto ti mando a quel paese, sì, e no, poi c'ho la notizia. Sì.
2: C'è pure Loris.
1: No, comunque, una notizia, questa è spettacolare. Guarda.
0: Diciamola allora.
1: Sì, certamente. Allora, quante volte, Max, ti è capitato di essere in autostrada e di non riuscire a tenerla di scappa, però prossima area di servizio a 20 chilometri, ti è successo?
2: Max ha fatto l'impianto in macchina.
0: Io ho l'impianto in macchina.
1: Aspetta.
0: Il pisello in una gomma esce fuori tutto.
2: Dal tubo di scappamento direttamente.
1: Dalla Cina arriva la soluzione definitiva. La Ceres Automobile ha brevettato il primo PC integrato nel sedile. Non devi più neanche scendere.
0: Minchia, i cinesi sono. Hai capito? Vai, parla.
2: Hanno fatto il buco sul sedile.
1: Praticamente il sedile del passeggero slitta in avanti e voilà, appare il trono.
0: Sì, ma veramente.
2: Sei seduto improvvisamente in un cesso.
0: Ma veramente?
2: Altro che macchina.
1: No. Veramente. No, ma
0: sto facendo mente locale, sto pensando come potrebbe essere. Perché.
1: Domanda è.
0: Dove va la roba?
1: Avresti il coraggio? Con i vostri amici in macchina.
0: Lo so.
1: L'idea è geniale, dicono, perché non ruba,
2: ma guarda,
1: spazio.
2: L'hanno fatto i quattro astronauti. Prima che sono scesi dalla capsula, hanno dato quattro buste piene
1: di stronzi.
0: Lo so, ragazzi.
1: Comunque.
0: Allora, sei a 100 milioni di chilometri lassù, no? Che in macchina ti puoi fermare, dai.
1: Dicono che l'idea è geniale perché non ruba spazio. Però resta da capire come gestiamo il problema degli odori.
2: Mi è stata posta una domanda a me.
0: Sì, aspetta.
1: Guarda, che siamo passati dalla macchina che parcheggia da sola
0: alla macchina dove
1: cachi dentro.
0: Aspetta, no, guarda, che potrebbe essere tranquillamente come quello dei camper, che sotto nel deposito ci c'è il liquido apposta dove tu non senti assolutamente nulla.
2: Sì, è vero, che scioglie tutto. No, ma
0: cose chimiche.
2: Mi è stata posta una domanda, mi hanno detto: ma scusa, gli astronauti, se scappano a scureggia, come fanno?
0: Noi volevamo essere tutti belli tranquilli, tutti bei cose.
1: Comunque,
0: e lui sì. Quindi
1: continuo. Allora, come avevo detto prima, siamo passati dalla macchina col parcheggio automatico che ti parcheggia da solo, alla macchina con la tazza incorporata.
0: E ci sta.
1: Però c'è un'altra domanda: la carta igienica si paga a parte oppure è inclusa nel pacchetto?
0: È quello, magari il primo pacco di quattro rotoli te lo regalo, poi magari dopo.
1: Poi un'altra domanda che sorge, o come sorge, speriamo che il sistema di scarico sia più affidabile del navigatore, altrimenti sono dolori.
0: No, ma lì sicuramente sarà la tecnologia che hanno usato per i camper.
2: No, ma dove tu scarichi. Poi faranno la versione 2 di quella macchina, non lo sai? Quella che ti lava direttamente.
0: Delle cazzate, immaginavo.
1: Ma perché ti ricordi che la diedi una notizia?
2: Che ti lava,
1: questa notizia la diedi tempo addietro, un anno fa, che c'era appunto.
2: Sì, c'è, esiste.
1: Sì, ci sono i
2: e costa pure 1800 euro una tazza simile.
1: Sì, sì, sì. Fa il bidet. Guarda, escono due manine.
0: Sì. Sì, ti fanno il bidet. Allora, Brian, rifarti da capo questo brano che se ci ascolta Paul McCartney ci uccide. T'hanno molto, Loris. Sei pronto? Ok.

0: non cambiare.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music. Best music.
5: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
6: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

un successo degli anni 80, Tainted Love, firmato Soft Cell. Non si tratta di un brano originale, ma di una cover di un pezzo soul del 1964 di Gloria Jones. La versione dei Soft Cell, caratterizzata da un arrangiamento minimale con sintetizzatori e voce distintiva di Mark Albon, raggiunse il numero 1 in 17 paesi.

0: Allora, cari amici e cari amiche, insomma, allora, abbiamo lasciato andare Loris, perché tanto poi non si ferma. Lui arriva, fa, e allora gli ho detto: sai che ti dico, ti arrangi. Però insomma lo ringraziamo, anche perché poi le sue chicchettine le tira sempre fuori. Questa era Vicky Lawrence, Billboard 100, uno dei 100 brani più ascoltati. Allora, è una notizuola oppure andiamo avanti con la musica? La usiamo dopo, anche perché siamo
1: la usiamo dopo. La preparo per bene, sì.
0: Ok, allora la musique, Brian, grazie.

0: sembrerà strano, ma lei è, vediamo un po' se qui sei due disgraziati l'hanno riconosciuta dalla voce.
1: No, io non l'ho riconosciuta, ma però
0: riconosciuta.
1: È un brano country.
0: Sì,
1: questo si l'ho riconosciuto,
0: sì,
1: perché... però chi è la cantante no.
0: No, perché erano i primi anni che magari lei cantava Donna Summer. Che poi,
1: ah,
0: sì,
1: okay.
0: Poi dopo si è trasformata chiaramente quell'icona dance che ci ha fatto ballare tanto. Allora, estender, non ti preoccupare, stai sereno, estender. Raya, estend. Tanno molto i saluti perché sta per terminare un'altra puntata di Dolce Alice Live.

0: riserva, aspetta, qual era il film? Frankenstein Junior. Brother lui. Allora, cara Patti, ci dai la notiziola, perché poi ci sono i saluti, perché un'altra puntata di Dolce Alice Live è andata, va in garage.
1: Allora, fermi tutti.
2: Sì, sì.
1: Dimenticate i narcotrafficanti dei film, dimenticate i diamanti nascosti nei calzini. La nuova frontiera del crimine internazionale è il formicaio portatile.
0: Ecco un'altra minchiata. Chi è che te l'ha mandata, la Sassa, oppure l'hai trovata tu?
1: No, perché... questa l'ho trovata io. Quella del cesso l'ho trovata io. Questa me l'ha mandata la Sassa.
0: Perché voleva essere all'altezza, capisci? Cagata allora, la prima, cagata la seconda. Vai.
1: Siamo a Nairobi, precisamente in Kenya, dove c'è questo signore che si chiama Zhang Kekun.
0: Zank, che cool!
2: volevo dire.
1: È il nome africano. Che si presenta al check-up all'aeroporto con un bagaglio a mano un po' troppo vivace. La sicurezza apre la valigia e cosa ci trova? Un paio di mutande?
0: No.
1: Lo spazzolino?
0: No.
1: No. 2000 formiche vive.
0: Quante?
1: 2000.
0: La contate una per una,
1: sì. Cioè, perciò ora io dico, è già difficile far passare un flacone di shampoo che supera i 100 ml. Immagino spiegare alla poliziotta quelle 2000 bestioline.
0: Che ci doveva fare la frittata?
1: Che sono passeggeri non paganti, peraltro.
0: Peraltro, ma poi che ci faceva con le formiche, la frittata?
1: Allora, pare che in Europa e in Asia ci sia un mercato folle. I collezionisti arrivano a pagare anche $200 a formica. Non lo so perché.
0: Ma che minchia di formiche sono? Scusate.
1: Fate due calcoli.
0: Sì.
1: E perciò questo Zankun le ha pagato 65.
2: Certo che il nome, solo il nome già.
1: Le ha pagate 65 euro a formica. Lui le vende a $200 a formica, perciò in valigia aveva un potenziale bottino da $400,000.
0: No, vabbè, ma quello è un cretino di seconda mano. Io non ci posso fare niente.
1: È stato arrestato. Gli hanno fatto una multa salatissima perché non si possono portare.
0: Infatti. Allora, un saluto, un bacio e un abbraccio a tutti quanti. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Un saluto a Alessandra Sassa, redazione. Un saluto a Patrizia e Gianni. Salutate che parte il brano.
1: Ciao, grazie a tutti. Ci sentiamo alla prossima. Ciao Max.
0: Ciao a tutti anche da parte del sottoscritto. Alla prossima.

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con
1: From 7 Bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 Bar FM alter radio Algo Day.
3: From 7 Bar.fm barra alter radio Algo Day.
4: From 7 Bar.fm alter radio Algo Day.
5: From 7BA.fm / alter radio Algo Day. From 7BA.fm / Alti Radio.
6: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
7: Ciao!
6: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile, invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Dicelo tu così siamo tranquilli.
7: Il mio gigolò.
6: Il mio gigolò, quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
7: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
6: Ma guarda, incredibile, perché io adesso mi sono messo anzi chiedo venia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
7: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
6: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale, poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò.

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare, con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa. Però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro, almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento sì, è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci, perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora, allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Fedez, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Praticamente ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese di cose così ne ho visto un po' di crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato la pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringrazio ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/LTRadio, Algo Day. From 7ba.fm/LTRadio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
1: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Musica.
1: Ora Musica. Ora Musica.
3: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
4: La vetrina della musica indipendente ogni giorno arriva con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere, perché se sei un programma indipendente non dipendi da nessun genere, fai ascoltare un po' di tutto, o sbaglio? Bentrovati, nuova puntata di Ora Musica, tra poco con le sue novità, subito con un classico.
1: Ora Musica Story
4: 1980.

Giorgio Moroder produce i Blondi nel 1980, loro erano già famosissimi, avevano già tirato fuori un sacco di successi, Art of Glass e altri ancora. Call Me li ha rilanciati alla grandissima. Oggi ad aprire Ora Musica un classico prima della novità al primo ascolto, che riguarda i Gemelli Diversi, che tornano con un nuovo singolo.

0: intervista. Giorgio Bassi, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica, quindi andiamo a Bologna e abbiamo il piacere di fare ancora una volta una chiacchierata con questo artista che, ricordiamo, l'ha fatto tantissime cose, tra le quali, mi piace sempre dirlo, autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora,
1: di Ora Musica, mi fa molto piacere essere qui con voi.
0: E noi abbiamo piacere ad ospitarti. Sì, dicevi.
1: Il periodo di Riccardo, di Pierangelo è stato un periodo bellissimo. Diciamo che alla fine prese una canzone in Tetra, che era l'album dedicato alla figlia, però poi abbiamo avuto tanti contatti, provino altri brani, insomma è un periodo molto bello della mia
0: formativo, immagino, diciamo, anche, no?
1: Molto formativo, andare in studio, io sai.
0: Certo.
1: Lavoravo con mio padre era molto accondiscendente, quindi mi feci tutto il disco in studio a Milano con loro, con Marco Dieci, eccetera. Sono ancora molto
0: ricordi indelebili.
1: Marco Dieci, a Claudio Ghetti, sì, ai musicisti che erano poi i musicisti di Pierangelo. Ecco.
0: E a proposito di musicisti importanti, in questo nuovo singolo c'è Ricky Portera.
1: Sì, così ho contattato Ricky, che conoscevo un po' di striscio qui a Bologna, e naturalmente io, grande fan di Lucio, ho sentito tante chitarre fatte da Ricky nei dischi di Lucio, meravigliose, poi anche quegli spazi, ma gli ho chiesto così se gli faceva piacere, insomma ci siamo accordati, è stato carinissimo. E quindi insomma abbiamo fatto questa grande primavera col feat Ricky Portera, e mi piace molto, ha fatto delle chitarre molto belle, come era ovviamente scontato.
0: Grande primavera è anche il titolo dell'album.
1: Sì, è anche il titolo dell'album, è un album così, cioè solare, di prospettiva, di gioia di vivere, che è la cosa che mi contraddistingue in questa fase della mia vita. Non sono più un ragazzino, Riccardo.
0: Bene, anch'io, però abbiamo diritto di aver gioia di vivere anche noi, no?
1: Esatto. Poi la musica è una cosa che ha accompagnato tutta la mia vita e mi ha salvato anche in momenti magari non particolarmente piacevoli. Scrivere è una cosa che ti dà sempre tanto, e continuerò a farlo finché avrò possibilità, insomma.
0: E noi continueremo ad ascoltarti. Adesso, ad esempio, andiamo ad ascoltare Grande Primavera, questo tuo nuovo singolo. Giorgio Bassi, in rete ti troviamo, basta scrivere nome e cognome ed escono fuori anche i tuoi social.
1: Esatto, Facebook soprattutto.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per parlarci del suo nuovo singolo, Grande Primavera.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

Carlo Pesce, si chiama Tutto Rosa il suo singolo, brano che racconta un amore estivo e quindi sta molto bene qui a Ora Musica, visto che comunque ascoltiamo le canzoni dell'estate.

0: vincerà.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Ehi, da brava.
5: Radiomania, Day by Day.
6: Non va bene.
5: Con Luigi Guarneri.
7: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tiguglio. Yeah, yeah.
8: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Mr. King Kong, questo è il titolo della canzone, ma anche il titolo dell'interprete. Novità al primo ascolto.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Che ricordone oggi qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi, una delle canzoni manifesto del grande Renato Zero, Più su.

0: Questo è un documento storico, eh? Più su Live Renato Zero, oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, con tutti i suoi sorcini, così si chiamavano, anzi si chiamano ancora i fan di Renato Zero. Domani altro ricordo alla stessa ora, adesso invece altre novità qui a Ora Musica.
1: Per l'amore bisogna essere in due, immorali, se serve illegali, un po' santi, un po' clandestini, un po' teneri criminali. Va bene una moto rubata, un'auto presa a noleggio, o quella del padre di lei, parcheggiata sempre peggio. Senza progetto, per favore, senza mappe sul cruscotto, non parlare del futuro, e il passato tienilo rotto.

0: Ora musica anche Denise con Funamboli.
1: Lui vede graffiti dove io vedo un buco nero. Lui sente adrenalina, io dentro un freddo gelo. Che forma questa vita se la guardi dietro un vetro? Se un brutto sogno, svegliatemi vi prego. Loro si domandano dove abbiano sbagliato, ma nessuno ti insegna ad affrontare ciò a cui non eri preparato. Ho sognato quel mattino di non svegliarmi più, ma bastasse questo a ridarti vita non ci penserei mezza volta in più. Dovevo insegnarti io a diventare grande, ma me l'hai insegnato tu a guardare il mondo coi tuoi occhi, anche se è un mondo che cammina a testa in giù. Scambiarci pelle a cosa serve adesso, se tutto quello che hai addosso io lo sento dentro.

crescere. Anestesia per fermare ogni briciolo di follia, perché è più semplice spegnere la mente che affrontare a denti stretti ciò che ci uccide lentamente e ritrovarci disarmati mentre sei nel letto incosciente. Ma alla fine, se non sei un po' folle, questa vita non la vivi veramente. Andremo nel tuo mondo ogni volta che vuoi, quando questa realtà ti starà stretta. Io ti ricorderò i tuoi sogni, ti ricorderò che puoi. Tu mi chiedi che formano le emozioni e non te lo so dire, sai che non c'è molto da spiegare, ma le puoi solo sentire, tu falle parlare, non le zittire mai. E tu mi dici se alla fine ne varrà la pena, io ti rispondo che non c'è mai solo luna piena, per ogni notte esiste il giorno se lo sai aspettare, non avere fretta puoi inciampare.

0: insegno io l'amore, ma non l'ho mai capito. E quando il cuore dice io ti contraddico, ma non è facile, tu lo sai più di me. Nessuno sa come crescere.
1: Funamboli, la canzone di Denise, anche questa settimana ad alta rotazione qui a Ora Mu.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 30 minuti.
2: A Radio Tiguglio Web, la scelta vincente.
3: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Matthews Cavandoli con Never Before tra le novità di Ora Musica, oggi ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1980, Riccardo Cocciante cantava Cervo a primavera.

0: singolo di Marco Sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tiburio.

0: Su Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Ben ritrovati amici, non vi muovete da lì perché come al solito questo è il momento sulla nostra radio di Zona Rock.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.

uscito a metà anno di questo 2022 il nuovo lavoro di Luis Capaldi, l'album dal titolo Sad Songs, da dove abbiamo estrapolato uno dei singoli che ci piace di più ascoltare, ovvero Forget Me, che apre ufficialmente questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati amici, ovunque voi siate in questo pazzo mondo, quando arriva questo preciso minuto e questa ora e questo giorno della settimana, sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, il momento di viaggiare tra la musica rock e pop rock che più ci piace. Oggi appuntamento come qualche tempo fa inedito, stiamo aspettando Riccardo che arriva, anzi a dire la verità lo vedo già che sta arrivando, quindi sarò in compagnia di Riccardo che ci parlerà ovviamente di notizie totalmente rock, lui è l'esperto di musica rock. Partiamo subito perché il tempo è a poca disposizione, c'è poco tempo da passare insieme. Subito i Maneskin.

sono attualmente la band più forte del momento, dal colore verde, bianco e rosso, no? Perché sono italiani, italianissimi. Il nuovo singolo va fortissimo in tutte le classifiche. Noi quest'oggi abbiamo suonato qualcosa di un po' più attempato, Zitti e Buoni ovviamente, firmato Maneskin. Catapultatevi subito sul nostro sito internet, perché lì c'è anche la chat, potete stare con noi anche lì. Potete curiosare anche su quello che è Zona Rock. Dicevo che dall'altro lato c'è Riccardo che sta per arrivare, il nostro esperto di musica rock. Io però mi sono chiuso a chiave dietro la porta, non lo faccio entrare, lo farò entrare da qualche minuto direttamente, così ci racconterà qualche cosa che riguarda un po' la musica. Vi porto ancora in qualcosa di adrenalinico, perché c'è il nuovo singolo dei mitici Blink 182.

0: se magari ancora qualcuno avesse un po', come dire, di abbiocco, ecco che ci pensa la macchina del tempo di Zona Rock. 1978, i Van Halen, i mitici
1: Van Halen, con grande voce di Deadly Root, parliamo della mitica chitarra di Eddie Van Halen, purtroppo venuta a mancare nel 2020. È, diciamo, uno dei più grandi chitarristi della storia. La rivista Rolling Stones l'ha classificato ottavo fra i primi 100 chitarristi del mondo, e naturalmente anche la rivista Open Guitar l'ha considerato il primo, il migliore di tutti. D'altronde è un grande chitarrista, questo qui, diciamo, è il mio ambito, dai.
0: Vabbè, ma queste classifiche però secondo me lasciano un po' il tempo che trova, sì. Perché per me può essere il primo, per te può essere il terzo, fatto sta che pur sempre un grandissimo chitarrista, che
1: numero uno,
0: che 2 anni fa ci ha lasciato, però per fortuna, come in questo caso, ci sono i dischi
1: che ce lo fanno ricordare,
0: che sì, ce lo fanno ricordare. A proposito di questo, invece, adesso io incaricherò Riccardo di andare a cercare una bella foto inedita di Van Halen da andare a pubblicare, okay, sul Instagram di Zona Rock. Io invece, questa macchina del tempo, che la tiriamo fuori di tanto in tanto durante i nostri appuntamenti, la lascio qui, perché adesso vi catapulto indietro, però rispetto al 1978 andiamo ad ascoltare qualcosa di più frivolo, cioè andiamo un po' più avanti,
1: più dolce,
0: più avanti. Negli anni 90 c'era questa canzone che di sicuro ricorderete, vi voglio fare riascoltare. Su Zona Rock ci sono i Top Loader.

0: La seconda mezz'ora insieme parte come sempre con la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, che oggi apro io.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

lasciamelo dire, ma sempre la parte migliore di Zona Rock è senza dubbio la Three Sequence, che apre la seconda mezz'ora insieme e che quest'oggi ha scelto per intero

0: dovesse vedere anche Riccardo come si muove al ritmo di questa canzone 1985, perché noi su Zona Rock ci avvaliamo sostanzialmente di due mezzi: la macchina del tempo e la catapulta virtuale. Vi ho catapultato al 1985 appunto con John Mellencamp, Justice and Independence, che lasciamelo dire, questo come dire, questo titolo, Riccardo, no, nel periodo che stiamo vivendo ci sta tanto, giustizia e indipendenza, non sì, facciamo politica, però
1: assolutamente no, politica no, ma siamo per le cose giuste noi, giusto?
0: E infatti, piano piano, cari amici miei, stiamo arrivando alla fine di questo ennesimo appuntamento di Zona Rock. Non prima però che, voi lo sapete, ci sono 2-3 appuntamenti all'interno di Zona Rock che per forza si devono fare. Uno di questo, che lo facciamo sempre quasi a chiusura del nostro appuntamento, è la macchina del tempo, che io affido totalmente nelle mani di Riccardo, che ovviamente ci racconterà qualcosa che riguarda un po' la storia della musica rock.
1: Eh sì, dai Sergio, allora vogliamo ricordare il 1970. Grande anno musicalmente parlando, ma anche pieno di grande suspense, diciamo, perché nel pieno fervore di quell'anno succedono tante tante cose. Per esempio, la Cina manda il primo satellite artificiale asiatico in orbita, abbiamo l'Italia che perde la finale dei mondiali contro il Brasile, mondiali del Messico.
0: Vabbè, quest'anno neanche ci siamo.
1: E dai, però succede anche una grande cosa, brutta ma bellissima: esce l'ultimo album dei Beatles, Let It Be. E abbiamo anche l'inizio delle proteste in America contro la guerra del Vietnam, e grazie a questo anche grandi artisti iniziano a scrivere le loro canzoni per protestare contro questa guerra che durava ormai da 30 anni. E voglio farvi ascoltare oggi Edwin Starr con la sua War.

0: Il 1970, Tondo Tondo, Edwin Starr, il titolo, l'ha detto Riccardo, è War. E io dico sempre, ringrazio Riccardo, no? Perché quando si escono fuori queste perle, poi sì, rimangono un po' nella storia.
1: Genio, eh? Esatto. La guerra non serve assolutamente a nulla.
0: E infatti, un genio è anche una cosa giusta. Poi, tra le altre cose, stavo guardando su YouTube che c'è un bel video che da andare a vedere su questa canzone, che è di Edwin Starr. Magari più tardi posteremo il link in una storia sul profilo di Zona Rock. Noi, cari amici miei, siamo arrivati alla fine anche per questo ennesimo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio.
1: Allora io saluto i rocchettari da casa come me.
0: Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio perché, come al solito, la storia
1: continua.
2: Andate pure se volete, ma ricordate una cosa, che fuggire adesso significa fuggire dal vostro talento, la vostra arte, la vostra vocazione, e lasciare alle generazioni che verranno il vuoto di una musica techno rimanipolata al computer, ritmi ormai sintetizzati, canzoni che inneggiano la violenza e gangster rap, acid pop e spazzatura sdolcinata, slavata e smancerosa. Se adesso mollate, spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul, e quando quelle fiammelle saranno ormai estinte, sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.

0: ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: State per ascoltare un nuovo appuntamento con
2: Pantarei. Ogni settimana sulla tua emittente

Amici carissimi, benvenuti a Pantarei, come si dice, piatto ricco, mici ficco. Ed eccomi qua, giorno dopo giorno, aumentano le indiscrezioni sul matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, che sembra proprio essere arrivato al capolinea. Di recente sono riemersi alcuni dettagli sull'accordo prematrimoniale tra i duchi di Sussex. Si parla di cifre milionarie. Secondo voci di corridoio trapelate negli ultimi tempi, il matrimonio tra i duchi di Sussex non sta andando affatto bene e sembra che sia solo una questione di tempo prima che i due vengano allo scoperto, insomma, che vengano tirate fuori dai cappelli quelle cose spiacevoli che qualcuno a volte intende siano dei portafortuna, le corna. In molti hanno affermato che la crisi tra i due sia in atto da molto tempo, ma che hanno preferito restare uniti per una questione di immagine, quindi ancora una volta soldi. Sul tipo di rapporto che c'è attualmente tra Harry e Meghan è stato detto molto dalla stanza d'albergo che il figlio di Lady Diana avrebbe preso per fuggire da casa, ai party che l'ex attrice organizza senza il marito. Dopo la docu-serie di Netflix e il controverso libro autobiografico di Harry, la reputazione dei duchi di Sussex sembra più incerta, come lo è anche il loro matrimonio. Ma noi che facciamo? Ascoltiamo la musica.

dice bene Annalisa, ho visto lei che baciava lui, che baciava lei, che baciava me, che baciava l'altro. Beh, sembra un po' una vicenda alla Meghan ed Harry. Secondo quanto viene riferito da un magazine inglese, New Idea, un eventuale divorzio costerebbe al principe una cifra astronomica, ben oltre 37 milioni di dollari. E già, nell'eventualità che i duchi di Sussex decidano veramente di separarsi, Harry dovrebbe corrispondere alla moglie Meghan una cifra pari a 37 milioni di dollari. Prendo la calcolatrice. Ebbè sì, insomma, sono circa 34 milioni di euro. Inteso con il vecchio conio, quello delle lire, 34 milioni di euro sarebbero pari a 68 miliardi di vecchie lire. Amici, è una cifretta. Questo in pratica è un accordo stipulato in forma privata prima delle nozze dei duchi di Sussex nel 2018. Si tratta di un documento firmato addirittura dall'ormai defunta regina Elisabetta II, come afferma lo stesso settimanale inglese il New Idea di cui parlavo prima. La cifra astronomica concordata per forma scritta prima del matrimonio servirebbe per tutelare e sostenere Meghan Markle, ma anche i figli, ancora molto piccoli. Ma ora che il patrimonio dei duchi è significativamente aumentato, la cifra in caso di divorzio potrebbe essere ancora più alta. Ui, ui.

abbiamo parlato di Meghan, parleremo anche di Kate adesso, la quale si è presentata ad una fondazione per l'infanzia con un vestitino svolazzante, trasparente e leopardato, molto molto molto sexy, ma anche molto contrario al bon ton di casa reale. Da quel che mi dice Michela Migliore, la principessa indossava un vestito chemisier firmato Chefin in seta con spalline imbottite, bavero largo, maniche lunghe e una gonna svolazzante lunga fino a metà polpaccio, solo che poi il vento la sollevava di qua e di là. Insomma, pare che da quando è scomparsa la regina Elisabetta, le nipotine si stiano dando un po' alla pazza gioia. Shampoo?

beh, spettaculese, come diceva Ezio Greggio. Ma adesso un pizzico di intervallo e poi ritorno in vostra compagnia.

0: ti stuzzica il velo pendolo.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
0: A Panterei lo sport di Nepio.
2: Seconda parte di Panterei e parliamo un po' di Alba Parietti. Alba Parietti ci parla di quando Berta filava. Dice che ai tempi di Galagol lei faceva la conduttrice seduta su una sedia molto alta con minigonne vertiginose e dice ai tempi di Galagol molti calciatori mi facevano la corte. Soltanto uno ebbe successo, il grande Gianluca Vialli. Ebbe successo nel senso che... insomma, la bella Alba, Le hanno chiesto anche se avesse avuto una liaison con Maradona e lei ha risposto che non era il tipo di Maradona lei, a lui piacevano più semplici, lei era troppo sofisticata, Alba. E poi parla degli inizi quando ha conosciuto i gatti di Vicolo Miracoli. E dice, c'era Enzo Trapani a una sfilata e lei fece di tutto per farsi notare, c'erano Verdone, i gatti, Troisi. Fu abbordata subito da Jerry Calà, che era il tampinatore del gruppo, quello che acchiappava, diciamo. E dice che al tempo tentava di imitare Dalila di Lazzaro e che era come se avesse il miele addosso, attirava tutti i mosconi. Poi racconta dell'incontro con Franco Oppini, che la invitò a un giro in Romagna e un'amica sua si fidanzò con Jerry Calà. Franco Oppini era impegnato, però lasciò questa sua compagna del momento per mettersi con Alba Parietti e nacque subito Francesco. Alba, Alba, Alba.
0: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
2: Passiamo da un'Alba all'altra, Alba Chiara stavolta.

0: Ora vi lascio la trilogia dedicata a Baby Kay.
1: Pantarei, con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nick.
2: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
0: Nella trilogia di oggi vorremmo un po' ricordare quelle canzoni caratteristiche che si ballano d'estate, vivere un po' l'estate discografica. E ce la viviamo con Claudia Judith Nahum, cantante e rapper italiana, in pratica Baby Kay. Baby Kay è l'unica artista italiana ad aver ottenuto il disco di diamante dalla FIMI grazie al singolo Roma Bangkok, realizzato insieme a Giusy Ferreri. Ha venduto oltre 500.000 copie nel paese, qui in Italia, e il successo è stato tale anche per il relativo videoclip, il primo nella storia della musica italiana ad aver raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Stiamo parlando di 100 milioni di visualizzazioni, non di bruscolini. Ed eccola qua, Baby Kay.

0: Antarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Baby K con Playa e Non mi basta più. Lo sapevate che per via del lavoro del padre geofisico, lei nasce a Singapore. Nasce a Singapore il 5 febbraio del 1983. Vive poi a Giacarta, a Londra, dove ha modo anche di studiare alla Harrow School of Young Musicians, luogo che le ha consentito anche di fare diverse esperienze in campo musicale, fra cui un tour in Europa, oltre che le prime esperienze compositive. E continuiamo ad ascoltarla.

0: Finisce questa terza parte in pieno ritmo con Baby K. È tutto, restate ancora in ascolto perché ci vediamo fra un po' dopo i messaggi pubblicitari.
1: Pantarei? Pantarei.
2: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Quarta parte di Pantarei e l'Isola dei Famosi. Finalmente la 17ª edizione dell'Isola dei Famosi è terminata. Come saprete è stato Marco Mazzoli a vincere questa edizione dell'Isola, lo speaker dello Zoo di 105. In teoria Marco Mazzoli dovrebbe essere il concorrente che meglio ha incarnato lo spirito del naufrago, vincendo in finalissima sul sorprendente Luca Vetrone, che si è classificato al secondo posto, stracciando tutti al televoto flash. Al terzo posto Andrea Lo Cicero. Durante la puntata, l'ultima puntata, è stata svelata, per modo di dire, l'esistenza dell'ultima spiaggia agli isolani. E Hillary ha chiesto fra Gianmaria, Elena ed Alessandra, è rimasta una donna. E ha fatta la solita battuta pecoreccia da caserma, da camionista, no? Diceva, è rimasta una donna, allora chi è Gianmaria? Si diverte la Hillary. Del resto queste trasmissioni e questo tipo di conduzione, no, nient'altro che lo specchio della nostra TV. TV che è stata cambiata nei contenuti, nelle forme e nelle modalità dal compianto da alcuni e defunto Silvio Berlusconi.

Bene, attivata la pratica Isola dei Famosi, adesso parliamo di Belen. C'è Fabrizio Corona, il suo ex, che la difende e dice: adesso vi dirò io tutta la verità su Belen e sull'addio a Mediaset. Prima di tutto, Belen non è mai stata cacciata da Tussi che Vales, come qualcuno qui e là ha bofonchiato. Chiedete agli organi di informazione, ma se sono proprio gli organi di informazione che hanno detto che è stata allontanata da Mediaset. Ma comunque, dice il buon Fabrizio che Belen ha deciso lei di sua spontanea volontà di allontanarsi, di lasciare Tussi che Vales dopo 9 anni e di non fare più questo programma. Ma si tratta unicamente di una scelta sua. E poi non è stata cacciata dalle Iene, da Pier Silvio o da Mediaset, ma è stata lei che se n'è andata. E questo è quanto dice Corona Fabrizio nel suo Vangelo. Poi ancora altre polemiche, tutti contro il tatuaggio che ha fatto ultimamente Fedez. Sembra sia il tatuaggio che raffiguri sua figlia. Tutti lo stanno attaccando sul web e lo prendono in giro. Dicono, qualcuno dice, se fossi in te io denuncerei il tatuatore. E perché, insomma, sì, andate a vedere questo tatuaggio, è qualcosa di... E non lo so, guarda. Vabbè, meglio rifugiamoci nella buona musica di Pantarei, almeno quella c'è rimasta.

0: Save.
1: Oh, finisce qui questa puntata di Pantarei, ci siamo lasciati un po' andare sul gossip, ma sapete, d'estate, sotto l'ombrellone, di cosa volete parlare? Di Belen, di Maria De Filippi, dell'Isola dei Famosi, di Fabrizio Corona e delle starlette in riva al mare. Bene, vi saluto, ci sentiamo la prossima settimana insieme a Pio Negri, che è la migliore, Nepio Daspo.
2: Radio Tiguglia Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

0: era il 1995 quando facevamo la radio di notte, io e alcuni amici, e ci improvvisavamo, insomma, a quei tempi, DJ notturni. Era bellissimo questo pezzo perché veniva spesso messo, era il 1995, Maissa con What About Our Love, che abbiamo scelto questa settimana per dare inizio al nostro My Rock and Soul, e appunto abbiamo voluto cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi.
1: Rock, rock, soul.
2: My Rock and Soul.
0: Ed eccoci qua, Enrico Gallotta ai microfoni, Faber De Vita all'altra parte e Franco Airi qui vicino a me, che mi fa un po' da assistente, in qualche modo. Ben arrivati, siete su My Rock and Soul, 50 minuti insieme. Cominciamo con Lost in White, The Week.

0: Lost in White, un progetto tutto italiano, The Week, questo era il pezzo che è uscito quasi un anno fa, bellissimo.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

Abbiamo lasciato la voce di Sophie Annessy, che dà corpo a quello che è il gruppo degli Austin White, fondato da Vittorio Bianco, da cui prende proprio il nome, sia per i capelli che sono insomma proprio bianchi bianchi, e anche dal cognome del fondatore del gruppo. Adesso invece Phil Perry con Just a Little Bit.

Lui è americano di origine e praticamente ha avuto il suo primo successo con una cover di, se non sbaglio, di Aretha Franklin, se non erro dovrebbe essere Call Me, che poi è diventato praticamente, insomma, il pezzo che gli ha aperto le porte del successo. E come lui, in qualche modo, che è stato protagonista di alcuni gruppi, anche Paul Carrack, che è andato in giro per i gruppi R&B e Soul, si è fatto strada. Noi lo ascoltiamo con Am I That Brain?

Is It Real? È sempre bello ascoltare questo genere di musiche molto accorate, soprattutto quando poi il funky, in qualche modo anche per R&B e soul, la fanno un po' da padrona. Questo pezzo è molto molto bello. A proposito di pezzi belli, c'è stato praticamente l'Oscar 2021 per la miglior canzone originale, che voi sapete praticamente è stato vinto praticamente da Her con Fight For You, che è praticamente la canzone che fa parte del film Judas and the Black Messiah, che appunto è stato presentato ultimamente agli Oscar e che ha tolto un po' il titolo a Laura Pausini, che insomma era in lista. E noi ascoltiamo appunto Fight For You, Her.

0: Fight For You Her, vincitrice dell'Oscar 2021 come miglior canzone originale del film Judas and the Black Messiah, che parla appunto delle pantere nere, delle Black Panther. È un film molto molto bello.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: I'd bring you back if I knew how.
3: Emozionati ancora con il piacere della musica. My Rock and Soul.

Ray Jets, Elizabeth McJay, All I Need, un pezzo molto bello di qualche tempo fa. Carino veramente. Siete su My Rock and Soul, Enrico Gallotta ai microfoni, Faber De Vita all'altra parte, Franco Airi alla selezione musicale, e arrivano anche le novità. Abbiamo ascoltato prima quella di Hair, vincitrice dell'Oscar, e adesso ascoltiamo This Penis con See You Show.

See You Show, seconda novità di questa settimana in My Rock and Soul, e continuiamo appunto con le novità che sono state selezionate per voi e anche un po' per me e per Faber da Franco Airi, che le ha spulciate un po' tutte e ha scelto tra le tante anche questa. Stiamo parlando di Joel Culpepper, il pezzo è Thought About You.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: My rock and soul, your style, in your music. Un suono di classe nel tempio della musica.

grande Jill Scott. It's Love, questa artista è fantastica perché riesce a miscelare con la sua voce il jazz, sentite all'interno, e non solo, anche il soul, l'R&B, insomma ci mette dentro veramente una originalità, andando a prendere un po' di cose da qui e lì nel panorama musicale. La ascoltiamo spesso qui a My Rock and Soul perché piace a me, piace a Faber, piace a Franco, ma io credo che piaccia anche molto a tutti quanti voi. Adesso ancora continuiamo con le novità, stiamo parlando di un altro pezzo uscito da pochissimo, Leia Root, il pezzo si intitola Situation.

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
1: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

Egert Phil, Mary Norger è qui, praticamente ci salutiamo, ma lo facciamo ancora una volta con la musica, un pezzo ancora di pochissimo tempo fa. Stiamo parlando di Down For You, Cosmos, Midnight and Ruel, e noi qui ci diamo appuntamento appunto a settimana prossima da Enrico, Faber e Franco. Un saluto a tutti, ciao.

alla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

con condanne per un totale di...

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: talmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
1: Salve, rieccomi, ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
3: Ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Le 19:33.

leggo.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che batti, stanno e ora stai fortlano.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: State per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Sono cresciuto distante da regole comuni che non valgono per tutti, soltanto per alcuni.

0: Bentornati al nostro appuntamento settimanale con Note di Cinema, che oggi abbiamo aperto con For What It's Worth, cantata nel 1967 dalla band dei Buffalo Springfield, della quale faceva parte anche Neil Young, che si era formata l'anno prima e che si sciolse poi l'anno dopo, cioè nel 68. Nonostante la breve durata, il gruppo ha fatto a tempo a pubblicare 3 album e continua ad essere ricordata come una delle più influenti di quel periodo e con riconoscimenti postumi da parte del Rock and Roll Hall of Fame. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. For What It's Worth, il cui titolo della canzone non compare nel testo ed è per questo più facilmente ricordata per il ritornello Stop Children, What's That Sound, è diventata una canzone di protesta di quel turbolento periodo della fine degli anni 60. È stata scelta dal regista James Mangold per la colonna sonora del suo terzo lungometraggio, Ragazze Interrotte, del 1999, ambientato proprio nel 67. Il soggetto del film è tratto dal romanzo autobiografico scritto in forma di diario nel 1993 da Susanna Kaysen, che ha vissuto sulla propria pelle le vicende riportate nel libro prima e nel film poi, anche se l'autrice ha contestato alcune libere melodrammatiche interpretazioni del regista. Susanna, quando aveva 19 anni, in preda alla depressione, ha tentato di suicidarsi ingoiando una boccetta di farmaci abbinati all'alcol. È stata soccorsa in tempo e salvata. I genitori l'hanno ricoverata in un ospedale psichiatrico dove ha trascorso 1 anno e mezzo della sua giovane vita, insieme ad altre ragazze come lei, con le quali si è confrontata e scontrata. Tutte ragazze interrotte, affette cioè da disturbi borderline della personalità. Sullo schermo la protagonista Susanna ha il volto di Winona Ryder e la voce italiana di Micaela Esdra. Coprotagonista, nei panni della sociopatica Lisa Rowe, è Angelina Jolie, doppiata da Eleonora De Angelis, che per questa sua straordinaria interpretazione ha vinto Oscar e Golden Globe come miglior attrice non protagonista e un'altra 10 tra premi e candidature. Ascoltiamo ora un estratto dal trailer ufficiale italiano, seguito da Easy to Sleep di Little Feat e poi da The Wait dei The Band. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Nel 1969 i più scatenati andavano a Woodstock, i più sfortunati andavano in guerra, ma quelli che non sapevano che strada scegliere.
3: Tu sei la sola diplomata a non andare all'università.
4: Io non ho piani, soltanto non voglio finire come mia madre.
2: Li mandavano a Claymore.
5: Posto migliore al mondo per una come te è a meno di mezz'ora da qui. Hai buttato giù un flacone di aspirina con una bottiglia di vodka.
4: Avevo un mal di testa.
6: Su, coraggio, fa un passo avanti, mi pianto, questa è nella orta.
7: Lisa, la orta ce l'hai nel torace.
4: Buono a sapersi.
7: Che cosa sono?
4: Per dormire.
7: Non ne ho bisogno. C'è qualcosa nel sesso che ti provoca un senso di disperazione?
4: Lei ha mai fatto sesso?
7: Lisa crede di essere speciale perché è sociopatica.
4: Io sono sociopatica.
7: No, tu sei lesbica. Si riscontrano spesso incertezze sugli obiettivi e un diffuso atteggiamento pessimistico. Ma sono io.
4: Siamo tutti così.

The Girl from Ipanema, nella versione cantata da Amy Winehouse dal film Ragazze interrotte. Una storia che si svolge nell'ospedale psichiatrico di Claymore, uno psicodramma claustrofobico, se volete una sorta di versione tutta al femminile di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Insieme a Susanna e Lisa sono ricoverate anche Georgina, Clea Duval doppiata da Giovanna Martinuzzi, affetta da pseudologia fantastica, insomma immagina di vivere nel fantastico.

0: interna di Rita Savagnone. Tutte, chi più chi meno, guidata dalla incontrollabile Lisa, si danno a scorribande notturne negli archivi sotterranei dell'ospedale. È stata Winona Ryder a spingere affinché, dal libro che l'aveva appassionata, si realizzasse il film. Aveva addirittura tentato di acquistarne i diritti per poter produrre lei stessa la pellicola. Ma quando trovò che Douglas Wick l'aveva anticipata di pochi giorni, gli offrì tutta la sua collaborazione e assunse il ruolo di produttore esecutivo. Le riprese si sono svolte in Pennsylvania, presso Lawrenceburg State Hospital, una tra le prime strutture pubbliche di quello stato ad ospitare malati affetti da disturbi mentali. Ora ascoltiamo la voce di Michaela Esdrow, Winona Ryder, in un breve monologo all'uscita dell'ospedale alla fine del film, al quale seguirà How to Fly Loneliness di Wicko. Poi una breve pausa e torneremo con Elton John con Mary J. Blige.
1: Sono note di cinema.
2: Dichiarata sana e rispedita nel mondo. Diagnosi finale, borderline recuperata. Che cosa voglia dire ancora non l'ho capito. Sono mai stata matta? Forse sì. O forse è matta la vita. La follia non è essere a pezzi o custodire un oscuro segreto. La follia siete voi o io, amplificati. Se avete mai detto una bugia e vi è piaciuto, se avete mai desiderato di poter restare bambini in eterno, perfette, ma erano amiche mie. Negli anni 70 quasi tutte erano uscite e vivevano la loro vita. Alcune le ho riviste, altre no, mai più. Ma non c'è un giorno in cui il mio cuore non le ritrovi.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Elton John e Mary J. Blige in una loro versione live di Night Time is the Right Time di Ray Charles, un brano cantato anche da Aretha Franklin. Ultima canzone che ascoltiamo dal film di James Mangold, Ragazze Interrotte, che ha tra l'altro una nutrita colonna sonora farcita di brani degli anni 60. Il prossimo film di cui voglio parlarvi invece è una produzione italiana che risale al 1984. Si intitola Così parlò Bellavista, una commedia tratta dal romanzo omonimo scritto da Luciano De Crescenzo, il quale ne ha scritto anche la sceneggiatura, insieme allo scrittore e giornalista Riccardo Pazzaglia, napoletano come lui, e ne ha curato la regia. Luciano De Crescenzo è anche l'attore principale, nei panni del professore di filosofia in pensione Gennaro Bellavista, il quale, sulla base della teoria del sociologo tedesco Ferdinand Tönnies, ha sviluppato la sua particolare convinzione di dividere l'umanità in due distinte e opposte categorie, l'una composta dagli uomini d'amore e l'altra dagli uomini di libertà, e identifica i primi con i napoletani e i secondi con i milanesi. Il professore enuncia queste teorie in incontri organizzati ad hoc ad una piccola platea composta da alcuni condomini e dal vice sostituto portiere. Tutti questi vengono messi in subbuglio quando nel condominio giunge il dottor Cazzaniga, il nuovo direttore del personale dello stabilimento dell'Alfa Sud. Milanese, ligio al dovere, preciso, affidabile, puntuale. Bellavista, che non ama gli uomini di libertà, non va d'accordo con Cazzaniga. Ricambiato. I due rivedono le loro reciproche convinzioni quando rimangono chiusi insieme nell'ascensore. Nel cast ci sono Isa Danieli e Lorella Morlot, rispettivamente moglie e figlia di Bellavista, Renato Scarpa nei panni del dottor Cazzaniga e poi una serie di bravi caratteristi napoletani, oltre a Marina Confalone, che ha vinto David di Donatello e Nastro d'Argento come attrice non protagonista. Gli stessi riconoscimenti ha ottenuto Luciano De Crescenzo come regista esordiente, il quale l'anno successivo ha girato il seguito, Il mistero di Bellavista. Per Così parlò Bellavista, l'amico di De Crescenzo, Renzo Arbore, ha messo a disposizione per la colonna sonora un suo brano blues napoletano, Schmorze Lights.
1: Sono note di cinema.
2: Gli uomini si dividono in uomini d'amore e uomini di libertà, a secondo se preferiscono vivere abbracciati l'uno con l'altro oppure preferiscono vivere da soli per non essere scocciati. Come esistono uomini d'amore e uomini di libertà, ci sono poi i popoli d'amore e popoli di libertà. Io su questa cartina dell'Europa ho dipinto in nero i popoli d'amore e in bianco quelli di libertà. L'Italia, la Spagna, l'Irlanda, la Polonia, la Grecia appartengono al mondo del lavoro. L'Inghilterra, la Scandinavia, la Germania invece appartengono al mondo della libertà. Poi ci sono i grigi, che sono quelli che hanno un po' d'amore e un po' di libertà. Gli inglesi, popolo di libertà, hanno il culto della privacy. In Italia gli inglesi sono i milanesi, stanno qua.
3: Professore, a proposito di milanesi, è arrivato l'inquilino del quarto piano. È milanese. Mi ha detto Don Armando che deve essere il direttore dell'Alfa Sud. Con decenza parlante si chiama Cazzaniga.

0: respira.
1: Mannaggia
0: sti blu jeans, Simone non sa ce le va.
1: Mannaggia
0: sti blu jeans, sono scritte come se fa.
1: Mannaggia
0: sti

0: I'll Be Your Mirror, Velvet Underground, preceduta da With a Girl Like You dei The Trucks, entrambe estratte dalla colonna sonora del film Settembre, uscito nel 2022 per la regia dell'attrice e sceneggiatrice Julia Louise Steigerwald. Qui, al suo debutto dietro la macchina da presa, si è aggiudicato anche lei, come De Crescenzo, di cui abbiamo parlato, il Nastro d'Argento come miglior regista esordiente. È una commedia di produzione italiana, sentimentale, corale, molto delicata. È una storia che mette al centro l'amore, quello di due adolescenti che si accostano alle prime esperienze sessuali, quello di due ragazzi che si frequentano con l'ostacolo rappresentato dal fatto che lei è una prostituta, quello di un anziano medico che non lo ha più e lo cerca proprio in quella giovane prostituta, e quello di due amiche che lo hanno smarrito nei rispettivi matrimoni e lo ritrovano tra di loro. Sette personaggi e le loro storie narrate con grande garbo e poesia. Protagonista è la bravissima Barbara Ronchi, già diretta da Valeria Golino, Marco Bellocchio, Francesca Archibugi, Cristina Comencini, i fratelli di Innocenzo. Accanto a lei Fabrizio Bentivoglio. La cantautrice e attrice palermitana Toni e poi ancora Andrea Sartoretti e la giovane attrice croata Tesa Litvan. Barbara Ronchi e Fabrizio Bentivoglio sono stati candidati ai Nastri d'Argento. Da settembre ascoltiamo Why So Serious di Alice Merton, che chiude la seconda parte. Dopo la pausa ritorneremo con Bob Dylan. State ascoltando Note di Cinema, al microfono Werner Altomare.
1: Note di Cinema.
2: Quando mi sono sposata io pensavo che era diverso.
3: A te non ti sembra che manca qualcosa?
4: Ma ancora questa storia?
5: Quando si separano gli uomini diventano miserabili.
2: Io ho scoperto che Marco c'ha una.
6: Lui è amico di mio nonno.
4: Chi è questo signore?
6: È il mio dottore.
4: Tu torni alle 3 di notte con il tuo dottore. Cosa fa?
2: No. Anch'io ti ho tradito.
4: Che hai detto? Non ho capito.
2: È grave?
4: No.
6: Sì.
4: No.
2: Ma l'hai fatto con casino.
6: Io mi sa che sono innamorata.
7: Mi sono ricordata com'è quando uno è proprio felice. No. Quando non vuoi più sprecare nemmeno un minuto.
2: Proprio innamorata pazza.
4: Sì?
6: Sì.
8: Vedrà che qualcosa le verrà in mente su che farci con questo gran casino.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Bob Dylan, I Want You, un brano che è stato pubblicato nel 1966 e che la Steigerwald ha scelto di inserire nella colonna sonora di Settembre, ambientato nella periferia della capitale ai giorni nostri. Il film è stato prodotto dalla Groenlandia di Matteo Rovere. Per quanto la regista abbia voluto affidarsi agli attori collaudati fin qui citati, una menzione particolare credo debba andare ai due giovanissimi attori, Margherita Rebeggiani, che è Maria, e Luca Nozzoli, che è Sergio, due adolescenti. Lei è innamorata di un compagno di classe di Sergio e questi le organizza un appuntamento intimo con l'amico e nel frattempo le dà le dritte sui dettagli di come fare sesso. Il tutto narrato in una maniera molto candida, pulita, che fa provare addirittura tenerezza. Ringrazio Matteo della provincia di Pescara che ci ha segnalato le canzoni contenute in Settembre. Nella clip che segue sentiremo le voci della regista e dei protagonisti che ci danno il loro punto di vista sul film. Giulia Louise Steigerwald, Barbara Ronchi e Fabrizio Bentivoglio. A seguire, Pale Blue Eyes.
1: Sono note di cinema.
2: Settembre è un film corale. Tutti i personaggi ad un certo punto hanno un contatto con qualcuno che li risveglia e li fa entrare in vero contatto con loro stessi. E questa cosa poi li mette in crisi.
3: Francesca è una donna che è scesa un po' a compromessi con la sua vita familiare, con il rapporto con suo marito. Si sente molto sola, si sente molto triste. Dall'altra parte ha questa sua amica, che è l'unica persona che lei sente che ama, che lei ci sarà sempre per lei.
4: Fanno da cura ai personaggi che incontrano inconsapevolmente. C'è qualcosa di primaverile in questa storia autunnale. Ogni personaggio ha una fioritura inaspettata.
2: La bellezza la vedo lì, la vedo nei difetti, nelle fragilità. Quindi mi è venuto spontaneo raccontare delle storie vere e buffe, divertenti. C'è qualcosa che può parlare a ognuno di noi, anche se le storie sembrano magari distanti da noi, in realtà poi possono risuonare molto facilmente.

0: Come and Get Your Love, Redbone, con la quale chiudiamo questo ampio spazio dedicato a settembre. Ci avviamo alla conclusione. La colonna sonora principale che ho scelto oggi è presa dal film La Stangata, diretto nel 1973 da George Roy Hill, con la coppia Robert Redford e Paul Newman. In questa occasione il regista ha ricomposto il trio con i due attori che aveva già diretto 4 anni prima, nel 1969, in Butch Cassidy. La Stangata ci riporta indietro negli anni 30, a Chicago, dove alcol e gioco d'azzardo governano la città. Redford Hooker chiede aiuto a Newman Gondorf, doppiati rispettivamente da due mostri sacri come Cesare Barbetti e Peppino Rinaldi, per organizzare una colossale truffa ai danni del potente e scorbutico boss della malavita, Lonegan, interpretato da Robert Shaw, anche lui doppiato da una voce storica italiana, quella di Renato Mori, doppiatore ufficiale di Gene Hackman, tanto per intenderci. Il boss si è reso colpevole dell'uccisione del vecchio socio di Redford. Il film ci svela le diverse fasi dell'architettura del piano truffaldino, con momenti di puro divertimento e altri carichi di vera suspense. Candidato a 10 Oscar, ha vinto 7 statuette, tra le quali quelle per il miglior film, regia e sceneggiatura. Anche la colonna sonora, attinta dal ragtime, è godibilissima, con brani composti per lo più da Scott Joplin agli inizi del Novecento e tutti riarrangiati da Mervyn Hamlisch, come quello che stiamo per ascoltare, che è The Entertainer. La battuta memorabile di oggi è tratta dal film I Giovani Leoni del 1958, diretto da Edward Dmytryk, con 3 divi come Marlon Brando, Montgomery Clift e Dean Martin. A pronunciarla è quest'ultimo, con la voce italiana di Gualtiero De Angelis, a proposito di grandi doppiatori. Io sono Werner Altomare. Ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Voi, nel frattempo, fate i bravi.
1: Note di cinema.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tiguglio Web presenta

Bene amici, ben trovati con l'onda giusta di Flashback Music Memories, appuntamento settimanale con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, 2000. In studio per voi Corrado Menescalco. E allora si parte alla grande!

amici, abbiamo aperto la grande con questo brano del 1998 per il duo Fats & Small, si chiama Turnaround. Sono un duo britannico di produttori di musica house composto da Jason Fats, Hayward e Russell Small. Aprirono sulla scena nel 1998 con il singolo Turnaround, un brano con voce campionata della canzone Reach Up di Tony Lee Lee. Grande sound della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

Allora, chi non ricorda questo grande successo del 1984 per Giuni Russo, Limonata Cia Cia Cia è l'undicesimo singolo della cantautrice palermitana, il suo vero nome è Giuseppina Romeo in arte Giuni Russo, pubblicato nel mese di marzo del 1984 per la casa discografica CGD genere pop, Limonata Cia Cia Cia. Perché?

Marche, Corrado DJ ascolta il timoniere della grande musica, Corrado Marescalco. Mando un caloroso saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

Un grande successo che affiora alla nostra mente, 1984, Madonna con La Isla Bonita, il singolo della cantautrice statunitense Madonna, pubblicato il 25 febbraio del 1987 come quinto estratto dal terzo long play in studio, True Blue, genere pop latino, La Isla Bonita, Madonna. Musica con sentimento dal sound amico con Corrado Marescalco, Flashback, Music Memories.

0: sicuramente un grande successo degli anni 70 per la voce del Giardino dei Semplici, è il famoso brano musicale del gruppo pop rock italiano. Il Giardino dei Semplici, fondato a Napoli nel 1974, la canzone fa parte del loro grande successo commerciale degli anni 70, scritti da autori come Bigazzi e Totò Savio. Hanno venduto più di 4 milioni di dischi. Mi innamorai, Giardino dei Semplici, 1975.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e in particolare all'amico Corrado Marescalco. Ciao a tutti.

Allora, questo è il dilemma che si pone Claudio Baglioni, un giorno nuovo o un nuovo giorno? Questo è un brano del 1985, incluso in quel grande capolavoro dal titolo La vita è adesso, il sogno è sempre. 1985, Claudio Baglioni.

Ciao, sono Peppe da Noto, saluto tutti gli amici di Flashback Music Memories e un salutone forte a Corrado Marescalco. Ciao a tutti.

Allora teniamo il ritmo 1996, momenti in cui usciva questo grande successo di musica Eurodance anni 90. Living Joy con Don't Stop Moving è un gruppo musicale facente parte del genere dance Eurodance, principalmente attivo negli anni 90. Don't Stop Moving, Living Joy.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web tutti i sabati dalle ore 14.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità, allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

musica leggera italiana con la regina che arriva dalle nostre parti, Flashback Music Memories, Laura Pausini con Resta in Ascolto 2004. È il brano musicale della cantante italiana Laura Pausini, è il primo singolo che anticipa l'uscita dell'on plane, appunto Resta in Ascolto del 2004, genere

per la musica disco degli anni 70. La Bionda con Bandito, il brano di riferimento dei La Bionda, Carmelo e Michelangelo La Bionda, collegato a Bandito, è l'omonimo pezzo contenuto nell'home plan omonimo pubblicato nel 79 dalla Baby Records. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok?

tutti gli amici, un buon ascolto e un saluto particolare al nostro carissimo Corrado. Grazie sempre per le emozioni che settimanalmente ci regali.

Allora, nel frattempo salutiamo il nostro suggeritore di questo brano, Fabio, che ce l'ha richiesto qui a Flashback Music Memories. L'amore vuole amore, 1997, Michele Zarillo, adesso si fa chiamare solamente Zarillo. È un celebre raccolta di successi di Michele Zarillo, pubblicato nell'ottobre del 1997. Il disco include i più grandi successi del cantautore italiano, due brani inediti, la title track L'amore vuole amore, ancora Ragazza d'argento, e nuove versioni di tre storici brani, dagli esordi a Una rosa blu, La notte dei pensieri, ancora Su quel pianeta libero. Michele Zarillo. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

ottimo, siamo arrivati al 1981 per quanto riguarda Earth, Wind & Fire, Terravento e Fuoco. Oltre 50 anni di carriera, hanno venduto circa 90 milioni di dischi e ricevuto ben 20 nomination ai Grammy Awards, vincendone 6 il brano e famosissimo singolo degli anni 80, Earth, Wind & Fire, con questo grande successo da Low Plane Rises, si chiama Let's Groove. Da ricordare la grande mente Morris White e Phil Bailey. Suoni, emozioni, sentimenti affiorano in ogni nota musicale. Arriva Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: Ancora, naturalmente, siamo arrivati al 2001 e arrivava Tiziano Ferro con questa canzone, appunto del 2001, si chiama Perdono. È il celebre brano d'esordio del cantautore italiano Tiziano Ferro, pubblicato il 22 giugno del 2001 come primo singolo estratto dal suo album di debutto Rosso Relativo. La canzone è diventata un grandissimo successo. Perdono.
1: Se qualche fatto è fatto, io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una.
0: È il sound di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora, questo stile sensuale è una caratteristica dei brani di Donna Summer. Siamo arrivati al 1975, una cover di uno stile di disco music del celebre brano di Barry Manilow, pubblicato appunto nel 1976 come primo singolo estratto dal long play Love Trilogy, prodotto da Giorgio Moroder e Pat Bellotte. Donna Summer con Could It Be Magic?

Ottimo, ottimo brano per la grande voce di Mina, Anna Maria Mazzini in arte Mina. Siamo arrivati al 1974, è il 25esimo long play in studio della cantante italiana appunto Mina, pubblicato dalla PDU con distribuzione EMI italiana. Si chiama Distanze. Noi abbiamo terminato, adesso vi lascio con l'ultimo disco in programma. Arrivano loro, The Cardigans, con Erasure Rewind 1999. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua con la vostra Radio del Cuore. Flashback Music Memories. Ciao a tutti. Bye.

per ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tiguglio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti dicevo così tanti anni fa, piccola Katie. Adesso potresti essere mamma, probabilmente anche nonna. Pensa, io ti canto ogni sera, da 34 anni, ogni sera. Piccola Katie, non so cosa dirti, ti mando un bacio. Prima o poi ci incontreremo da qualche parte del mondo, tu fatti riconoscere, dimmi io, sono piccola Katie. Ah, ti volevo dire di non preoccuparti troppo del tempo che passa, delle nostre rughe, dei nostri capelli bianchi. A volte la vita comincia a 50 anni. Ciao piccola Katie.

0: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Iniziamo la seconda parte di Passione Jazz ancora con una proposta relativa all'album Speak No Evil, un grande album di Wynshore di cui abbiamo già parlato all'inizio della nostra puntata odierna. Anche in questo caso ovviamente dobbiamo ritornare a questo momento molto particolare, un brano pubblicato nel 1966 all'interno dell'omonimo album, sempre per l'etichetta Blue Note Records, registrato in realtà nel 1964, due anni prima, poi pubblicato nel 1963, come dicevamo anche per il brano precedente, è il momento della massima maturità compositiva di Shorter durante la sua collaborazione con Miles Davis. Non ci sono grandi cose da aggiungere, io direi che possiamo tranquillamente andarcelo ad ascoltare all'inizio di questa seconda parte del nostro appuntamento odierno di Passione Jazz.

Abbiamo veramente saccheggiato, come si suol dire, questo album Speak No Evil, ascoltando ora la title track, ma precedentemente, proprio all'inizio del nostro appuntamento, per chi se lo fosse perso, Infant Eyes, altro brano molto più intimista, chiamiamolo così. Ebbene, abbiamo la possibilità di continuare con un mostro sacro che inevitabilmente ritroveremo spesso e volentieri nelle nostre programmazioni musicali dedicate al jazz. Sto parlando di Miles Davis e oggi ho intenzione di farvi ascoltare Saita. Saita è un brano contenuto nell'album Sketches of Spain del 1960, realizzato insieme all'arrangiatore Gil Evans, un pezzo che si ispira alla tradizione religiosa spagnola della saita, un canto flamenco intenso, drammatico, legato alle processioni della Settimana Santa. È uno dei momenti più evocativi e atmosferici del disco, con un forte uso orchestrale e una tromba molto lirica e sospesa. Eccolo qui, Saita, maestro.

Forse il brano più intenso ed emotivamente coinvolgente che abbiamo fino a questo momento ascoltato nelle nostre programmazioni di Passione Jazz sarà Saita con Miles Davis in primo piano, veramente un grande, grandissimo brano che abbiamo ritrovato. Ma vediamo di continuare e lo facciamo ancora con un bellissimo lavoro di un personaggio che abbiamo già avuto modo di conoscere. Stiamo parlando di Bobby Hutcherson con Little Bibb's Poem, un brano composto in realtà da Roy Hines e registrato per la prima volta nel 1964 nell'album Out of the Afternoon del gruppo di Roy Hines Quartet. È un titolo che si riferisce affettuosamente al figlio di Hines, Graham, soprannominato Little Bee. Il pezzo divenuto uno standard jazz moderno reinterpretato per la sua melodia lirica e l'elegante struttura ritmica. È stato reinterpretato appunto da artisti come Stephen Harris, Joe Chambers e nel caso specifico da Bobby Hutcherson, ed è proprio questa versione che ho intenzione di farvi ascoltare in questo nostro incontro.

Andiamo così a chiudere il nostro appuntamento odierno, lo facciamo in grande stile naturalmente, perché è in arrivo niente poco di meno che Thelonious Monk con un brano composto da lui nell'album omonimo del 1968. Parliamo di Monk's Blues, un esempio significativo della tarda fase di Monk, caratterizzata da arrangiamenti orchestrali ampi rispetto ai suoi tipici ensemble piccoli. Un brano che fa parte di un progetto in cui Monk collaborò con Oliver Nelson, celebre per i suoi arrangiamenti per la grande orchestra. Monk's Blues unisce la scrittura armonicamente complessa e angolare di Monk con un suono orchestrale, offrendo proprio una prospettiva diversa sul suo linguaggio pianistico. Lo stile rimane fedele al bebop e al modern jazz, ma con una struttura molto ampia e timbricamente ricca. Non perdiamo altro tempo, andiamocelo ad ascoltare. Io vi do appuntamento ovviamente alla prossima settimana, come al solito, per un'altra sicuramente bella puntata della nostra passione jazz. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.

0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 23 e 30 minuti.
3: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Un ben ritrovati da Graziano D'Andrea. L'appuntamento con Passione Jazz che ci riporta a seguire ovviamente una bella scaletta ragionata e con grande dovizia di informazioni, di particolarità ovviamente che ci incuriosiscono e che ci avvicinano a questo grande genere musicale, il jazz che molti amano e molti hanno il piacere scoprire un po' alla volta. Noi cerchiamo in qualche maniera di aiutarvi a conoscere da vicino i protagonisti e i grandi successi a livello internazionale. Quindi mettetevi comodi, andiamo ad incominciare immediatamente con la nostra scaletta odierna. Iniziamo con un brano che si intitola Infant Eyes, un brano jazz appunto composto dal sassofonista statunitense Wayne Shorter, pubblicato per la prima volta nel 1964 con l'album Speak No Evil, di cui abbiamo già estratto qualcosa. Il brano, riconosciuto come una delle ballad più liriche e toccanti del repertorio di Schroeder, dedicato a sua figlia appena nata. Infant Eyes fu composta da Schroeder in un periodo di grande creatività artistica durante la sua militanza nel Miles Davis Quintet, un titolo e la melodia che riflettono la tenerezza e la meraviglia che il musicista provava per la figlia Miyako Schroeder, nata poco prima della registrazione del brano. Una ballad che si distingue per un tono contemplativo, atmosfera particolarmente intima. Un pezzo che è caratterizzato da un tempo lento, da armonie particolarmente ricche, un tema melodico di grande espressività. È una struttura modale con uso di spazi sonori molto ampi che permettono quindi una interpretazione emotiva personale da parte dei solisti. L'arrangiamento originale include tromba, pianoforte, contrabbasso e batteria con il sassofono tenore di Schroeder in primo piano. Infant Eyes è diventato uno standard del jazz moderno, eseguito, registrato da numerosi artisti, tra cui Herbie Hancock, McCoy Tyner e Stan Getz. È apprezzato per la sua delicatezza e la complessità armonica. Sono tutti elementi che lo rendono un punto di riferimento per musicisti e appassionati. E allora andiamolo immediatamente ad ascoltare.

Un ottimo inizio con Wine Shudder, con questa Infant Eyes, la nostra passione jazz che continua ovviamente con una scaletta molto interessante anche questa settimana. E allora andiamo subito con il secondo brano che è Jody Green. The Jody Green è un brano composto e registrato dal pianista statunitense Horace Silver nel 1966, pubblicato come traccia principale dall'album omonimo per la Blue Note Records, e rappresenta uno degli esempi più riusciti dello stile hard bop, contaminato da elementi funky and soul che caratterizzano un po' la maturità artistica di Silver. The Jody Green è stata concepita come una composizione vivace, costruita su un groove ritmico, incisivo, un tema particolarmente orecchiabile che fonde blues, gospel e swing. Il titolo allude a un'espressione gergale afroamericana che indicava una danza, un atteggiamento sensuale, coerente con l'energia terrena e comunicativa del pezzo. La sessione di registrazione ebbe luogo il 17 novembre del 1966 alla Van Gelder Studio, celebre per incisioni Blue Note. Accanto a Silver al pianoforte, Woody Shaw alla tromba, James Spalding al sax e flauto, Tyrone Washington al sax tenore, Larry Ridley al contrabbasso e Roger Humphries alla batteria. L'ensemble produce un suono particolarmente compatto con ampi spazi per l'improvvisazione collettiva. Sentiamo.

Continuiamo il nostro appuntamento odierno con un altro grande, memorabile brano. Stiamo parlando di Inner Urge, un brano jazz composto dal sassofonista statunitense Joe Henderson, registrato nel 1964, pubblicato nel 1966 come titolo dell'omonimo album su etichetta Blue Note Records. È considerato uno dei pezzi iconici del jazz moderno e la sua complessa struttura armonica e l'intensità interpretativa. Inner Urge rappresenta un momento di maturità artistica per Henderson, all'epoca già noto per le collaborazioni con Horace Silver e Kenny Dorham. Il brano, costruito su un ciclo armonico originale e intenso, riflette quella che è la tensione interiore, l'urgenza espressiva tipiche del jazz degli anni 60, con un linguaggio melodico avanzato e un uso sofisticato della modulazione tonale. La registrazione originale includeva un quartetto di eccezione: Joe Henderson al sax tenore, McCoy Tyner al pianoforte, Bob Crenshaw al contrabbasso e Delvin Jones alla batteria. L'interplay tra i musicisti conferisce al brano una energia pulsante, con assoli caratterizzati da forte dinamismo e libertà improvvisativa. È il tempo proprio di andarcelo ad ascoltare nel corso di questo nostro appuntamento di Passione Jazz.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio Web presenta.
2: Radio Tiguglio presenta.
3: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
4: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: La Funky Music, no me solo, Payete, Lustrilia Pantalonia Sampa di Elefante, e Anima, Suono, Musicisti Veri.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: La Funky Music non è solo ballo, discoteca, piume e pagliette, o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso, batteria, musicisti veri.
3: Salve a tutti, sono Max Lanzi, bentornati alla radio a modo mio nella versione Il Funky a modo mio, un format radiofonico per proporre la musica che più amo. Saremo insieme per un'ora circa con Del Sano Black Sound, infatti proporrò prodotti musicali che sono un po' itineranti prevalentemente dalla sfera black music. E ogni settimana sono alla ricerca di pezzi da proporre per la radio a modo mio, non sono solo, lo fa anche il mio amico Dr. Funker che saluto. Incontro delle primizie dei pezzi mai ascoltati prima, anche se datati, ma anche pezzi riarrangiati sempre del periodo anni 80-90, riarrangiati con sonorità attuali, senza però perdere il concetto principale della musica funk, che era caratterizzato dalla voglia di uscire dal ghetto, l'amore e l'impegno sociale, la qualità soprattutto dei suoi artisti, dei suoi musicisti. Allora vi invito nel nostro gruppo, che potrete trovare molto facilmente digitando la radio a modo mio nel bottino di ricerca di Facebook, per utilizzare la vecchia e vetusta posta elettronica. Il nostro indirizzo è il seguente: la radio a modo mio @produzioniradiofoniche.it. Partiamo con i primi due pezzi in sequenza.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: I Fucking Around con Outkast, estratto da un vinile che non ha lasciato un grande segno nel movimento della musica funky, se non per questa traccia. E poi, in ultimo, Jide Obi con Too Young. È un messaggio sano in questo testo: non ci provare con me, ragazzina, sei troppo giovane per me.

Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi. Afrofunk, Miriam Bacheca con Toyota Fantasy. È una canzone pubblicitaria, anzi un brano del 1980 dedicato alle macchine Toyota. È uno spaccato di vita commerciale automobilistica, infatti erano le prime macchine giapponesi che venivano in qualche modo vendute in America, e quindi c'era questa sorta di campagna pubblicitaria introdotta appunto da Miriam Makeba con Toyota Fantasy. E poi prima EKC The Sunshine Band con Black Water Gold. E proprio per questo pezzo ci mandano email la radio modo mio chiocciola produzioni radiofoniche.it Roberto Damassa, e ci scrive: pezzo epocale, la grande musica del periodo Baia Sound, e io aggiungerei virtuosismi musicali.

0: La Fauchi Music.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: The SOS Band con Ike, Ops, Jimmy, Jam e Terry Lewis hanno scritto la canzone ma non l'hanno suonata e dichiarano: se l'avessimo suonata noi sarebbe stata molto più bassosa, tradotto molto più funky. E poi Stephanie Mills con Pat Your Body Knit. Non si possono non citare i nomi di James, Miturn e Reggie Lucas, che hanno scritto questo capolavoro degli anni 90. Un messaggino dalla rete, dalle Cinque Terre, precisamente da Portofino. Francesca ci scrive che in questo momento sta correndo, facendo jogging, ascoltando la nostra musica, quindi sulla nostra app, e respirando l'aria di quel meraviglioso mare.

Bene, Jocelyn Brown, Somebody Else Guy, un pezzo del 1984, suona bene anche ora e sono pochi i pezzi di una volta che riescono in questo. Ce lo ha scritto Malone Fan, questo è il suo nome d'arte, il suo avatar, scrivete, insomma, identificatelo per quello che volete. Poi, per finire, Shannon, Let Music Plane. C'è una mail a proposito, ce l'ha scritta Federico da Milano. Ho 50 anni, avevo 14 anni quando è uscita questa canzone. Ogni volta che qualcuno mi chiede quale canzone ti fa venire voglia di ballare di più, rispondo sempre: Let Music Play.

E non posso fare a meno di ricordare quelle immagini favolose di quel flash move meraviglioso che i Black Eyed Peas con I Got Feeling hanno mostrato, hanno realizzato a Chicago una decina di anni fa. E poi abbiamo ascoltato John Smoot, Promise Land, proprio della serie Ci vogliamo fare un po' del male con i ricordi. Bene, la radio a modo mio termina qui, l'appuntamento per trovarci ed ascoltarci il nostro amato Funky è per la prossima settimana. Ringrazio tutti, ma proprio tutti, un bel abbraccio dal sottoscritto e dalla redazione tutta, che poi altro non è che il dottor Funker e il sottoscritto compresi. Lascio lo studio mettendo sul nostro metaforico piatto, voi sapete il nostro piatto Torrens, sapete, perché ogni settimana, perlomeno quelli che hanno la sfortuna così di ascoltarci, mettiamo sul piatto la nostra sigla di chiusura, che altro non è che il messaggio musicale tormentone personale che lascia il sottoscritto agli amici della radio a modo mio. Il modo di contattare il sottoscritto lo sapete, lo ricordo, l'indirizzo di posta elettronica la radio a modo mio chiocciolina produzioni radiofoniche.it, e in alternativa c'è il nostro gruppo dove, oltre a potervi iscrivere, potete anche lasciare un messaggio per anche senza iscriversi, non bisogna farlo per forza. E un abbraccio funky a tutti quanti. Vi lascio con il mio tormentone Sylvester, You Make Me Feel. Bye bye.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: The SOS Band con Ike, Ops, Jimmy, Jam e Terry Lewis hanno scritto la canzone ma non l'hanno suonata e dichiarano: se l'avessimo suonata noi sarebbe stata molto più bassosa, tradotto molto più funky. E poi Stephanie Mills con Pat Your Body Knit. Non si possono non citare i nomi di James, Miturner, Reggie e Lucas che hanno scritto questo capolavoro degli anni 90. Un messaggino dalla rete, dalle Cinque Terre, precisamente da Portofino. Francesca ci scrive che in questo momento sta correndo, facendo jogging, ascoltando la nostra musica, quindi sulla nostra app, e respirando l'aria di quel meraviglioso mare.

Bene, Jocelyn Brown, Somebody Else Guy, un pezzo del 1984, suona bene anche ora e sono pochi i pezzi di una volta che riescono in questo. Ce lo ha scritto Malone Fan, questo è il suo nome d'arte, il suo avatar, scrivete, insomma, identificatelo per quello che volete. Poi per finire Shannon, Let Music Play.

c'è una mail a proposito, ce l'ha scritta Federico da Milano. Ho 50 anni, avevo 14 anni quando è uscita questa canzone. Ogni volta che qualcuno mi chiede quale canzone ti fa venire voglia di ballare di più, rispondo sempre: Let Music Play.

E non posso fare a meno di ricordare quelle immagini favolose di quel flash move meraviglioso che i Black Eyed Peas con I Got Feeling hanno mostrato, hanno realizzato a Chicago una decina di anni fa. E poi abbiamo ascoltato John Smoot, Promise Land, proprio della serie Ci vogliamo fare un po' del male con i ricordi. Bene, la radio a modo mio termina qui, l'appuntamento per trovarci ed ascoltarci il nostro amato Funky è per la prossima settimana. Ringrazio tutti, ma proprio tutti, un bel abbraccio dal sottoscritto e dalla redazione tutta, che poi altro non è che il dottor Funker e il sottoscritto compresi. Lascio lo studio mettendo sul nostro metaforico piatto, voi sapete il nostro piatto Torrens, sapete, perché ogni settimana, perlomeno quelli che hanno la sfortuna così di ascoltarci, mettiamo sul piatto la nostra sigla di chiusura, che altro non è che il messaggio musicale tormentone personale che lascia il sottoscritto agli amici della radio a modo mio. Il modo di contattare il sottoscritto lo sapete, lo ricordo, l'indirizzo di posta elettronica la radio a modo mio chiocciolina produzioni radiofoniche.it, e in alternativa c'è il nostro gruppo dove, oltre a potervi iscrivere, potete anche lasciare un messaggio per anche senza iscriversi, non bisogna farlo per forza. E un abbraccio funky a tutti quanti, vi lascio con il mio tormentone Sylvester, You Make Me Feel. Bye bye.

Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.

0: cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: E sì amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tigullio, una radio per amici.
4: H24.
5: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
6: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
7: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
6: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
7: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
6: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
7: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
6: Shadow Slide con i Senza Radio.